Sai l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica dal Mondo, la puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono. Suona anche percussioni, altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

far fine a uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un suo brano, un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yanka di Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitaé è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 70 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percuss.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70 e il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

0: like a girl. Sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info.
3: La radio che rompe le bolle.

0: Tom Bigger, Jigger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

o no? Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite. Perché siamo arrivati a questo?

0: giorno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: from the guest, Liga Rinchia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

There's a time to fuck and a time to cry.

0: from the guest, Ligger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Radio Underwater, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
1: Passiamo invece adesso a una iniziativa, anzi alla presentazione di un libro che invece è più prossima a questo sabato prossimo, infatti a partire dalle ore 18 alla biblioteca Anarchivio di Via dei Gelsi a Centocelle si tiene la presentazione di un libro, insomma, che io trovo davvero molto interessante, perché racconta una questione che di solito non è molto battuta dalla storiografia, ovvero sia resistenza fuori da quindi i grandi contenitori in cui noi siamo abituati a inserire le resistenti e i partigiani, e in particolare analizza una questione specifica, ovvero sia il campo in cui furono internati decine di militanti libertari in Toscana nel 1943, in quel di Anghiari. Io do subito la parola a Fabrizio dell'Anarchivio, sperando di non aver sbagliato o niente, così ci racconti un po' tu meglio di che cosa si parlerà sabato.
2: Ciao a tutti, eccoci a presentare questo libro di Paolo Pasi, Antifascisti senza patria. Allora, Paolo Pasi vive e lavora a Milano, ha scritto diversi libri, non soltanto su tematiche anarchiche, però queste sono quelle che a noi interessano particolarmente. E altri libri su tematiche anarchiche hanno riguardato, per esempio, Gaetano Bresci, hanno riguardato Pino Pinelli, hanno riguardato Saffi e Vanzetti, che tra l'altro avremo disponibile in copie in distribuzione sabato prossimo. Come ho detto, Paolo Pasi vive e lavora a Milano per appositamente per la presentazione di questo libro, Antifascisti senza patria. Come hai premesso tu, si tratta di una vicenda molto poco conosciuta e molto poco narrata, che si svolge in un arco di tempo molto anche limitato, se vogliamo, perché tutto si svolge tra la fine luglio e i primi di settembre del 1943. Ora, per presentare un po' la vicenda, va minimamente contestualizzato il periodo, io credo. Cercherò di essere più breve possibile. E dunque, fine luglio del 43 c'è la caduta del fascismo, per cui appunto Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio e è arrestato poi dal re. Quindi, con la caduta del fascismo, chiaramente viene meno la detenzione di tutti gli oppositori politici, degli antifascisti, che si trovavano al confine. Ora c'è questa narrazione per cui il fascismo è stata una sorta di dittatura, diciamo, soft, no? E viene spesso contrapposta a quello che è stata la brutalità del nazismo, dimenticando coscientemente che poi il fascismo ha avuto dei risvolti comunque molto molto duri, molto pesanti in termini di repressione. Qui parliamo di confino. Il confino è stato introdotto nel 1926, quindi a distanza di pochi anni dalla presa del potere da parte del fascismo, ed è durato praticamente fino alla sua caduta, quindi fino al 1943. Le colonie di confino erano circa 300 e i confinati sono stati circa 12.000, tra i 12 e i 15.000, quindi insomma parliamo di cifre abbastanza consistenti, direi, no? E senza contare poi tutti quelli che sono stati colpiti da misure repressive, e senza contare ovviamente tutte quelle che sono state poi le azioni delle squadracce fasciste nei confronti di chiunque osasse alzare anche soltanto esprimere una propria opinione rispetto al fascismo. Come dicevamo, appunto, le isole di confino erano diverse, c'era Ponza, c'era Ventotene, c'erano le isole Tremiti, c'era Lampedusa, Ustica, Falegnana, in Sicilia, eccetera, eccetera. E solo a Ventotene si contano circa 2500 confinati di oppositori politici, che ovviamente erano di tutte le varie componenti dell'antifascismo. C'erano anarchici, c'erano comunisti, che erano le due componenti, diciamo, maggioritarie, ma c'erano anche ovviamente repubblicani, c'erano gli azionisti, c'erano socialisti e tanti altri. E quindi, tornando, diciamo, alla premessa iniziale, cade il fascismo e quindi ovviamente tutti questi detenuti perdono di essere, no? Di rimanere confinati. E nel successivamente, quindi praticamente due giorni dopo la caduta del fascismo, il 27 luglio del 43, c'è una prima circolare, primo dispaccio da parte del capo della polizia di allora, Carmine Senese, che dispone la liberazione, la scarcerazione dei detenuti politici, ovviamente cadendo il fascismo. Però questa scarcerazione esclude i comunisti e gli anarchici. Praticamente dice testualmente: prego disporre subito scarcerazione responsabili attività politiche, escluse quelle riferentesi comunismo e anarchia. Quindi già qua c'è una prima differenziazione politica. Si narra tra l'altro che Sandro Pertini, uno dei confinati a Ventotene,
1: certo.
2: di fronte a questo dispaccio si ribellò dicendo: o veniamo liberati tutti o nessuno. E diciamo questa scarcerazione, perché appunto gli viene prospettata l'ipotesi di intervenire proprio per fare in modo dall'esterno di favorire la scarcerazione da parte di tutti. A questo primo dispaccio del 27 luglio ne seguono altri che via via tendono ad allargare le maglie della scarcerazione. Per cui c'è un altro del 2 agosto che comunque conferma, allarga la scarcerazione, ma conferma ancora la detenzione per quanto riguarda comunisti anarchici, fino ad arrivare a quello del 14 agosto, in cui viene disposta la liberazione anche dei detenuti di fede comunista. Quindi rimangono gli anarchici, praticamente. Rimangono gli anarchici che però appunto con gli eventi bellici che si sviluppano, vengono praticamente spostati dai luoghi di confine, quindi soprattutto da Ventotene. A campo di internamento civile. Allora, i campi di internamento civile erano praticamente con l'entrata in guerra dell'Italia, e vi erano praticamente tutti quelli che erano considerati appunto i nemici dell'Italia, no? Quindi prigionieri politici, ma anche civili. Questi campi di internamento, soprattutto quello di Renci Tanghiari, ma anche tanti altri, erano pieni di gente proveniente dall'ex Jugoslavia, no? Quindi croati, serbi, dalmati, eccetera, eccetera. Quindi dicevamo, appunto, vengono trasferiti in questo campo di concentramento di Renici d'Anghiari, che si trova in prossimità di Arezzo, e praticamente ecco da qui poi si sviluppa questa storia che adesso non starò qui a raccontare, perché sarà importante poi per chi è interessato ad affrontare questo argomento a leggere il libro, che a noi è piaciuto molto perché è trattato in maniera esaustiva, ma non noi abbiamo dato una lettura storica che è molto interessante, perché anzitutto il titolo ci è molto piaciuto, Antifascisti senza patria, un titolo che poi noi abbiamo ripreso per ricordare il 25 aprile, quello che è stata la resistenza da parte di una componente che appunto si è opposta al fascismo, che era quella anarchica e libertaria. Ci è piaciuto il fatto che questo libro di Paolo Pasi non è un saggio storico, ma è un racconto, ma non è un racconto romanzato, è un racconto comunque rigoroso, un racconto che si attiene scrupolosamente a quella che è una ricostruzione storica degli eventi. E ci è piaciuto anche perché viene descritta una dimensione umana, cioè vengono descritti proprio, come dire, i caratteri delle personalità che sono anche variegate all'interno, perché ci sono anarchici che hanno fatto la guerra di Spagna, come Tommasini, Marzocchi, e ci sono anche altre situazioni che adesso non sto qui a svelare, ma particolarmente curiose, diciamo così. Quindi c'è questa dimensione anche umana in cui viene analizzata proprio la vita di questi militanti, di questi compagni. Al tempo stesso, secondo noi, c'è anche una lettura attuale, come poi avviene per molti fatti della storia. Sicuramente la prima cosa che viene in mente è questa giustizia a doppio binario da parte dello Stato, no? Per cui appunto c'è una componente che viene riconosciuta, no? A cui viene dato il riconoscimento politico dell'antifascismo, e un'altra componente no, perché evidentemente viene considerata comunque pericolosa per le istituzioni, e quindi di fatto vengono dichiarati nemici dell'Italia, perché poi vengono portati in questi campi di internamento che sono stati creati proprio per i nemici dell'Italia, per quelli che, diciamo, contro cui l'Italia aveva dichiarato guerra. Quindi c'è appunto questa sorta di giustizia a doppio binario. E poi, cosa importante secondo noi, la continuità politica. E questo è un discorso che poi va al di là del singolo libro, ma è un discorso che va ricordato e ribadito più volte: la continuità politica del regime fascismo con il regime repubblicano. Per cui questa Repubblica Italiana, che formalmente è nata dalla resistenza e dall'antifascismo, in realtà poi del fascismo ha ereditato tantissimi uomini, oltre che tanti tanti metodi e tante leggi. Adesso, soltanto per fare un esempio emblematico di quello di cui stiamo parlando, il signor Marcello Guida, dal 1937 stava a capo della colonia penale di Monza, e dal 1939 a quella di Ventotene, in cui erano, come abbiamo ricordato prima, detenuti la maggior parte degli oppositori politici, erano circa 2500. Come diceva il nostro Berlusconi, erano andati a fare la vacanza a Confino, no?
1: E poi finisce a fare il questore di Milano, Guida.
2: Esattamente, nel 1969 il signor Marcello Guida lo ritroviamo a capo della questura di Milano, e ci ricordiamo cosa successe a dicembre del 69 a Milano: bomba di Piazza Fontana, e lui dirige le prime attività investigative, guarda caso, proprio contro gli anarchici. Quindi il gruppo del Croce Nera, che faceva riferimento a Pino Vinelli, che poi è stato suicidato da Bene Fratelli, la questura di Milano. E tra l'altro, ecco, vorrei ricordare un piccolo episodio avvenuto nel 73 con Sandro Pertini, che si rifiuta di stringere la mano a Marcello Guida, insomma, che fu una situazione che istituzionalmente, a me ce ne può importare poco di questo.
1: Fu una cosa molto pesante, insomma, perché però un presidente della Repubblica che si rifiuta di stringere la mano al questore della seconda città più importante d'Italia non è roba da poco.
2: Esattamente, se pensiamo, insomma, adesso una cosa del genere quanto può essere proponibile, insomma, ci facciamo in mente tante considerazioni al riguardo. Quindi ecco, come dire, un fatto storico che però c'ha dei richiami, se vogliamo, anche con l'attualità, con tante cose, soprattutto ecco il discorso del fascismo, questa narrazione che viene data del fascismo come dittatura soft, come qualcosa che appunto non, come diceva Berlusconi, il fascismo non ha mai ammazzato nessuno. Ecco, ricordiamo nel 1926 fu il fascismo a reintrodurre in Italia la condanna a morte, che era stata abolita dalla monarchia sabauda alla fine del 1800, e il fascismo praticamente emise più di 40 condanne a morte, di cui più di 30 eseguite, e tra queste 32 condanne a morte ci furono anche quelle degli anarchici Michele Schirru e Angelo Sbardellotto, che vennero fucilati a Forte Braschi, a Forte Boccea, fucilati con l'intenzione di uccidere Mussolini, perché a differenza di Gino Lucetti, che ci provò materialmente e purtroppo gli andò male nel 26 e che non fu condannato a morte per il semplice fatto che appunto ancora non era stata introdotta la pena di morte, fu introdotta pochi mesi successivamente, e loro nemmeno riuscirono a provarci, però vennero arrestati a causa di spiate, infiltrazioni eccetera eccetera, e appunto con rinvenimento di vario materiale vennero accusati di preparare un attentato al Duce e vennero condannati a morte e fucilati. Quindi insomma, per dire che invece il fascismo le ha ammazzate come le persone. Vabbè, detto questo, insomma, diciamo, penso di aver indicato un po' la situazione. Poi ecco, sicuramente c'è stata la vicenda, per ritornare al libro, questi anarchici che poi si ritrovarono confinati in questo campo di internamento di Renucci d'Anghiari in provincia d'Arezzo, circa 2000 persone, prevalentemente slavi, e con l'8 settembre, e quindi praticamente con l'uscita la ufficiale dell'Italia dall'alleanza col nazismo, praticamente i primi a scappare da questo campo furono tutti i militari, 500 e più militari, che presidiavano questo campo per paura di essere poi catturati dai nazisti e portati in Germania.
1: Certo.
2: Quindi scappando, venendo meno questa sorveglianza, ovviamente gli internati poterono scappare, e da lì poi insomma si sviluppano altre situazioni molto interessanti. Questa è un po' la vicenda, che poi nel libro ovviamente verrà narrata con dovizia di particolari e anche molte situazioni veramente veramente curiose.
1: Senti, una curiosità mia, poi insomma se ne discuterà sabato, ma veramente un minuto, perché se no gli spunti sono tanti e si può andare avanti per ore. Ma diciamo, le due comunità, quella per così dire degli anarchici e quella degli slavi, interagirono fra di loro oppure rimasero due corpi estranei nel corso della prigionia?
2: Allora, diciamo che sicuramente ci fu un'interazione, perché la presenza della componente anarchica, e diciamo che era la maggioritaria, però poi effettivamente ci furono anche altri militanti politici che non furono liberati, cioè non tutti i militanti comunisti furono liberati, questo bisogna ricordarlo. Quindi c'era anche qualche militante comunista, però sicuramente la componente maggioritaria era quella anarchica nei campi di internamento di Renucci. E portarono, come dire, un'opposizione politica all'interno di questo campo, quindi pretesero delle condizioni di vita più favorevoli, organizzarono delle proteste, degli scioperi della fame, perché poi ricordiamo che questi erano campi di internamento pesanti, cioè io non l'ho detto perché ci sarebbero tantissime cose da dire, ma furono centinaia le persone che morirono in questi campi di internamento, morirono per conseguenze dovute all'alimentazione, per così dire, cioè alla scarsità di alimentazione, morirono di fame sostanzialmente, o comunque di per malattie conseguenze a questo, come dissenteria e cose di questo tipo. E la presenza degli anarchici favorì sicuramente le condizioni di vita, e quindi sì, per rispondere alla tua domanda, ci fu comunque una qualche interazione, una qualche collaborazione, anche se all'interno del campo erano divisi materialmente, come erano divisi materialmente anche nel confino i detenuti che c'erano. Ricordiamo che nel confino, ho parlato dei militanti politici, ma non c'erano soltanto militanti politici, perché poi confinati furono anche dal 1938 per esempio gli ebrei, a seguito delle leggi razziali, confinati furono anche gli zingari, gli omosessuali, le donne che comunque non erano, come dire, erano, diciamo, i canoni della vita che si pretendeva dal fascismo. Quindi insomma erano dei luoghi di detenzione sociali, non soltanto politici.
1: Benissimo, Fabrizio, allora di tutto questo si discute sabato a partire dalle ore 18. Questa è la terza iniziativa che fate e che presentiamo. C'è stato il libro sull'emigrazione, poi sabato scorso il punk, questa di sabato prossimo. Dopodiché però noi non ci sentiremo più, almeno per un po' di tempo, perché in qualche modo, diciamo, l'archivio si prende una sorta di vacanza, giusto?
2: Sì,
1: diciamo così.
2: Divertente questa cosa, perché praticamente andiamo avanti a due iniziative alla volta. Come la volta precedente abbiamo fatto presentazione, prima iniziativa con il libro dell'Anarchia Migrante di Antonio Senta, così adesso proponiamo due iniziative consecutive con successiva pausa. Comunque vedremo, insomma, quello che succederà. Poi, se avrai la bontà di ospitarci successivamente, aggiorneremo sulla situazione.
1: Comunque si rimane lì, ecco, diciamo,
2: sicuramente si rimane.

0: Intanto ringrazio e saluto Cristiana dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta. Ci sei, Cristiana?
1: Sì, ci sono. Buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo. Allora ti lascio subito la parola, così ci parli un po' dell'organizzazione di questo pomeriggio e anche un po' di come sta andando tutto l'iter che ci porterà a Rinoiz quest'anno.
1: Allora sì, beh, innanzitutto adesso quando ci siamo sentiti ho pensato subito che insomma sono 20 anni che anche dalle frequenze di Radio Onda Rossa continuiamo a raccontare la storia di Renato e quindi insomma di quanto è importante questa corrispondenza di oggi, questo momento, questo spazio, insomma speriamo di crearne altri perché appunto la storia dell'omicidio di Renato è diventata patrimonio collettivo in questi 20 anni e abbiamo tutte e tutti una responsabilità molto grande di continuare a preservare la memoria, a raccontarla questa storia e a raccontarne anche quanto sia forte, simbolica, significativa anche in questa fase storica. Quindi insomma un po' è questa la responsabilità che in questi 20 anni si è mosso come compagni e compagni a Roma, ma anche insomma nel resto d'Italia, di continuare a parlare di Renato, di continuare a chiedere verità per quella terribile notte e per continuare a costruire insieme una società, un mondo dove semplicemente il fascismo non sia più previsto. Eppure ancora ci dobbiamo fare i conti, quindi insomma le cose da fare sono tante. Il processo verso la costruzione delle giornate che porteranno al 20° anniversario dall'omicidio di Renato e al festival antifascista Rinoiz di quest'anno sono iniziate insomma già da mesi. È un processo che appunto come sempre tutti gli anni in questi anni è stato importante quello, il processo più che semplicemente

0: la costruzione di quelle giornate. Ed è per questo, insomma, che l'invito a partecipare all'assemblea di oggi, ma anche alle prossime che si daranno nei prossimi mesi in maniera ovviamente più serrata, più ravvicinata, insomma è un invito che ci sentiamo di fare a tutta la città. E Renoitz quest'anno sarà appunto nuovamente, vedremo, discuteremo oggi a Parco Schuster, diciamo che come sempre intervengono nella città di Roma tutta una serie di complicazioni e contraddizioni, per cui anche quest'anno l'assemblea di Renoitz si trova, nonostante sia il 20° anniversario, a dover discutere insieme del dove costruire il festival, visto che Parco Schuster da oggi in poi fino a ottobre sarà, diciamo, invaso dall'ennesimo festival dell'estate romana. E questa è una valutazione collettiva, perché appunto non è una decisione che può prendere solo qualcuno o qualcun altro in separata sede, e nel frattempo la costruzione di tutta quella che è la ricchezza, la potenza, la bellezza di quella tre giorni, di una tre giorni che quest'anno, visto che sono i 20 anni dall'omicidio di Renato, abbiamo pensato che debbano prevedere anche la costruzione di un grande corteo antifascista per ricordare Renato, ma anche appunto per ribadire che questa città è partigiana e antifascista, come abbiamo già fatto il 25 aprile, come dire, divisi in più territori, provare a ricordare Renato anche attraverso questa manifestazione, e di quanto appunto la città di Roma continua a stringersi attorno a questi valori e continua a mobilitarsi, mobilitazione che, insomma, adesso l'accenniamo qui, ovviamente ci vedrà muovere sugli stessi principi anche il prossimo 13 di giugno, tutte e tutti insieme, contro quell'abominio orribile della corteo sulla remigrazione proposto dai sovranisti nostrani. Ma appunto l'appuntamento oggi è alle 18:30 e l'assemblea appunto dovrà fare una serie di valutazioni e cominciare a organizzare sempre più nel concreto il programma della tre giorni che si svolgerà il 3, 4 e 5 settembre, quindi insomma invitiamo tutti a segnarlo su l'agenda, a rientrare prima, a partire dopo, ad esserci, perché insomma abbiamo imparato a conoscere quel momento come un momento molto potente e importante in cui stringersi, ritrovarsi. I progetti in cantiere sono tanti, sono bellissimi, abbiamo cominciato piano piano a svelarli con questo progetto editoriale proposto da Cronache Ribelle e Antifanzine, una raccolta di fumetti, illustrazioni, ma anche di contributi, di analisi e riflessione che ripercorrono questi 20 anni non solo attraverso la storia di Renato, ma attraverso tutte le storie che in qualche modo la storia di Renato ha incontrato sulla sua strada, e altri progetti sono appunto in corso d'opera, e quindi li sveleremo un po' alla volta e li vivremo insieme nella tre giorni di Renoitz. Quindi io, insomma, non vi tolgo altro tempo se non appunto l'invito ad esserci a questa assemblea di oltre le 18:30, ma anche di esserci alle prossime, di diciamo continuare a seguire il profilo di Io Non Dimentico per continuare appunto ad essere informati, aggiornati sui prossimi appuntamenti, e poi a continuare ad ascoltare Radio Onda Rossa, dove sicuramente ci risentiremo per darci aggiornamenti, appuntamenti e appunto e soprattutto esserci e seguire le giornate di settembre.
1: Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo, ci vediamo questo pomeriggio a partire dalle ore 18:30 e poi ovviamente seguiremo passo passo l'organizzazione fino al prossimo agosto-settembre. Un abbraccio e a prestissimo, allora ti saluto.

0: Radio Onda Rosa.
1: Non appadroni, non vuole la pubblicità.
0: 87.9 FM, libera la tua radio.
2: E come promesso alle 16.37 torniamo in onda e dovremo essere in compagnia di un RSU dell'Istituto Lattanzio di Roma. Ci senti intanto?
3: Sì, sì, vi sento.
2: E noi ti sentiamo molto bene, grazie di essere qui con noi. E abbiamo detto già nell'introduzione quello di cui andremo a parlare, cioè di questa riforma degli istituti tecnici. E quindi, se non ti dispiace, potresti anche brevemente introdurci quali sono i punti salienti di questa riforma.
3: Sì, allora questa ultima riforma degli istituti tecnici si inserisce in realtà in una sorta di tempesta di riforme che ha investito la scuola pubblica già con all'epoca del PNRR. Sono riforme che sono state programmate e impostate già nella precedente legislatura dal governo Draghi. Sono state concordate con l'Unione Europea nell'ambito appunto del piano di ripresa e resilienza e quindi del PNRR, e oggi l'attuale governo le porta a compimento. Gli istituti tecnici e quelli anche professionali sono al centro di queste riforme, e anche del PNRR era il rilancio degli istituti tecnici superiori che esistono già da qualche anno in Italia, che hanno avuto poco successo e che sono un'alternativa alle università, alternativa però gestita attraverso fondazioni a capitale misto pubblico e privato, in cui le imprese partecipano direttamente, mandano i loro docenti a fare formazione professionale di alto livello. E insomma, per rilanciare questi istituti tecnici è stato prima proposto quella che viene chiamata la filiera tecnico-professionale, il 4+2, cioè la riduzione da 5 a 4 anni dei percorsi degli istituti tecnici e professionali, per poi essere integrati con 2 anni di formazione post diploma in questi istituti tecnici superiori. Anche questa riforma è clamorosamente fallita, perché gli indirizzi a 4 anni sono stati adottati in pochissime scuole in tutta Italia, hanno avuto pochissimi iscritti fra gli studenti da quando sono stati introdotti, e adesso arriva questa nuova riforma che riguarda nello specifico gli istituti tecnici, che va sostanzialmente a tagliare il monte orario, cioè le ore di scuola complessive che nei 5 anni si devono svolgere all'interno dei vari indirizzi degli istituti tecnici, andando a penalizzare soprattutto le materie che forniscono saperi di base, e sostituendo molte delle ore di queste materie invece con ore laboratoriali, ore tecnico-pratiche, e andando ad approfondire quella che dovrebbe essere la collaborazione, che in realtà è una subalternità della scuola pubblica alle esigenze delle imprese private che potranno mettere delle scuole tecniche su quello che fanno gli insegnanti, che si vedranno aumentare le ore di tirocinio, addirittura l'alternanza alla formazione, quella che si chiama oggi formazione scuola-lavoro, che sarebbe nient'altro che l'alternanza scuola-lavoro, viene anticipata alle seconde classi, mentre prima fino a oggi si faceva dal terzo anno in poi. Insomma, una riduzione delle scuole tecniche per i professionali già si era fatto, a una sorta di agenzia pubblica di formazione professionale a servizio del capitale privato. Questo è il senso di questa riforma, in un quadro complessivo che l'idea di fondo di questo governo e di questo ministero di impoverire tutta la scuola pubblica, di arrivare a tagliare un anno di tutti i corsi di studio, anche dei licei e degli altri indirizzi. Per questo diciamo che si è sviluppata in questi mesi una protesta, perché questa riforma era sempre stata rinviata di anno in anno. Invece il ministro Valditara ha deciso, con un decreto ministeriale che è stato emanato a febbraio, che già dal prossimo anno scolastico partiranno le prime classi del nuovo indirizzo tagliato e con i curriculum rivisti, quindi già dopo aver raccolto le iscrizioni degli studenti e gli istituti tecnici che pensavano di iscriversi a un qualcosa che invece non ci sarà più, perché già da settembre dovrebbero partire le prime classi di questi nuovi istituti tecnici riformati.
4: Sì, senti, volevo soffermarmi un attimo su alcune cose che tu hai detto. Sicuramente l'aspetto, noi ne avevamo già parlato di questa cosa in maniera molto sintetica, l'aspetto che colpisce di più è proprio questo che tu hai detto adesso, cioè il fatto che si sono fatti iscrivere gli studenti a un certo tipo di scuola per poi attuare il cambiamento a iscrizioni già avvenute. Questo è veramente sconcertante. Volevo capire un attimo meglio questo discorso della riduzione a 4 anni. Io non so se ho capito bene, in precedenza era sperimentale, tu hai detto non ha avuto nessun successo, e adesso è diventata ordinamentale, nel senso che qualunque istituto può decidere di attivare una sezione quadriennale, o ho capito male io?
3: Esatto, no, hai capito benissimo. La sperimentazione era completamente fallita, nel senso che non era stata adottata in quasi nessun istituto, e comunque le iscrizioni anche dei ragazzi erano state pochissime. Da questo anno scolastico è stata resa ordinamentale, cioè è stata superata la sperimentazione, però comunque resta alla decisione autonoma di ogni istituto di attivare o meno il percorso quadriennale, e anche con il passaggio appunto al nuovo ordinamento comunque sono stati pochi gli istituti che hanno attivato percorsi quadriennali, anche perché è difficile ridurre a 4 anni tutte le ore che in questi istituti si dovrebbero fare in 5. È per questo che anche la quadriennalizzazione è coerente invece con quest'altra riforma della riduzione del curriculum. Hanno ridotto il numero di ore di modo che sarà più facile negli anni prossimi attivare i percorsi quadriennali. Quindi sono due riforme diverse, ma che convergono, diciamo, verso lo stesso obiettivo, che
4: sì, sicuramente, e anche rispetto alla riduzione dei quadri orari. Personalmente mi colpiva molto anche l'accorpamento di tutte le materie di area scientifica in un'unica materia, se ne discuteva prima fuori onda, non si capisce neanche bene forse chi va a insegnarle queste cose.
3: Sì, perché... Esatto, hanno fatto almeno 3 materie diverse, materie scientifiche, la fisica, la chimica, le scienze della terra, in una nuova materia che si chiamerà scienze sperimentali. Il problema è che queste erano e sono e rimangono 3 discipline diverse, con 3 classi di abilitazioni diverse, con percorsi di studio diversi dei docenti che adesso le insegnano, e però non hanno ancora chiarito, dovrebbe uscire un nuovo decreto con la ridefinizione delle classi di concorso, chi può insegnare questa nuova materia. Nelle more hanno lasciato mano libera ai collegi dei docenti di stabilire chi insegnerà questa materia, e in modo, diciamo, che i collegi dei docenti potessero in qualche maniera aggiustare i propri curriculum in modo da non far perdere posti o non far perdere troppe ore ai colleghi di scienze sperimentali. Cioè hanno provato, stanno provando a introdurre questa riforma inizialmente nel modo più indolore possibile, però facendo passare un concetto che è quello che in autonomia le scuole possono decidere curriculum diversi, per cui a seconda del territorio in cui si trovano, a seconda delle relazioni che ogni scuola ha con le imprese del territorio potrà poi in futuro stabilire, diciamo, per gran parte percorsi di studio che sono differenti. Questo è una cosa pericolosissima ed è una cosa che tra l'altro fa ancora più paura, perché è assolutamente coerente con quell'autonomia differenziata che proprio questo governo sta spingendo, che è stata sì bocciata dalla Corte Costituzionale, ma che comunque sta andando avanti nelle intese fra lo Stato e le regioni, a cui vengono attribuite sempre più responsabilità e sempre più poteri anche in materia di istruzione e di definizione dei percorsi di istruzione. Qui siamo addirittura all'attribuzione di poteri ai singoli istituti di creare sostanzialmente percorsi di studio diversi. Questo è un altro aspetto pericoloso che però stanno provando a far passare in maniera indolore, in modo da non suscitare proteste. Il problema è che poi il regime, comunque tutti gli insegnanti di scienze sperimentali, sia quelli di chimica, di fisica, di scienze della terra, perderanno ore e si perderanno posti di lavoro a livello nazionale.
4: Sì, certamente, e cioè quello che tu dici è che si crea la situazione potenziale e poi reale di una perdita di posti, e mano a mano che la riforma va a regime, con quello stesso strumento si cercano di adeguare i curriculum a quelle che sono le esigenze delle imprese. Questo è sostanzialmente, esatto, il disegno.
2: Sì, guarda, io intanto ti ringrazio, ma poi perché mi sento un po' toccato direttamente insegnando questa di materia, per chi magari ci ascolta e non è, come dire, a dimestichezza con l'ambito scolastico, le materie, diciamo, da quello che ho capito, soggetto di modifica sono fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Io personalmente, per esempio, posso insegnare con la mia classe di concorso chimica, scienze della terra e biologia, fisica no, e viceversa, cioè chi può insegnare fisica non può insegnare quelle altre tre materie. E adesso quindi sostanzialmente, di nuovo per fare un piccolo spiegone per chi ci ascolta, saranno tutte accorpate, quindi sarà un'unica materia, fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Di conseguenza apparentemente al giorno a oggi posso dire di non poter insegnare questa materia all'interno degli istituti tecnici, per dirne una. E quindi niente, diciamo, io intanto ti ringrazio, non so se da questo punto di vista, diciamo, hai qualcosa da aggiungere o in generale vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto, se no la domanda che ti volevo fare io riguarda perché, diciamo, le mobilitazioni che sono state messe in campo, nel senso che comunque mi pare intorno alla prima settimana di maggio, se non vado errato, il 6 e il 7 maggio c'è stato uno sciopero indetto proprio contro la riforma degli istituti tecnici, quindi insomma qual è lo stato dell'arte da questo punto di vista?
3: Sì, era proprio questo che avrei voluto aggiungere. Il 7 maggio c'è stato uno sciopero molto importante, anche perché è stato indetto in maniera unitaria sia dalla FLC-CGIL che da diversi sindacati di base, l'USB, la CUP, il COPAS. Quindi, diciamo, intanto è stata un'occasione per trovare una forma di lotta unitaria tra i sindacati critici rispetto a questa riforma, e purtroppo sono occasioni molto rare e quindi vanno valorizzate. È stato uno sciopero importante, ma soprattutto già da prima dello sciopero del 7 maggio si è costituita dal basso una rete indipendente intersindacale, che è la Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, che si sta articolando e ramificando in tutte le province in questa settimana per proseguire con le mobilitazioni. Ad esempio la FLC ha indetto uno sciopero delle attività aggiuntive in questa fine dell'anno, e anche un'altra forma di protesta è molto significativa e credo efficace, che è quella di non adottare i libri di testo negli istituti che comprendono istituti tecnici. Poi ci sarà venerdì prossimo lo sciopero generale del sindacalismo di base, quindi sta andando avanti la protesta. A Roma ci sarà un'importante assemblea anche giovedì mattina, lo segnalo per gli ascoltatori, all'Istituto Tecnico Galileo Galilei alle 11 della mattina di giovedì prossimo, e quindi diciamo si sta costruendo una mobilitazione che credo però che debba avere il fiato lungo, pensare anche al prossimo anno scolastico, a mettere in piedi forme di mobilitazione, come, sicuramente come lo sciopero, ma anche come quella del boicottaggio delle attività aggiuntive, per riuscire a fermare quella che è una riforma che per ora diciamo è già passata e che quindi entrerà in vigore già dal primo settembre, e che dobbiamo assolutamente fermare prima che arrivi a fare nei prossimi 5 anni, perché dall'anno prossimo partiranno solo le nuove prime, i danni che farà. E non si tratta soltanto, per quanto riguarda i lavoratori, non si tratta soltanto delle materie di scienze sperimentali, ma perderanno ore anche altre materie come l'italiano, come le materie di indirizzo, il diritto, il disegno. Tante materie saranno colpite, ma soprattutto saranno colpiti gli studenti degli istituti tecnici, che si vedranno frequentare una scuola di serie B, una scuola squalificata, una scuola pensata non per preparare a una cittadinanza critica e per preparare anche eventualmente agli studi universitari, ma per indirizzare direttamente chi l'ha frequentata al mondo del lavoro appena uscito dal percorso scolastico.
2: Perfetto, quindi noi ti ringraziamo e direi che ci sentiremo a breve per avere degli aggiornamenti da questo punto di vista. Grazie.

0: Ci senti intanto?
1: Stai parlando con me?
0: Sì, esattamente.
1: Ah, sì, ti sento, ma diciamo che è un volume un po' bassino. Io ce l'ho al massimo.
0: Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare. E quindi, come già preannunciato, ci troviamo in compagnia di una compagna dell'osservatorio che quest'anno ci ha già diciamo deliziato di tutti i commenti e l'analisi riguardo a questo annoso tema. E diciamo, noi adesso, prima di entrare in collegamento con te, facevamo un paio di segnalazioni, una pure presa dal sito Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, cioè quella relativa a cosa si poteva trovare a Romix quest'anno, l'altra è quella del canale, futuro canale direi, Difesa Channel, preannunciato da Crosetto. E quindi io direi, a questo punto, prima di fare altre segnalazioni sempre prese dal vostro sito, dicevamo che ci piacerebbe fare un pochettino così, tirare una linea e vedere quest'anno, da questo punto di vista, che novità ha portato rispetto agli ultimi anni e quindi che aggiornamenti si possono dare in tal senso.
1: Dunque, mi chiedi aggiornamenti relativi al nostro lavoro o aggiornamenti relativi alla politica di militarizzazione strisciante, problemi legati a...
0: Direi che possiamo fare una differenza, però forse è più tendente alla prima, se vogliamo.
2: Noi
0: però
2: pensavamo forse di poter iniziare con aggiornamenti relativi al vostro lavoro. Sappiamo la preziosissima raccolta di segnalazioni che fate, abbiamo scorso anche il vostro sito e abbiamo visto che ci sono una serie di novità interessanti, e poi eventualmente pensavamo di allargare il discorso. Noi vi abbiamo sentiti e sentite spesso per fare un bilancio complessivo rispetto a quello che è l'orientamento governativo che tutti e tutte diciamo conosciamo, però.
1: Sì, dunque, allora noi posso cominciare? Sì,
2: naturalmente. Tanto, sì.
1: Sì, vi ringrazio di averci chiamato.
2: Grazie a te.
1: Dunque, guarda, noi siamo praticamente nel terzo anno abbondante di lavoro, tenendo conto che diamo come data di fondazione convegno allo Spintai, no? E che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di Pascristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia, ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio. Cioè, non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema. Questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione del dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti, tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a un, come dire, al formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, su capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti fin dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con, che ne so, con personaggi come Lancione, no? Sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti. Ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi, e questa diciamo che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori. Quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
0: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola. Però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui, e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre diciamo questo tipo di retorica che poi viene fatta appannaggio della polizia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'istituto tecnico Enrico Fermi, per ritornare all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'istituto tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
2: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito, infatti, dell'istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco. Però ti lascio la parola su questo.
1: Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi il collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi giornali locali che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che hanno abbiamo scoperto hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri, e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né pratica, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche, e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici, con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, diciamo, dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile, tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario: vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti, che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio, che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente dagli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire. Le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività. Vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questo è per esempio rivolto più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore, tipo, no? La famiglia, ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Allora sappiamo il lavoro che da anni fa invasi sulle soft skill che piacciono tanto, no, al nostro ministro. E, cioè, delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno. Vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro. Perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa.
2: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
1: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di come dire, salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè, veramente molto come dire, importante che gli insegnanti sappiano per esempio una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di, come dire, di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi, anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no, di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? Sono, è veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo: devono mandare alle caserme di zona, no, caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? Quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
2: Infatti, questo giorno, è importante, la leva non è mai stata abolita.
1: Esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con 5 militari in divisa dell'esercito italiano, era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma, di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah, signora, ma lo mandi? Guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza, soprattutto, giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice: guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente, perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè il messaggio è chiaro, no? Il discorso della leva porta dritti dritti a dire: armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni, che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo, per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Valditara.
0: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
1: grazie
0: per il lavoro che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi in dirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione, però direi che comunque ci sarà modo di riaggiornarci.
1: Grazie mille.

Sta all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica dal Mondo, la puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono, suona anche percussioni, altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

Farfina è uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo l'altro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yanka di Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitaé è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 60 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percuss.

questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70, il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 27 maggio 2026, sintonizzate e sintonizzate sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. In questa puntata parleremo della crisi politica in Senegal, delle proteste contro l'aumento della benzina in Kenya e della situazione in Mali. In Senegal, venerdì sera, il 22 maggio, il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ha destituito per decreto il suo primo ministro ed ex mentore Ousmane Sonko e l'intero governo dopo mesi di tensione fra i due. La destituzione è stata annunciata in televisione da una dichiarazione letta dal segretario generale della presidenza e video diffusi sui social media mostravano i sostenitori dell'ormai ex primo ministro che si radunavano davanti alla sua abitazione per acclamare il suo nome pochi istanti dopo l'annuncio della sua destituzione. Ousmane Sonko aveva suscitato un grande entusiasmo fra i giovani senegalesi disillusi in vista delle elezioni presidenziali del 2024 e dopo mesi di lotta di potere contro il governo. Fervente oppositore del presidente Macky Sall, Ousmane Sonko fu escluso dalle elezioni presidenziali del febbraio 2024 a seguito di una condanna per diffamazione che gli comporterò la perdita dei diritti civili e anche un'ondata di proteste popolari contro Macky Sall e la possibilità di una sua ricandidatura per un terzo mandato. Sonko designò quindi Bassirou Diomaye Faye come suo successore. Dalle elezioni di Bassirou Faye le tensioni fra il presidente e il suo ex mentore e carismatico primo ministro sono aumentate costantemente fino a diventare di dominio pubblico e rendendo sempre più incerta la prospettiva di una loro riconciliazione. Ousmane Sonko ha lasciato la carica di primo ministro dichiarandosi sereno. La sua rimozione tuttavia ha scatenato una crisi senza precedenti all'interno del PASTEF, il partito di maggioranza, e ha messo il capo dello Stato in contrasto con un'assemblea nazionale fedele al suo ex primo ministro. Il presidente dell'assemblea nazionale, El Malik Ndiaye, ha annunciato infatti le sue dimissioni domenica scorsa. Eletto alle elezioni legislative del novembre 2024, Sonko aveva rinunciato al suo seggio parlamentare per rimanere capo del governo. Però un membro del governo può tornare in Parlamento se lascia il potere esecutivo. E infatti il 24 maggio le dimissioni del presidente dell'Assemblea nazionale, fedele sostenitore di Sonko, hanno aperto la strada all'elezione alla presidenza dell'ex primo ministro, leader del PASTEF, che è il partito dei patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità, con 130 deputati su 165. In questa sessione, dove è stato eletto presidente dell'assemblea Sonko, l'opposizione ha boicottato questa assemblea. Sonko, destituito dalla carica appunto di primo ministro, adesso il 26 maggio è stato eletto presidente dell'assemblea nazionale, quindi è diventato la seconda figura più potente del paese, assumendo peraltro la guida di un'assemblea il cui suo partito detiene un'ampia maggioranza. L'uomo che i suoi colleghi chiamano il guardiano della rivoluzione ha pronunciato il suo primo discorso nel nuovo ruolo davanti a una sala grimita di deputati che lo sostenevano, nonostante il boicottaggio della sessione di parte dell'opposizione. E dei circa 30 parlamentari dell'opposizione hanno lasciato l'aula poco dopo l'ingresso di Sonko, che invece è stato accolto calorosamente dai suoi sostenitori in un'atmosfera quasi festosa. E al suo insediamento l'ex primo ministro ha colto l'opportunità per parlare e ha parlato del suo successore, cioè di Hamadou Alamiou Mohamed Lo, ex banchiere che è stato nominato dal capo di Stato primo ministro il 25 maggio. Sonko lo ha elogiato definendolo un gran lavoratore, pur menzionando divergenze di opinione con il banchiere in materia di politica monetaria e gestione finanziaria. Dopo aver scelto il suo nuovo primo ministro, Bassirou Diomaye Faye dovrà ora formare un nuovo governo e resta da vedere se includerà rappresentanti del PASTEF, partito che è diventato sia di maggioranza che di opposizione. E dice Sonko che alcuni vedono questo momento come una crisi, una spaccatura, invece lui lo vede come un momento cruciale
per la democrazia senegalese e anche Sonko ha lanciato numerosi attacchi contro il capo di Stato, ha spiegato che le profonde divergenze fra lui e Bassirou Diomaye Faye non hanno nulla a che vedere con lotte di potere, interessi personali, ma con una lotta di principi. E come dicevamo, lunedì scorso il Presidente ha nominato appunto Amadou Alaminoumou Ahmed Lo, ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale ed ex ministro a capo del governo. E la sua nomina giunge in un momento in cui la situazione finanziaria del paese dell'Africa occidentale è gravata da un enorme debito pubblico pari al 132% del PIL, la cui gestione è motivo di forte contrasto fra il capo dello Stato e il suo ex primo ministro. Il presidente Faye intende avviare un nuovo programma di aiuti con il Fondo Monetario Internazionale, mentre Ousmane Sonko sostiene un approccio che possiamo definire più sovranista. Al momento del suo insediamento nel 2024, le nuove autorità hanno accusato l'amministrazione dell'ex presidente Macky Sall di aver occultato parte del debito nazionale, portando alla sospensione del programma di aiuti del Fondo Monetario Internazionale di circa 1,8 miliardi di dollari. E i due uomini si sono separati dopo mesi di tensione. I loro disaccordi si estendono anche alla gestione dei casi giudiziari. Diversi ex funzionari dell'amministrazione di Macky Sall sono accusati di cattiva gestione e di coinvolgimento nella repressione delle proteste che ha causato decine di morti fra il 2021 e il 2024. Da mesi il Senegal si preparava alla possibilità di una rottura fra i due uomini. Faye, in un'intervista televisiva il 2 maggio, aveva detto: "Io sono il presidente e lui è il primo ministro. Se non mi soddisferà più, nominerò un altro primo ministro." E Sonko, in varie dichiarazioni, aveva evidenziato una divergenza di opinioni sui fondi speciali che il suo partito aveva chiesto di abolire quando era all'opposizione. Parlando ai parlamentari, Sonko ha confidato di aver sollecitato il capo dello Stato a legiferare sul funzionamento di questi fondi neri, di cui beneficiano il presidente e il primo ministro. E lo stesso presidente era sotto pressione da diverse settimane da parte di alcuni suoi alleati affinché si separasse dal suo primo ministro, sempre più ingombrante. Faye, strutturando una propria coalizione, si sta avvicinando a un punto di non ritorno e si delineano i contorni di uno scontro politico dalle conseguenze incerte. Fra i militanti del PASTEF c'è una ferma convinzione, fra quelli più ferventi, che Faye li abbia traditi e che si dice che presto non sarà più un membro del PASTEF stesso, e alcuni credono addirittura che potrebbe essere espulso definitivamente al congresso del 6 giugno. Si dice effettivamente che non si costruisce una coalizione se non si hanno ambizioni presidenziali. Diciamo che alla base di tutto ci sono le elezioni presidenziali del 2029 e lo scontro è già iniziato. Una volta salito al potere, Faye si era circondato di figure esterne al partito, fra queste il suo capo di gabinetto, che è un ex ministro sotto Macky Sall, il segretario generale della presidenza, l'ex primo ministro nominata inviato speciale, Aminata Touré. Questa scelta era giustificata dalla necessità di essere supportato da uomini e donne che conoscessero i meccanismi dello Stato, visto che il PASTEF era composto principalmente da nuovi arrivati. Queste figure hanno rapidamente acquisito invece un'influenza molto forte, tanto che a novembre Aminata Touré è stata nominata a capo di Domaye President, che è la coalizione presidenziale, sostituendo una stretta collaboratrice del primo ministro Sonko. E i dissidi sono diventati di dominio pubblico. Certo, ci si domanda chi potrebbe costituire una forza in grado di competere con il PASTEF, e Faye è indebolito all'interno del partito. Ha bisogno di una macchina politica. Con un buon risultato alle elezioni amministrative del 2027 potrebbe tentare di candidarsi per un secondo mandato. La strategia mira a reclutare funzionari delle comunità rurali periferiche, però il problema è che infatti ha già contribuito a portare diverse centinaia di sindaci nel movimento di Domaye Presidente. Però gli indicatori economici lampeggiano in rosso e non si capisce effettivamente chi stia governando il paese, e questi disaccordi sono sorti già prima delle elezioni presidenziali. Alcuni dicono mentre gli uomini erano in prigione, altre fonti menzionano tensioni legate alla questione del rinvio delle elezioni presidenziali che Sonko avrebbe appoggiato. Però questo non ha impedito loro di presentarsi al popolo senegalese mostrando una unità incrollabile, uno slogan inequivocabile, Diomaye e Sonko. E una volta eletto il candidato vicepresidente e del leader del PASTEF,
ha invitato il suo primo ministro a puntare alla presidenza. E Son Ko pensava sostanzialmente di nominare Dumayet presidente transizione, custode della fiaccola, diciamo così, ma si è reso conto che Dumayet invece aveva le sue ambizioni e che se aveva formato una coalizione era per assicurarsi la rielezione nel 2029. All'interno del pastef alcuni sperano di mantenere il presidente all'interno del fronte patriottico. Sonko ha giocato però molto bene le sue carte, decidendo di candidare solo esponenti del suo partito alle elezioni legislative del novembre 2024 e così ha mantenuto il controllo dell'Assemblea nazionale. E poi Sonko è galvanizzato dalla sua incrollabile popolarità tra i suoi sostenitori e gode anche dell'appoggio della maggioranza di 130 parlamentari del partito. Quindi Sonko sostanzialmente è riuscito a convincere il popolo senegalese che le riforme che attendono con ansia sono bloccate da Faye e molti considerano Faye un traditore, il che non giova alla sua causa. Per riprendere il controllo del Parlamento, il capo dello Stato può ancora giocare una carta, cioè lo scioglimento, e secondo alcuni fonti avrebbe confidato ad alcuni membri della sua coalizione di farlo non appena gli sarà legalmente consentito, ovvero il prossimo dicembre. Una scelta piuttosto rischiosa, visto che il PASTEF ha dimostrato di potersi stringere intorno a Sonko. Negli ultimi 2 anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l'amministrazione precedente, guidata da Macky Sall, aveva nascosto più dell'equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto fra il debito e il PIL, che appunto ora è stimato al 130%. Questo aveva portato appunto il Fondo Monetario Internazionale a congelare il suo programma di prestiti e a chiedere riforme di austerità per riattivarlo. Da qui era nato appunto questo scontro, e qui questo è il retroscena, insomma, di questo scontro politico, perché Sonko si era opposto fin da subito alle richieste del Fondo Monetario Internazionale, accusandolo di fare pressioni sul Senegal per accettare condizioni ingiuste. Faye era stato più possibilista e si è anche incontrato con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, esponendosi di meno e continuando appunto a trattare col fondo. Sonko ha accusato Faye di tradimento delle istanze del PASTEF e Faye appunto ha risposto accusando Sonko di populismo, di voler personalizzare la crisi finanziaria. Diciamo che con questo scontro politico viene messo in crisi la possibilità di trovare uno sbocco elettorale alle tensioni sociali che si erano manifestate durante l'opposizione alla candidatura al terzo mandato di Macky Sall. Però sicuramente questa frattura comunque serve anche in qualche maniera a chiarire quali sono le posizioni rispetto anche agli diktat del Fondo Monetario Internazionale.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Kenya. In Kenya ci sono state il 19 maggio scorso a Nairobi e in diverse altre grandi città del Kenya. Ci sono state violente proteste contro l'aumento del prezzo dei carburanti e negli scontri con la polizia sono morte almeno 4 persone. Dalla mattina le strade di accesso alla capitale sono state bloccate dai trasportatori in sciopero e anche da gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici per impedire l'accesso alle vie principali. La polizia ha caricato sparando gas lacrimogeni e non solo. Lo sciopero è stato portato avanti dalla Transport Sector Alliance, che è un'organizzazione che comprende diverse cooperative del settore dei trasporti, e aveva annunciato che i suoi membri avrebbero appunto interrotto le corse a partire dal 19 maggio. La miccia è stato l'ultimo aumento dei prezzi deciso dalle autorità keniane per quanto riguarda l'energia. Dal 15 maggio al 14 giugno il prezzo della benzina super è salito a 214 scellini al litro a Nairobi, mentre il diesel è arrivato a 242 scellini, un aumento che viene vissuto come particolarmente pesante per il gasolio, carburante essenziale per Matatu, che sarebbero i camioncini che portano i trasporti pubblici, i camion, gli autobus e buona parte anche della logistica del paese. C'è stato un incontro fra i ministri dei trasporti e dell'energia e gli operatori del trasporto pubblico per discutere una soluzione, ma questo incontro ha prodotto scarsi risultati. L'associazione ha accettato la proposta del governo di colmare il divario tra i prezzi del diesel e del kerosene per prevenire le adulterazioni, ma resta il disaccordo tra le parti sull'entità della riduzione dei prezzi. Gli autotrasportatori richiedono un ritocco al ribasso di 46 scellini al litro. E il Kenya importa quasi tutti i suoi prodotti petroliferi dal Medio Oriente tramite accordi intergovernativi con fornitori del Golfo. L'aumento del prezzo del carburante ha fatto lievitare le tariffe dei trasporti e ha aumentato chiaramente i costi dei beni di prima necessità, aggravando la pressione sulle famiglie che già faticano a far fronte all'alto costo della vita. Pesa ovviamente il rincaro dovuto alle tensioni in Medio Oriente, alla guerra con l'Iran, ma ci sarebbero anche tentativi di sfruttare la situazione in maniera illegale. In altri paesi vicini, in condizioni meno vantaggiose, il prezzo della benzina, per esempio in Uganda, è rimasto molto più basso. E il Transport Sector Alliance, appunto, ha deciso di fare questo sciopero e lo sciopero ha coinvolto uno dei fronti più larghi mai visti nel settore dei trasporti keniano. E chiaramente la richiesta principale è il ritiro dell'aumento e la riduzione del prezzo di carburante intorno a 152 scellini. E gli effetti dello sciopero è stato il blocco totale, quasi totale, in molte aree urbane. A Nairobi le fermate sono riempite di pendolari che sono rimasti senza mezzo, molte stazioni sono rimaste deserte, sono stati appunto scontri, tensioni e addirittura alcune agenzie di stampa riferiscono che le strade verso Nairobi sono state bloccate da scioperanti e gruppi di manifestanti. Bilancio ufficiale, abbiamo detto che erano 4 morti, 30 feriti e centinaia di arresti. E chiaramente la questione va oltre il prezzo della benzina, oltre il prezzo, insomma, del carburante, perché appunto il problema di fondo è che il costo dei beni alimentari e il prezzo dei prodotti di mercati sale sempre di più e quindi questa protesta parla molto più che della benzina, parla di queste famiglie sotto pressione, di lavoratori informali che vivono giorno per giorno, di studenti che non arrivano a scuola, di piccoli commercianti che non ricevono merci e di un paese in cui ogni aumento dei costi di base diventa immediatamente una crisi sociale. E quindi se il carburante aumenta, chiaramente si aumentano le tariffe. Secondo una ricerca di un sito che si chiama Eastlight Voice, i costi alla pompa dei prodotti energetici nella regione dell'Africa orientale, parliamo di Ruanda, Tanzania, Uganda, Burundi e Etiopia, presentano notevoli differenze. Il Ruanda ha il prezzo più alto, mentre l'Etiopia ha il prezzo più basso. Il Kenya è al secondo posto con il prezzo della benzina e anche quello del diesel.
E quindi è uno dei, quanto al gasolio, il Kenya è uno dei paesi, tra i paesi elencati, è quello dove costa di più. Il rincaro del costo delle risorse energetiche ha colpito l'economia reale e la vita quotidiana delle persone, chiaramente. La repressione è stata molto forte perché si parla di circa 710 arrestati per il loro presunto coinvolgimento. E poi la rabbia è salita anche perché, secondo alcune notizie di stampa, il Presidente della Repubblica, William Ruto, ha speso una fortuna su un jet privato di lusso noleggiato per andare prima a Baku, capitale dell'Azerbaigian, e poi in Kazakistan. Mi è andato senza dire una parola, mentre tutto lasciava presagire che lo sciopero nazionale dei trasportatori avrebbe paralizzato il paese. E quindi un atteggiamento, insomma, molto discutibile. I funzionari governativi e i rappresentanti dei settori dei trasporti, dicevamo, si sono incontrati per cercare, insomma, un po' di risolvere questa situazione, ma di fatto ancora non c'è stato un accordo, nonostante le differenze fra le parti, però si è deciso di sospendere lo sciopero per una settimana. E poi bisognerà vedere che cosa accadrà. Intanto l'economia keniana si trova a un bivio, cioè apparentemente sembra un'economia abbastanza, come si dice, resiliente, perché c'è una crescita intorno al 4,5-5% in un contesto macroeconomico relativamente stabile, però c'è una persistente fragilità fiscale, nel senso che chiaramente sono pochi quelli che pagano le tasse perché poi c'è tanto lavoro informale, elevati costi del servizio del debito e un mercato del lavoro molto debole. Il paese quindi riuscirà difficilmente a tradurre questa modesta crescita in un'occupazione diffusa, un'industrializzazione che sia inclusiva. Negli anni 50 i colonizzatori britannici in Kenya misero in atto un piano per creare una piccola classe media keniota a cui sarebbe stato permesso di coltivare colture da reddito come il caffè, aumentando così il proprio reddito e convincendo questa classe media che i suoi interessi coincidessero con quelli dei coloni europei. Qualunque sia stato l'impatto del piano, comunque sia, l'elite politica keniota ha mostrato una vasta gamma di vizi negli ultimi 62 anni. L'elite politica keniota si è costantemente appropriata indebitamente delle risorse pubbliche, facendo sprofondare le masse in una povertà sempre più profonda. Le terre pubbliche sono state al centro di questo incessante furto. Fra coloro che hanno beneficiato di queste illegalità e irregolarità figurano le famiglie dei presidenti, dei ministri, membri del Parlamento, giudici, funzionari, uffici militari. E l'accaparramento di terre è iniziato con l'acquisizione dei cosiddetti lotti Z, che erano dei lotti assegnati gratuitamente o a somme irrisorie a ministri e funzionari pubblici. E inoltre l'elite politica si è spesso resa responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici, tutta una serie di corruzioni come quella che vengono denunciate dall'opposizione. In aggiunta c'è un'evasione regolare delle tasse, aumento di vantaggi derivanti dalle loro posizioni privilegiate a spese dei contribuenti che invece finanziano questi privilegi. E quindi ci sono questi casi di corruzione, poi non fanno altro che alimentare trasferimenti ingenti di denaro verso, per esempio, le banche svizzere. Infatti, il Daily Nation ha riportato che, secondo la Banca Nazionale Svizzera, i kenioti avevano depositato 72 miliardi di scellini, cioè 800 milioni di franchi svizzeri, in banche svizzere. E questi sono tutti soldi che vengono rubati dalle elite politiche e amministrative. Il Business Daily nel 2015 pubblicò un articolo intitolato 238 kenioti nella lista di coloro che hanno i conti bancari in Svizzera, in cui si diceva che i kenioti sono fra i clienti internazionali i cui nomi compaiono in una serie di documenti bancari segreti che rivelano come la filiale svizzera di HSBC abbia aiutato individui a depositare miliardi di dollari nel paese. Più recentemente, giornalisti investigativi hanno portato alla luce i Pandora Papers, che hanno rivelato come queste ricchezze vengono trasferite in conti offshore, in paradisi fiscali. Di fronte a questa situazione di corruzione e malversazione, la situazione energetica è sempre più complicata, il Kenya si è rivolto a un'azienda turca per aiutare a colmare il crescente divario di elettricità che ha lasciato milioni di famiglie e imprese in difficoltà da frequenti blackout a livello nazionale. Nel governo e nei primi colloqui
con la sede a Istanbul di Kapp Warship, che è una società che gestisce centrali galleggianti montate sulle navi, si è messo d'accordo per aumentare la fornitura di energia elettrica lungo la costa del Kenya.

infine qualche aggiornamento sulla situazione in Mali, che rimane sempre molto complicata, e Jenim, che è l'organizzazione jihadista che è alleata con il fronte di liberazione del Masawad. Jenim ha attaccato simultaneamente vari villaggi nel comune di Bankass, e gli scontri hanno visto contrapporsi i jihadisti e i cacciatori tradizionali.

subendo ulteriori attacchi, sono fuggiti nelle aree circostanti, nella zona di Bankass, dove però il numero di sfollati è già molto elevato, e alcune fonti esprimono preoccupazione per la risposta umanitaria a questo nuovo afflusso. Precedenti attacchi avvenuti all'inizio di questo mese nella stessa area avevano già causato la morte di oltre 50 persone. E in seguito a questi eventi, un portavoce del GNM ha minacciato di attaccare i villaggi che ospitano basi di cacciatori d'oso e che si rifiutano di sottomettersi agli accordi locali con i jihadisti. Intanto, un insegnante di Corano di una madrassa di Tonkà, Abdul Salam Maiga, è stato fucilato pubblicamente dai jihadisti del GNM lo scorso 21 maggio. A novembre, questa città, Tonkà, nel centro del paese, era già stata in lutto per l'esecuzione pubblica di Marian Cissé, che era una giovane TikToker che aveva espresso il suo sostegno all'esercito maliano. Abdul Salam Maiga, invece, insegnante di Corano in una madrassa, stava chiacchierando tranquillamente con gli amici del suo green, che è un tradizionale gruppo di discussione, vicino al mercato, quando sono improvvisamente apparsi i jihadisti armati del GNM, che gli hanno ordinato di seguirli, poi è stato bendato e giustiziato pubblicamente con colpi d'arma da fuoco. Secondo alcuni, il suo assassinio potrebbe essere legato a dispute religiose, forse si è rifiutato di lavorare per loro, ha suggerito una fonte, ma per la maggior parte delle persone intervistate sono stati i suoi presunti stretti legami con l'esercito maniano a motivare l'assassinio del maestro coranico da parte di Jenim. Alla fine di marzo, Amadou Babi, un leader dell'organizzazione giovanile della città di Tonkà, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco per strada e l'associazione a cui apparteneva era sospettata dai jihadisti di fornire informazioni alle forze maliane, anche se a Tonkà non c'è un campo militare dell'esercito. In Mali, intanto, l'esercito maliano e i suoi partner russi e l'Africa Corps hanno recentemente utilizzato per la prima volta bombe a grappolo. Queste bombe, esplodendo in aria, rilasciano numerose bombe più piccole che rappresentano un pericolo per i civili. Il loro utilizzo è vietato dal 2010, anno di entrata in vigore degli accordi di Oslo, ratificati anche dal Mali. Tuttavia, queste armi continuano a essere utilizzate in vari conflitti in tutto il mondo e negli ultimi 5 giorni l'esercito maliano le ha sganciate nel nord del Mali almeno 2 volte. Le immagini riprese dal video mostrano una bomba e sub munizioni di fabbricazione russa, gli stessi utilizzati in Ucraina e in Siria. Secondo gli esperti, il disinnesco di bombe di un sito specializzato, che si chiama Katukso, la bomba principale rilascia 565 sub munizioni che si disperdono su vaste aree intorno al bersaglio e non tutte esplodono all'impatto e quindi sono una minaccia a lungo termine per la popolazione. In una dichiarazione rilasciata il 19 maggio, i separatisti del Fronte di Liberazione della Zawad hanno denunciato l'uso di queste armi e hanno affermato di aver raccolto resti di queste munizioni inesplose per preservare le prove. Ma i ribelli del Fronte di Liberazione della Zawad, che si sono alleati con i jihadisti legati all'Al-Qaeda e al GNM, gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, per combattere l'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps, non sono i soli a essere preoccupati della comparsa senza precedenti di queste bombe a grappolo. Per quanto riguarda invece l'assedio di Bamako, diversi camion senegalesi sono stati attaccati sul corridoio che collega le due capitali, Bamako e Dakar, che rimane sotto il blocco jihadista. Questa situazione sta riaccendendo le tensioni al confine. Nella città senegalese, al valico di frontiera di Chidira, porta di accesso al vicino Mali, si stima che fra i 500 e i 1000 camion transitino quotidianamente fra Dakar e Bamako. Tuttavia, dall'inizio di maggio, il traffico su questa strada che collega le due capitali è praticamente bloccato. Sebbene gli autisti non siano vittime di aggressioni fisiche, decine di loro sono attualmente bloccati in Mali senza un modo immediato per tornare in Senegal. L'imposizione del blocco a Bamako ha peggiorato la situazione. E ora i terroristi prendono di mira camion marocchini, ivoriani o senegalesi che trasportano merci semplici o autobus passeggeri. E questa situazione sta alimentando l'ansia in Senegal che condivide con il Mali un confine di circa 400 chilometri.

0: make some noise for Palestina. Now make some noise for Roma.
1: Hey, what heck?
0: Now make some noise for Strike.
2: Hey, what heck, shoot.
3: Ed eccoci di nuovo in diretta con, come promesso a chi sta in ascolto a questa radio, con un attivista della Global Somud appena rientrata dalla Libia. Grazie per la tua disponibilità. Con te volevamo, insomma, se ci aggiorni sia di che cosa, come stanno i 10 arrestati, se hai notizie, e un po', insomma, se ci dici un po' com'è andata questa esperienza, che cosa ti riporti e che cosa soprattutto dobbiamo ancora fare.
4: Ciao, certo, innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Allora, noi io ho preso parte al convoglio umanitario Land Convoy, appunto un convoglio umanitario organizzato dalla Global Somud in maniera coordinata con il Maghreb Somud, che è un'altra appunto organizzazione a trazione però dei paesi del Maghreb allargato, e l'obiettivo era quello di attraversare i paesi del Nord Africa per giungere al valico di Rafah e portare appunto aiuti umanitari a Gaza. Si sono incontrate per questa ragione circa 250 persone da tutto il mondo, per un totale di 25 delegazioni appunto da tutto il mondo, con case mobili, autoambulanze della Mezzaluna Rossa e camion con aiuti umanitari, per un totale di 30 mezzi circa. E quello che è successo è che noi ci siamo incontrati a Tripoli, in Libia, e abbiamo percorso la Libia occidentale, ma una volta giunti a Sirte, che si trova al confine, una città che si trova al confine tra la Libia occidentale e quella orientale, siamo stati bloccati. Non abbiamo avuto l'autorizzazione, non siamo riusciti appunto ad avere una risposta in merito all'autorizzazione di un passaggio sicuro, perché ricordiamo che tutti i convogli umanitari sono tutelati dal diritto internazionale e nello specifico dalla Convenzione di Ginevra, e per questa ragione ci siamo accampati per 9 giorni, siamo rimasti bloccati nel deserto, accampati nel deserto a Sirte. E quello che è successo è che nella scorsa settimana ci sono state due tentative di trattative attraverso la consegna a mano di una lettera da parte di una delegazione del convoglio, in quanto noi eravamo accampati a 10 chilometri dal confine con la Libia Est, nella cosiddetta zona 5+5, ovvero una no weapon zone, quindi una zona non militarizzata, quindi in cui ci sono 5 militari della Libia Est e 5 militari della Libia Ovest, però disarmati. E quindi il tentativo appunto era consegnare questa lettera e richiedere una risposta per questo passaggio. C'è stato un primo tentativo e la consegna è andata a buon fine, quindi una piccola delegazione del convoglio formata da circa 10 persone si è recata fisicamente al confine, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. E inoltre la Mezzaluna Rossa si è sfilata dal tavolo delle trattative che erano state inizialmente intraprese, e non c'è stata alcuna risposta appunto anche dalla Mezzaluna Rossa. Qualche giorno dopo c'è stato un secondo tentativo di consegna di un'altra lettera per sollecitare una risposta. In questo caso però i militari non diciamo si sono opposti alla consegna della lettera, rimbalzando con veemenza la delegazione. A questo punto, poiché queste trattative non sono andate in porto e noi non potevamo continuare a sostare insomma nel deserto della di Sirte, siamo andati tutti insieme, quindi tutte e tutti con tutto il convoglio si è recato verso il confine di Sirte. A quel punto è stato richiesto dai militari che solo una delegazione formata da un'autoambulanza e una macchina entrassero, quindi superassero il confine per portare avanti delle trattative. Dal momento in cui queste 10 persone internazionali sono entrate nel confine appunto con la Libia Est, noi abbiamo perso ogni traccia di loro. Sono dunque 4 giorni che non riusciamo a metterci in contatto con loro. L'ambasciata, la Farnesina, l'unità di crisi sono a lavoro per questo, ma tutte le notizie che abbiamo, cioè che loro siano a Bengasi e che probabilmente verranno deportati con l'accusa di immigrazione clandestina, sono notizie che noi abbiamo per tramite del governo della Libia Est, quindi il governo di Haftar. Non è stato appunto concesso al consolato italiano né all'ambasciata di mettersi in contatto direttamente con tutti questi 10 compagni e compagne, tra cui 2 italiani che sono Domenico Centrone e Dina Alberizia. Quindi noi chiaramente siamo in un momento complicato. Noi siamo tornati con il cuore pesante e siamo stati costretti a tornare perché il giorno dopo questo avvenimento siamo stati sgomberati dall'accampamento in cui eravamo e appunto per via del crescere delle tensioni tra la Libia Est e la Libia Ovest abbiamo valutato che la possibilità migliore anche per questioni di sicurezza era appunto un rimpatrio. Noi chiediamo chiediamo alla comunità internazionale ovviamente di fare pressione su tutti i governi, in quanto queste le 10 persone che sono appunto in uno stato di fermo nella Libia Est provengono da varie parti del mondo e sottolineiamo il fatto che non ci sia una base legale per questo fermo, in quanto si trattava di una delegazione chiamata a superare il confine proprio per fare delle trattative, quindi si è trattato di una sorta di trappola.
3: Sì, anche perché insomma che vuol dire immigrazione clandestina? Stavate lì, cioè, uno vi dà un permesso, vuol dire che per passare da una parte a un'altra c'è legalmente un governo oppure un ente istituzionale che dà dei permessi?
4: Chiaramente questo si inserisce in un quadro politico complesso, nel quadro politico infatti complesso della Libia, in quanto noi avevamo tutti quanti ovviamente una visa per la Libia, ma il governo di Haftar pretende e richiede un permesso speciale che chiaramente noi
3: che
4: non avevamo.
3: Quello che eravamo andati a chiedere però.
4: Esatto, che era quello che era tra gli elementi sul tavolo della trattativa. Quindi quello che è successo è che allora è stato concesso di entrare, ma una volta dentro sono proprio state tagliate le comunicazioni, cioè noi abbiamo smesso di loro hanno smesso di ricevere i nostri messaggi, il tracker dei mezzi mostra che i mezzi sono fermi. Non sappiamo perché, non sappiamo se siano stati disinstallati o se siano effettivamente fermi. Gli ultimi messaggi che Domenico è riuscito a inviarci dall'altra parte del confine ci dicevano che erano stati fermati per un controllo passaporti, che erano stati circondati da 3 van bianchi, che c'erano all'interno 40 militari circa con varie appunto camionette e anche un drone sopra di loro. Di lì in poi, quindi stiamo parlando delle 15:22 del 24 maggio, noi non abbiamo più alcuna notizia diretta.
3: Quindi da domenica praticamente.
4: Sì, esatto.
3: E insomma, oltre alla richiesta ufficiale ovviamente di muoversi da parte della Farnesina, altre cose che tu sappia, anche gli altri crisi d'appartenenza dei singoli attivisti, si sono mobilitati, ci sono mobilitazioni?
4: Sì, assolutamente sì, si sono mobilitati. Noi abbiamo oltre che dei team legali di riferimento in tutte le nazioni di provenienza, anche il supporto di un team legale in Libia, che chiaramente ha facilitato i dialoghi con insomma tra le ambasciate e il governo di Haftar. Però chiaramente questo evidentemente non è ancora sufficiente e ci racconta benissimo un'influenza dell'Egitto e del governo israeliano sulla Libia, perché insomma non capiamo quale possa essere la ragione per non permettere un convoglio umanitario composto tra l'altro anche da medici, insegnanti, educatori, ingegneri di proseguire verso l'Egitto. E quindi è molto interessante riflettere sul fatto che il convoglio non sia tanto una vittima, ma più che altro uno strumento per comprendere per comprendere le varie forze geopolitiche in campo.
3: Sì, per capire anche insomma che significa quando parliamo insomma di blocco. Ovviamente il convoglio voleva portare aiuti umanitari, ancora una volta il tentativo è quello di raggiungere Gaza.
4: Sì.
3: L'abbiamo visto con la flottiglia, no? Che fa parte,
4: certo,
3: comunque del tentativo,
4: certo,
3: via mare.
4: Sì.
3: La stessa esperienza di blocco probabilmente l'hanno vissuto gli altri convogli che venivano sempre dal Maghreb lo scorso anno, ma anche quello che l'anno scorso anno ha provato dall'Egitto a raggiungere il valico di Afa.
4: Esatto,
3: qui non c'è,
4: esatto,
3: molta differenza.
4: Questo appunto ci racconta come l'obiettivo di rompere l'assedio passi attraverso lo smantellamento di tutta una struttura geopolitica che impedisce a qualsiasi tipo di aiuto umanitario di arrivare a Gaza. Chiaramente questa azione via terra, che è la gemella della flottiglia che appunto intraprende invece l'azione via mare, ha delle peculiarità differenti, in quanto non siamo in acque internazionali, ma dobbiamo confrontarci con le specificità e le peculiarità poi dei governi, dei luoghi che si attraversano. E quindi ha portato con sé delle altre difficoltà, quindi delle altre necessità. Ora, chiaramente noi siamo messo in pausa in qualche modo la missione, però l'obiettivo resta ben chiaro a tutte e tutti, che è quello di tentare di portare gli aiuti. Dovremo un attimo fermarci a riflettere e capire quali possano essere le strade percorribili.
3: Un'ultima domanda e poi ti lascio anche ai tuoi impegni. Già l'anno scorso, no? C'era stato un fermo da parte dei convogli, che pure erano anche lì, mi sembra, parecchio numerosi per arrivare. Ma secondo te, non ricordo un sequestro così come lo stai raccontando te, appunto, di alcune persone specifiche all'interno di una trattativa. Cioè, mi ricordo che sono stati fermati e rimandati indietro. Quindi quest'anno c'è un aggravamento rispetto, oppure semplicemente una notizia che è arrivata poco a noi, magari è successo, ma ne abbiamo...
4: Darvi il mio punto di vista rispetto non a come l'hanno raccontata i media lo scorso anno, ma alle testimonianze di chi l'anno scorso c'era, che era anche nella missione di quest'anno. L'anno scorso la presenza internazionale era meno numerosa, e la presenza internazionale in un'operazione a trazione maghrebina ha l'obiettivo di fare da scudo. Infatti la delegazione che è entrata nella Libia Est era composta solo di internazionali, proprio per evitare che i compagni della Libia o del Maghreb allargato potessero ecco, mettersi in pericolo, in quanto sappiamo che avrebbero rischiato molto più di noi. Quindi quello che non è, diciamo, l'anno scorso, per quello che mi è stato raccontato, è successa la stessa cosa, cioè è stato permesso al convoglio di entrare e di percorrere alcuni chilometri, ma è stato poi effettivamente attaccato dalle milizie del governo di Haftar. Quindi non c'è stato un fermo, perché c'è stata un'azione violenta con un'espulsione, quindi un'azione di forza più che di diplomazia internazionale, ecco.
3: Quindi quando parli di presenze di internazionali, parli di fatto di attivisti che vengono dai paesi europei o dal, diciamo, dal...
4: Sì, con i cosiddetti passaporti forti.
3: Con i cosiddetti passaporti forti, infatti la stessa cosa che in qualche modo avviene anche nei confronti, insomma, della flottiglia, no?
4: Per cui... Sì, esatto.
3: Bene, io ti ringrazio. Avete in campo, avete messo dei momenti di restituzione pubblici in cui uno può incontrarvi, per voi che siete tornati?
4: Allora, ora è, diciamo, tutto in divenire, abbiamo anche noi un attimo bisogno
3: di riprendervi,
4: di riprenderci, sì. Però ci sono state già due conferenze stampa, cioè in realtà più conferenze stampa, la prima a Roma, dove siamo arrivati tutti dall'Italia, diciamo, noi della delegazione italiana siamo arrivati a Roma stamattina, c'è stata una prima conferenza stampa e poi abbiamo proseguito ognuno verso le proprie, insomma, città d'origine. All'arrivo, ai nostri arrivi in aeroporto, abbiamo trovato, insomma, altri giornalisti che sono accorsi per raccontare, a cui siamo molto grati, come a voi, per insomma continuare a parlarne, e quindi in qualche modo abbiamo già iniziato. Chiaramente di qui in poi ogni momento e ogni occasione, anche ogni proposta è ben accetta, noi abbiamo assolutamente voglia di raccontarlo, anche perché questa missione è una missione che ci ha portato, ha messo insieme in un solo accampamento 300 persone da davvero tutto il mondo, con culture molto diverse tra loro, ha un valore diciamo molto forte, anche molto importante anche per questo.
3: Un'ultima cosa, per chi volesse, ovviamente la radio è sempre aperta, se hai aggiornamenti, se hai notizie, insomma commenti o anche iniziative da rendere pubbliche, pubblicizzare, però per chi volesse seguire, insomma, tutto e avere un contatto, c'è un sito, cioè come può continuare a seguirvi?
4: Attraverso sicuramente le pagine della Global, quindi Global Italia. E anche se, insomma, voglia che ci mettersi con qualche traduzione, ci sono le pagine del Maghreb Sumud, che sono appunto sono molto attive e continueranno a raccontare la missione anche nei suoi futuri sviluppi.
3: Bene, io ti ringrazio e affianco ovviamente insieme in questa lotta di poter rompere l'assedio di Gaza, ma soprattutto di porre fine a...

0: 87.9, un buongiorno a chi è collegato e collegata qui con noi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Sono le 8.08 del 29 maggio, oggi venerdì, stiamo per iniziare la nostra rassegna stampa.
1: Buongiorno a tutte le persone che sono in ascolto.

0: E allora ricapitoliamo questa mattinata. Buongiorno anche dall'altra parte della scrivania di Radio Onda Rossa.
1: Buongiorno a chi ci ascolta da casa. Oggi abbiamo fatto un po' di prove, ma insomma fateci sapere se ci sentite. Mi sembra che adesso sia tutto giusto, che quindi possiamo iniziare la nostra rassegna stampa.
0: E allora è il momento ottimale per ricordarvi i nostri contatti, che sono lo 06 49 17 50 per la diretta, e invece se volete scriverci la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. Ora l'agenda velocemente della giornata di oggi sul territorio romano, largamente esteso, perché è la prima iniziativa di cui vi raccontiamo e di cui abbiamo parlato già da questi microfoni con un compagno dei Castelli Romani, la potete trovare sul sito www.ondarossa.info, è la manifestazione che ci sarà contro guerre e genocidio ad Ariccia, quindi manifestazione in solidarietà anche alla Palestina, per rompere i rapporti tra Italia ed Israele, per la fine dell'assedio a Gaza, per la libertà dei 10.000 prigionieri palestinesi dalle carceri sioniste e anche da quelle italiane, contro la militarizzazione delle scuole e dell'università e per il ritiro di DL sicurezza e di DL antisemitismo. E l'appuntamento adesso orario lo cerchiamo, facciamo appello a tutti perché 29 maggio, oltre a partecipare, insomma l'invito è anche quello di partecipare allo sciopero di oggi, ma tornando all'appuntamento è alle ore 17 a Piazza di Corte ad Ariccia. E poi l'altro appuntamento di oggi invece presso il Parco delle Energie della SNIA è la proiezione del documentario Distruzione Pubblica di apostrofo istruzione. Ci sarà la proiezione e il dibattito, perché è emersa da un'assemblea di avvicinamento al primo maggio la volontà di dar vita ad un percorso collettivo con un'impronta territoriale su Roma Est, ma aperta alla partecipazione di studenti, docenti e ATA di altre scuole e di altre zone della città. E l'appuntamento qui è alle ore, anche qua non è subito chiaro, ve lo diciamo però subito, alle ore 18, ecco, casa del Parco dell'Energia in via Prenestina 175. E ora alle 8:17 andiamo invece ad iniziare con le prime pagine dei giornali.
1: Allora, in prima battuta vi diciamo quelli che sono i titoli principali dei giornali di oggi. Abbiamo sott'occhio Corriere della Sera, La Stampa, Il Manifesto, Repubblica, Domani e poi qualche giornale online che però chiaramente si discosta perché ha le pagine più aggiornate, non sono quelle della chiusura di ieri. Le tre notizie principali che campeggiano su tutti i tuoi giornali sono: prima fra tutte in assoluto, con foto notizia praticamente su tutti i quotidiani, la sconfitta di Sinner e l'uscita da Roland Garros. Ci interessa limitatamente, anche se per una volta la frase risulta quasi simpatica, perché l'affermazione di Sinner: non sono un robot, non posso vincere sempre. Poi le altre due notizie sono questa richiesta da parte del, cioè questo scontro sull'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea che l'Italia vorrebbe utilizzare per i rincari dell'energia, per calmierare i rincari energetici. C'è una lettera di Fitto di ieri che all'Unione Europea che suggerisce di usare alcuni dei fondi, che però non sono quelli che chiede la Meloni, approfondiamo magari più avanti. E la terza notizia ovviamente è la guerra all'Iran. Ci sarebbe un accordo tra Stati Uniti e Iran, ma alla chiusura dei giornali di ieri non c'era ancora l'ok di Trump su questo. Queste le principali notizie, poi ogni giornale declinerà un po' a modo suo.
0: Allora andiamo a iniziare con il Corriere della Sera, che appunto dedica la foto notizia a Sinner. E invece il titolo principale è sulla lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare, fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni UE. Meloni, non si può parlare solo di soldi alla difesa, questa è un po' la frase che principale su cui si sta discutendo. E Meloni, quello che, insomma, questa è un po' la strategia di Meloni, quella di dire che non si parteciperà al programma SAFE, che è il programma europeo per la sicurezza e la difesa. L'Italia probabilmente non parteciperà. La strategia di Meloni è dire, appunto, noi non parteciperemo se non ci sarà una flessibilità maggiore su sulle questioni dell'energia e un abbassamento, appunto, delle bollette con dei fondi di coesione che possono aiutare la situazione italiana. Ed ecco la risposta però delle regioni alla proposta da parte dell'ex ministro italiano degli affari esteri di Fitto, che ci prova senza però ottenere grandi risposte. Virgolettato citato qui in prima pagina è: energia, usate i fondi di coesione, la lettera del commissario europeo Raffaele Fitto ai 27 provoca il no delle regioni che dicono non sono bancomat. E continua poi a pagina 8 e 9, giusto per darvi contezza maggiore del tema, i fondi indicati da Fitto sono tre: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione, il Fondo per una Transizione Giusta. Gli Stati membri e le regioni possono agire su più fronti, creare nuovi strumenti finanziari per anticipare i pagamenti e adottare tutti gli adeguamenti programmatici necessari, scrive ancora il commissario UE in quota Fratelli d'Italia. La mossa di Fitto viene però bocciata dalle regioni dell'Unione, soprattutto quelle economicamente indietro, che contano proprio su questi fondi per ridurre il loro gap. La crisi energetica è reale, rispondono, la soluzione proposta non lo è. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica. Sollievo temporaneo sotto investimento cronico. Inoltre questi fondi sono già stati impegnati, dice la Presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Poi a seguire, tornando in prima pagina, troviamo all'interno l'intervista al Ministro Foti sul PNRR, grande lavoro, ora Bruxelles ci ascolti. Queste sono le sue parole riportate qui nella parte destra della pagina del Corriere della Sera, oggi divisa in due. L'Italia ha fatto un lavoro eccezionale sul PNRR, dice il ministro Foto, però adesso chiede che Bruxelles ci ascolti. Poi nella parte bassa invece la guerra in Medio Oriente, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. E Iran, USA, trovata l'intesa ma manca l'ok di Trump. E l'accordo tra gli Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, questo lo leggiamo da tempo, insomma, un susseguirsi di prove di intesa. Mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Donald Trump, il presidente USA dovrebbe dare il suo responso entro le prossime 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello Strato di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. E poi le notizie

0: 2012. È un'indagine che si sta svolgendo a Milano, intimidazioni sui social e al telefono e, per minacce di morte indirizzate nei confronti di dissidenti politici iraniani rispetto alla linea adottata dalla Repubblica Islamica Iraniana. E poi sulla colonna di sinistra invece gli editoriali, la Corte non fa sconti di Sabino Cassese, e l'altro, quando il silenzio è d'oro, di Antonio Polito. E questa è la prima pagina del Corriere della Sera.
1: Allora, se mi passi la parola passo a Repubblica, che non si differenzia così tanto da quella che hai appena letto, la leggiamo velocemente. Il titolo principale riguarda i fondi dell'Unione Europea. I fondi UE per l'energia, le regioni, due punti, sono nostri. Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori. Non siamo un bancomat, fra virgolettato, che sarebbe, arriverebbe dalle regioni. Retromarcia di Meloni sul riarmo. Taglio di decine di miliardi di investimenti. I fondi di coesione dell'Unione Europea da usare contro il caro energia. Il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Raffaele Fitto scrive una lettera ai 27 Paesi membri per offrire una via d'uscita al caro bollette, ma gli enti locali protestano: non siamo un bancomat. Intanto sui prestiti per il riarmo la premier Meloni fa retromarcia e rinuncia a 10 miliardi. Gli articoli poi si trovano a pagina 8, 9, 11, magari domani, scusate, dopo. Andiamo a darci una scorsa. Foto notizia principale è Sinner, anche su Repubblica. Sinner, sconfitta shock, non avevo vie d'uscita. L'articolo è di Gabriele Romagnoli. Le ha giocate tutte fino in fondo, ne ha giocate troppe, fino allo stremo. L'ultima è stata la sintesi ambivalente di questo sforzo che doveva finire così, con una partita impossibile, una sliding door che si chiude, una magnifica incompiuta. Poi, sempre in prima pagina Repubblica, c'è, cioè, per quello che riguarda la guerra all'Iran, USA-Iran, manca il sì di Trump. Previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. Donald Trump non ha ancora detto sì all'accordo con l'Iran. Il presidente ha bisogno che venga giudicato imbattibile, altrimenti la sua guerra sarà considerata dagli americani inutile e dannosa. Sono stati previsti altri 60 giorni di tregua, intanto è guerra aperta in Libano, Netanyahu va avanti. Il Libano non si è meritato neanche un titolo in prima pagina, ma una frasetta all'interno di questo articolo. Poi c'è uno che definirei un editoriale, sembrerebbe, di Maurizio Molinari, su Hormuz, un lungo conflitto di logoramento. Il braccio di ferro tra Donald Trump e Khamenei su una bozza di accordo dai contenuti imprecisi è lo specchio della guerra d'attrito che tiene banco nel Golfo da quando Washington e Teheran hanno deciso il cessate il fuoco dopo il conflitto. Nel grande Medio Oriente, che si estende da Gibilterra al Khyber Pass, i conflitti di attrito sono un momento nel quale si saggiano e consumano gli equilibri di forza fra nemici giurati, quindi ci introduce a questa categoria del conflitto di attrito. Poi, sempre in prima pagina, troviamo un articolo, sempre un editoriale di Lirio Abate, che poi si trova all'interno a pagina 25, che riguarda questo tesoro di Matteo Messina Denaro che è stato trovato. Sono stati sequestrati 200 milioni, tutti dicono che il patrimonio di Messina Denaro dovrebbe ammontare a molto. I mafiosi non sono semplicemente il risultato di attività criminali, sono strumenti di governo dell'organizzazione, servono a mantenere alleanze, garantire protezione, consolidare il consenso, assicurare continuità al potere. Questo è l'incipit dell'editoriale di Lirio Abate. In prima pagina c'è una foto della Brambilla, animalista, sedicente animalista di Forza Italia, che sarebbe finita in un'inchiesta, che è sotto inchiesta, Brambilla in TV sotto inchiesta per false fatture. E poi c'è un articolo di Annalisa Cuzzocrea che riguarda i socialisti di Sanchez, nel fortino spagnolo dei socialisti a difesa di Sanchez, mentre scrive Manuel Vilas: a Madrid ai suoi piedi. Il poeta e romanziere spagnolo ha uno studio con pareti interamente di vetro al 23° piano di un grattacielo che osserva dall'alto la capitale. Lavora come sospeso nel vuoto e racconta che è questa ora

0: È questa ora la condizione del governo di Pedro Sanchez. Poi ce la racconterà, immaginavo, a pagina 13. L'incipit è piuttosto così demagogico, ma... E poi sempre in prima pagina, ultima che vi racconto dalla pagina di Repubblica, ucciso in Ucraina ex alpino volontario di guerra, in riferimento all'uccisione dell'alpino avvenuta proprio ieri in Ucraina, alpino italiano che aveva già combattuto in diversi scenari di guerra, poi magari ce l'andiamo a leggere un attimo a pagina 7. Io con Repubblica avevo solo le notizie principali, avrei finito.
1: E allora procediamo con La Stampa, che intitola Aiuti per l'energia, l'offerta UE. Le regioni, le nostre risorse non sono un banco, ma te ripetiamo, Meloni, non possiamo dire ai cittadini che ci sono solo soldi per la difesa, e questo è quello che abbiamo insomma già visto. Andiamo avanti, la fotonotizia anche qui di Sinner. Nella parte bassa a destra si parla della tregua Stati Uniti-Iran in corso, ma c'è riportato e anticipato il reportage di Francesca Mannocchi intitolato Il Libano martoriato, attaccato da Israele. C'è una parola che Israele usa con precisione chirurgica e quella parola è mirato. Attacco mirato, raid mirato, operazione mirata. La mattina del 28 maggio un missile israeliano ha colpito un appartamento al secondo piano di un palazzo residenziale nel quartiere di Shuwaifat, alla periferia sud di Beirut. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che l'obiettivo era Ali al-Alsani, nome di spicco di Hezbollah. E di questo si insomma continua a pagina 9. Poi l'altra notizia sulla colonna di destra è quella che riguarda invece la politica interna, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari, e ne parla in un commento nelle ultime pagine della Stampa, pagina 23, Marcello Sorgi. E, la fretta di Meloni di arrivare alla completa approvazione della nuova legge elettorale prima della pausa estiva ha varie ragioni. La prima è legata alle riserve che permangono all'interno della maggioranza anche sulla nuova versione del testo. La sorte degli alleati rimane infatti nelle mani della Premier. Poi, andando a vedere un po' meglio appunto a pagina 23, Sorgi dice: il secondo motivo per cui Meloni vuole chiudere al più presto è che, imponendo per legge alle coalizioni di indicare il candidato premier, vuol mettere subito in difficoltà il centrosinistra, che stenta a scegliere tra Conte e Schlein e potrebbe inaugurare in Parlamento un'opposizione ai limiti dell'ostruzionismo. Ci sono poi, andando avanti, le obiezioni di esperti, giuristi e costituzionalisti, come tra gli altri un tal professor Ceccanti, che avendo due legislature alle spalle è più pratico del funzionamento reale dei sistemi elettorali. E poi conclude Meloni: poi, malgrado quel che ha detto sull'Europa all'Assemblea di Confindustria, non ha perso affatto le speranze di riuscire a chiudere un accordo con Borderline e la Commissione che le consenta di usare alla vigilia del voto una parte dei fondi di coesione attualmente destinati ad altri scopi. A questo sta lavorando il vicepresidente della Commissione Fitto. E infatti non dimentichiamo che comunque la campagna elettorale lontana, Meloni è sovranista e insomma i rapporti con l'Unione Europea provano ad essere sempre un po' di contrasto. E poi, ritornando sulla prima pagina della Stampa, c'è un'intervista di Francesco Malfitano a Gentiloni, che dichiara ridicolo accusare l'Unione. A proposito, A Giorgia Meloni dico di smetterla con gli attacchi all'Europa, rischiamo di renderci ridicoli, l'Italia ha ricevuto tantissimo, inveire contro la burocrazia non basta, dice in un'intervista Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio nonché commissario europeo per gli affari economici, a pagina 3. E, varie sono appunto le domande, l'intervista è tutta appunto sui rapporti con l'Unione Europea, le richieste dell'Italia di aiuto e dall'altra parte la non partecipazione ai piani europei e non che il 5% per le spese della difesa andrebbero a insomma a variare, anzi probabilmente aumenterebbe solo il debito pubblico italiano. E poi questa è la prima pagina della Stampa, ecco, nel taglio altro sopra il titolo troviamo una notizia che è quella della svolta degli scout cattolici, sì alle guide LGBTQ+, e di questo se ne parla nelle pagine interne dei giornali anche, insomma è una notizia che si ripete, poi andremo a vedere meglio. E poi insomma di nuovo si parla di Harry De Luca sionista e basta, insomma questo è poi verso il 2 giugno da Magnani a Simeoni la Repubblica delle Donne. Questa era la prima pagina della Stampa
0: e passiamo alla passo alla prima pagina di Domani che su cui campeggia una foto grande di Donald Trump. Il tema è lo stesso, la vendetta della Casa Bianca, incriminata Carroll accusò il tycoon di stupro, e questo è un articolo che vedremo all'interno, c'è anche credo su Repubblica, la giornalista che aveva accusato Trump per due volte credo di stupro è sotto inchiesta, è stata addirittura incriminata, questo poi ce lo approfondiamo perché diciamo, la vendetta del potere è senza pietà evidentemente. Invece però diciamo il titolo principale fa riferimento a Trump, ma alla guerra tra Stati Uniti e Iran, c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. Il presidente si è preso due giorni per firmare l'intesa, intanto proseguono i raid di USA e Israele, attacchi dell'IDF su Beirut, Tel Aviv, nella blacklist degli stupri, scontro frontale con le Nazioni Unite. Questo è un altro articolo che c'è in interno che dopo ci guardiamo, questo di Israele sulla blacklist degli stupri, che sarebbe, diciamo, in cui sarebbe definizione, credo, dell'ONU. Poi scopriamo stamattina, sempre, che Netanyahu avrebbe ordinato l'occupazione del 70% della striscia di Gaza, qui sui giornali non lo troviamo ancora. Il Domani si concentra moltissimo su questa cosa che diverte moltissimo la stampa italiana, cioè definire quanto siano meno fascisti i fascisti che sono al governo. Quindi un post di Lollo, fra virgolette, sarebbe Lollo Brigida, nel giorno del Duce, il ministro voleva celebrare il militante Sergio Ramelli, morto dopo una lunga agonia il 29 aprile, ma a differenza di altre volte il meloniano ha anticipato di 24 ore senza alcun riferimento al nome. Ma voglio dire, con tutto il bene, con tutto quello che succede nel mondo, comunque. Poi rimangono più o meno su questo tema con gli editoriali di sinistra, il richiamo della foresta, Matteotti chi? La destra non cambia mai, firma di Pietro Ignazzi, scrive anche ripetere è stanca, eppure va fatto, fra le Fratelli d'Italia è tuttora impregnato di nostalgia per il fascismo e il neofascismo, perché gran parte di coloro che militano in Fratelli d'Italia ha trovato motivazioni ideali per aderire alla cultura politica del regime fascista, prendendo aspetti e spunti anche parziali o contraddittori, ma tutti appartenenti a quel mondo. Per loro quanto è stato fatto e detto in quel periodo continua a fornire linfa vitale per le proprie coordinate politico-ideologiche. Altrimenti a quale mondo culturale farebbero riferimento? Esiste forse una componente conservatrice moderata che si trova in quelle fila? Questo è, diciamo, l'articolo di Pietro Ignazzi che poi prosegue a pagina 7. E invece, ultimo titolo più grande su Editoriale Domani, gli opposti interessi di Mario Del Pero, la vera posta in gioco è una guerra simmetrica, quindi si parla della guerra all'Iran. Partiamo da un presupposto: quando mai Iran e Stati Uniti dovessero trovare un accordo, questo non potrebbe essere che parziale, incompleto e, su alcune questioni nodali, vago o dilatorio. Si tratterebbe, in altre parole, di un accordo propedeutico a proseguire la negoziazione, funzionale a un altro, potenzialmente omnicomprensivo, ma anche molto futuribile. E sarebbe un accordo che soddisfa le esigenze primarie delle due parti. Per l'Iran si tratta di garanzie di sicurezza, di qualche impegno che non vi saranno altre azioni militari israeliane e statunitensi, e anche questo impegno sarà accompagnato da un qualche ritorno economico con il graduale scongelamento di beni bloccati e un allentamento delle sanzioni. Qui si ferma l'anteprima di questo articolo, l'incipit, che prosegue a pagina 4, non ci fa sapere qual è la posta in gioco per gli Stati Uniti, ma quello che leggiamo pure su tutti gli altri giornali, ovvero riuscire a portare avanti una parvenza di vittoria, cosa che finora non stanno riuscendo a fare. L'editoriale Domani si conclude qui, molto asciutto, e ti passo la parola.
1: Il Manifesto di oggi invece intitola Pianeta Libano, le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-USA e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. E infatti le prime due pagine riguardano entrambe il Libano dal sud massacrato, le bombe tornano a terrorizzare Beirut, mentre negli Stati Uniti il governo prosegue il dialogo con Tel Aviv ignorando la popolazione, Israele martella e svuota città e villaggi. E poi a seguire la seconda pagina quel doppio filo dell'Occidente alle origini dell'impunità, e cioè l'articolo inizia con tutta la sfilza dei partner commerciali, politici e geostrategici di Israele. Inizia con l'Unione Europea, rappresenta il primo partner commerciale di Israele, attorno ai 70 miliardi di euro all'anno. I rapporti sono regolati dall'accordo di associazione del 2000. E poi l'elenco con la Germania come in secundis, poi i Paesi Bassi, l'Irlanda e anche ovviamente gli Stati Uniti come partner commerciale più importante, con un commercio bilaterale di beni e servizi che si aggira sui 50-55 miliardi di dollari all'anno. La tesi dell'articolo è però che a fare la differenza non sono le merci tradizionali, ma un cordone ombelicale finanziario e militare che non ha eguali. Tornando in prima pagina, nel taglio centrale si parla appunto della questione dei fondi europei. Il commissario UE scrive ai governi: contro il caro energia usate i soldi per la coesione. E poi Meloni riabilita il modello Orbán, segnale all'Europa sulle sanzioni. È stato uno dei temi che ha fatto perdere le elezioni al presidente ungherese Viktor Orbán, le sanzioni UE per le violazioni sullo Stato di diritto. Ieri alla Camera la maggioranza ha approvato un testo che chiede vengano espunte. Troppo discrezionali, afferma la destra. E invece nella parte bassa troviamo una notizia che arriva da Newark, dell'Anhe Hall, dall'America insomma. L'ICE sfodera i taser contro i manifestanti dagli USA. Il cielo è grigio, la prigione è un blocco anonimo color sabbia. Un gruppo di manifestanti è fronteggiato da agenti dell'ICE in silenzio. La violenza scoppia all'improvviso. Spray urticante, manganelli, taser contro chi protesta per dare voce ai detenuti in sciopero della fame. A seguire l'altra notizia invece, attivista trans curda, la Svezia nega l'asilo, in Turchia rischia la vita. La Svezia ha respinto la richiesta di asilo di Bella Demat, nonostante in Turchia l'attivista LGBTQ+ trans e curda abbia già patito minacce, violenze e persecuzioni. La motivazione? In Turchia non c'è una legge che criminalizzi l'orientamento sessuale. E di questo ne parla oggi Murat Sinar a pagina 6. Poi no all'ingresso in UE. E la negazione è rivolta all'Ucraina. Il governo italiano abbandona Zelensky. Nel governo italiano nessuno, neppure Forza Italia e tantomeno la Premier vuole davvero Kiev nell'Unione Europea in tempi brevi. Il problema sono i fondi per l'agricoltura e per la coesione. L'Ucraina è un paese agricolo distrutto da anni di guerra. E poi per finire la danza macabra sui caduti di Kiev, questa è l'accusa di propaganda. Kiev e Mosca non forniscono cifre attendibili sui propri soldati uccisi e quando lo fanno mentono. L'obiettivo è sempre lo stesso, dimostrare che il nemico sta perdendo. Ma diverse realtà indipendenti hanno iniziato a raccogliere dati sui funerali, gli annunci delle famiglie sui social network e le dichiarazioni delle amministrazioni. Il quadro risultante è tremendo. Oltre 33.000 morti verificati, almeno il doppio stimati, feriti ormai superano il mezzo milione e nel mezzo quasi 20.000 civili ucraini morti sotto le bombe di Mosca. E sì, questa era la pagina del manifesto, l'abbiamo conclusa.
0: Allora, così giusto per avere un quadro generale della stampa mainstream, ci diamo un'occhiata alle due pagine dei giornali della destra. Oggi abbiamo selezionato Libero Quotidiano e Il Foglio. E tra l'altro a me diverte tantissimo leggere il Libero Quotidiano, perché più della metà delle volte non capisco i titoli, quindi è proprio il loro essere criptici, sono situazionisti. E oggi è più comprensibile, ci avvisa di un... Beh, però è chiaramente un giornale online
1: di Mario Secchi, no? Di Libero.
0: Però sono sparite dal già è già passato, è già dimenticato, non sta più neanche, non sta ovviamente in prima pagina, non su questo giornale, su altri giornali.
1: Beh,
0: troviamo
1: sostituito da un altro,
0: esatto, no, non sono loro a doverne parlare ovviamente. È finito nella botola. E qui dice: drone russo su un palazzo a Galati in Romania, scatta l'allarme NATO. Sarebbe finito un drone russo però nella notte fra il 28 e il 29, quindi stanotte, su un condominio in Romania, avrebbe provocato un incendio. Non lo troviamo ovviamente sugli altri giornali, perché evidentemente avevano già chiuso quando è successo. Poi ci avvisano che ha 18 anni il più giovane eletto d'Italia, che è di Fratelli d'Italia, in un posto piccolissimo, dove sia stato eletto, nella provincia di Forlì Cesena, in un posto della provincia di Forlì Cesena. Poi ovviamente Sinner, eccetera eccetera, quindi anzi oggi ci regala una notizia che non sapevamo, condominio in Romania. Invece Il Foglio apre con Crosetto, la difesa di Crosetto, safe impopolare ma lo faccio per il paese, tutto un virgolettato. Il ministro dice sempre: la difesa è come il nucleare, solo oggi abbiamo capito quanto sia importante averlo, appunto, infatti anche secondo noi. E sui fondi europei non vuole che l'Italia perda il treno, Meloni media tra lui e Giorgetti. Il mio commento si riferiva al fatto che è proprio come il nucleare, e infatti noi critichiamo anche il nucleare. Segue, secondo articolo, la cosa più importante del Foglio è dopo la difesa di Crosetto, è il nuovo il nuovo editore della Stampa. La Stampa non quindi parla di un altro giornale. La Stampa non sarà più una piccola repubblica, inteso come il quotidiano La Repubblica. Intervista ad Alberto De Leonardis, editore del giornale che fu degli Agnelli, viene dall'Abruzzo. Sono un prodotto agropastorale, legge San Simon e vuole fare un prato per la borghesia colta. Non sarà il giornale che è stato negli ultimi anni. Qui prepariamoci per la prossima rassegna stampa, sarà tutto diverso. Poi c'è sempre il foglio, un grande riquadro, sionisti e propalla, in cui mette insieme del mondo dello spettacolo sostanzialmente proprio la schiuma, parla proprio della schiuma del dibattito, diciamo. Quindi il titolo è Enzo Iachetti, principe dei propal, quindi prende il cabarettista di Striscia la Notizia che si è espresso più volte a favore della Palestina, e poi altro titolo a fianco, Harry De Luca e le accuse di essere un vecchio maschio scaraventato nell'occhio di un shitstorm per aver detto che quella che in corso a Gaza non è stato e non è un genocidio e che lui si dichiara sionista. Lo ha scritto lo scrittore ha precisato che la parola significa riconoscere il diritto di Israele a esistere. Ma è più che una shitstorm, penso sì, prenda le responsabilità delle sue dichiarazioni. E poi parla del sionismo di De Luca. Il sionismo e De Luca, disposto a perdere tutto per le sue convinzioni. Una conversazione a Gerusalemme. Lunedì scorso, ospite al Festival Internazionale degli Scrittori di Gerusalemme, lo scrittore è stato protagonista di un incontro con Uri Cohen, docente di letteratura ebraica e italiana all'Università di Tel Aviv. Questo è il testo della loro conversazione, che però non leggeremo. E poi passano, insomma, all'Ucraina, alle notizie che non approfondiamo, perché poi ovviamente essendo una pagina online non finisce, quindi non c'è la prima pagina, è tutta una grandissima pagina. E io mi fermerei qui.
1: Allora, se sei d'accordo possiamo fare una pausa musicale.
0: Non so se vogliamo leggere, se c'è qualche cosa sul fatto, scusate adesso.
1: Non abbiamo ancora detto che oggi 29 maggio c'è uno sciopero generale dei sindacati di base contro l'imperialismo e il capitalismo, per la giustizia di classe, sulla salute che non è una merce. Su quindi il caro vita, economia di guerra, dignità dei luoghi di lavori e il diritto allo sciopero e all'agibilità sindacale. Stavamo leggendo dal sito dei SICOBAS. Dai luoghi di lavoro continuiamo a sviluppare in profondità il conflitto a fianco del popolo palestinese e dei popoli in rivolta contro l'imperialismo globale. E insomma, questo ancora non l'avevamo comunicato. Facciamo una brevissima pausa con una canzone breve e poi torniamo in voce.

per concludere la lettura delle prime pagine, leggiamo giusto la pagina online del Fatto. Oggi non ce l'abbiamo, non lo abbiamo in versione cartacea, del Fatto Quotidiano, quindi, che la prima notizia è una foto di Meloni e Giorgetti, riarmo, il governo ci ripensa, chiederà solo 5 miliardi su 15, quindi una misura che viene definita verso le urne, dopo lo scontro con l'UE sulla flessibilità, tagliati i prestiti, troppo impopolare. Questo magari ce lo andiamo ad... ecco, il Fatto Quotidiano ha aggiornato la pagina mentre leggevo, anche loro hanno messo la notizia che abbiamo letto sul Libero, la Romania, drone russo su un palazzo residenziale NATO, gesto sconsiderato, von der Leyen superato il limite. Von der Leyen lo dice dal giorno 1, superato il limite. L'Ucraina ha dichiarato che Mosca ha attaccato una nave da carico diretta in Turchia, salpata dal porto di Odessa. Questo è sempre all'interno della stessa notizia. Comunque inquietante il drone ucraino sulla Romania, vediamo come diciamo, questo è proprio un lancio, quindi poco più di questo si sa. E quindi hanno rimodulato tutta la pagina, che adesso me la sto guardando in diretta. La notizia del riarmo che ho letto prima è finita nella sezione laterale. Ucraina, in UE, il no di Conte all'adesione di Kiev fa impazzire il PD. Su questa adesione Kiev all'Unione Europea, nel corso del conflitto, c'è, forse i giornali ne racconteranno, posizioni diverse all'interno dello stesso governo e quanto pare anche all'interno dell'opposizione. Poi dice giallo sulla posizione del governo, Tajani a favore, la Lega dice no, Fratelli d'Italia fa sapere, dipende quando. Questo chiaramente ormai qualsiasi dichiarazione del governo è anche in un orientamento prettamente elettorale per vedere cosa gli conviene di più. Poi c'è un primo piano, il nuovo sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi, primarie e comunali, ecco come ha sconfitto vecchio PD e destra. Non so a dirvi di più sul nuovo sindaco di Capecchi, da come lo presenta il Fatto mi verrebbe da pensare che è dei 5 stelle, ma non so dirvi altro purtroppo. E poi c'è un articolo con una foto di Anun che riporta, forse sono uscite le motivazioni della Cassazione, la Corte di Cassazione su Anun, fonti e prove generiche. E questo è l'aspetto principale che ha portato ad annullare con rinvio le ordinanze di arresto nei confronti degli attivisti palestinesi. Questa è una notizia che la radio probabilmente affronterà in altri momenti, approfondirà in altri momenti come ha fatto finora, quindi non abbiamo bisogno di leggerla dai quotidiani. Io mi fermerei qui a questo punto e ti darei la parola alla musica.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E allora, torniamo in voce, sempre Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, oppure potete ascoltarci in streaming, o forse ci state ascoltando in streaming dal sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info. Oggi è 29 maggio, questa è la rassegna stampa, passiamo alle pagine interne dei giornali e cominciamo brevemente con Repubblica. Io sotto occhio Repubblica che ci fornisce a pagina 2 uno schema di quello che sarebbe il memorandum finale della, dell'intesa tra Iran, tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe fermare la guerra, intesa alla quale manca l'ok di Trump. Il memorandum... Ah, scusate, ho da fare una rettifica che mi è stata comunicata velocemente a proposito della lettura che ho dato della prima pagina di Fatto Quotidiano, in riferimento alla notizia del nuovo sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi, ma qui abbiamo le inviate in Toscana e quindi ci dicono che non è un 5 Stelle, come avevo millantato, però diciamo, non nascondendo la mia ignoranza, era di Rifondazione e ha avuto esperienze varie a sinistra e nel PD, quindi vabbè, era in coalizione con i 5 Stelle, ma non proviene da quell'esperienza politica. Chiusa parentesi, rettifica in super diretta, torniamo a parlare della guerra all'Iran. Se siete confusi, comincio a leggere brevemente l'articolo, la pagina di Repubblica a questo articolo, poi c'è un articolo centrale che dice: c'è l'intesa tra USA e Iran, manca l'ok di Trump, ma si spara ancora sulle basi. Questo è l'altro articolo, e poi e nella pagina a fianco, che di cui leggeremo qualche assalti qualcosa, ci raccontano Donald Trump tempra la sconfitta e rilancia sull'allargamento degli accordi di Abramo. Ma l'incipit è carino del dossier di pagina 2, che dice: se siete confusi riguardo allo stato dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, non siete i soli, scrive così l'Economist, fotografando il disorientamento generale. Dopo settimane di bozze e controbozze, leaks e smentite che hanno avvolto nella nebbia un negoziato già poco trasparente, sembra esserci un testo quasi definitivo del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Non è un accordo finale, è un primo passo per chiudere la guerra, stabilizzare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase delle trattative. Questo poi è sostanzialmente quello che dicono tutti: serve un accordo per aprire una nuova fase delle trattative. Il cessate il fuoco, il testo, secondo le indicazioni di Axios e Reuters, proroga di 60 giorni la tregua, durante la quale lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Senza pedaggi, gli iraniani si impegnano a rimuovere le mine e gli americani ad allentare il blocco dei porti in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. Gli Stati Uniti dovrebbero anche scongelare una parte dei fondi iraniani bloccati all'estero e Teheran si impegnerebbe a non costruire mai un'arma nucleare. Le convergenze finiscono qui, poi inizia la parte più difficile: trovare un accordo sul nucleare, dice. Il destino dell'uranio, il secondo punto che ci segnala Repubblica. Il primo tema di cui dovranno occuparsi i negoziatori è il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg di materiale arricchito al 60% in purezza, che si pensa sia in gran parte sepolto sotto le montagne di Shfan. Trump ha cambiato più volte idea a riguardo, ma alla fine si è detto disponibile a che l'uranio resti in Iran per essere distrutto sotto la supervisione internazionale. Prima della guerra gli iraniani che venga in parte diluito e in parte consegnato a un paese terzo, o la Cina o la Russia. A suo agio con questa idea. L'arricchimento e le sanzioni è l'altro punto. L'altro nodo sarà il processo di arricchimento. La Repubblica Islamica dovrebbe essere disponibile a congelarlo oltre un certo grado di purezza, probabilmente il 3,65%, già previsto dall'accordo con Obama, per un periodo di tempo tra i 5 e i 10 anni, congelare il processo di arricchimento, ma non rinunciarvi del tutto e in ogni caso non senza che gli Stati Uniti rimuovano tutte le sanzioni. Trump ripete che non darà un dollaro agli iraniani, ma difficilmente riuscirà a ottenere un'intesa senza spezzare il cappio che stringe il collo all'economia del paese, ovvero le sanzioni, il congelamento dei beni iraniani. La guerra all'Iran ha distrutto fabbriche e infrastrutture in Iran. I danni ammontano almeno a 270 miliardi di dollari. Gli iraniani hanno bisogno di soldi per la ricostruzione. Chi controlla Hormuz, infine, l'ultimo punto, scusate. Lo stretto di Hormuz, gli iraniani rivendicano la loro sovranità sul canale e il diritto di gestirlo insieme all'Oman, altro paese costiero. Il Parlamento di Teheran ha già preparato un disegno di legge per la nuova amministrazione che dovrebbe prevedere tariffe per i servizi offerti alla navigazione e i costi ambientali. C'è anche già un ente preposto, l'Agenzia del Golfo Persico, ma gli americani si oppongono a qualsiasi restrizione e non sono i soli. Dal Golfo all'Europa tutti invocano la libertà di navigazione Hormuz. Teheran però ha dimostrato di averne il controllo e non lo mollerà facilmente. Questa è la sintesi di Repubblica. Molto brevemente, le critiche interne dalla destra, dalla compagine che dovrebbe sostenere Donald Trump negli Stati Uniti. Donald Trump ha assoluto bisogno di qualcosa che gli consenta il vanto di aver ottenuto un accordo con l'Iran migliore di quello firmato da Barack Obama, altrimenti la sua guerra verrà giudicata inutile se non dannosa, con tutte le conseguenze del caso sulla sua reputazione e l'esito delle midterm di novembre, considerando che la maggioranza degli elettori americani è e resta contraria al conflitto. Il presidente cerca di trasformare un equilibrio fragile in un risultato spendibile, ma le resistenze arrivano dal suo stesso partito. Perciò ha ventilato l'ipotesi di vincolare la firma dell'intesa all'adesione di tutti i paesi della regione agli accordi di Abramo. Questa proposta, sono con l'Arabia Saudita, credo, Israele e Arabia Saudita, la sua idea è stata accolta dal gelo e non manca chi lo accusa di averla avanzata solo per distrarre l'attenzione dalla realtà della valutando. E Mike Pompeo, che nella prima amministrazione Trump aveva fatto il segretario di Stato e il direttore della CIA, ha bocciato così l'accordo. Significa pagare i Pasdaran per costruire armi di distruzione di massa con cui terrorizzarci. La Casa Bianca gli ha intimato di chiudere la sua stupida bocca, ma anche altri repubblicani si sono lamentati, come i senatori Graham e Cruz. Cioè, Trump alla critica di questo Mike Pompeo risponde: chiudi la tua stupida bocca. Io purtroppo continuo a ripetere ogni rassegna stampa da questi microfoni quanto sia assolutamente allucinante il linguaggio basico che utilizza Trump per qualsiasi esternazione, che è proprio per plasmare un elettorato alla deficienza, perché è incredibile, cioè usa soltanto, cioè proprio un linguaggio che non ha un'elaborazione retorica proprio di nessun genere. Comunque l'articolo prosegue: il presidente può ignorare queste critiche anche perché sono condivise dalla sua base MAGA, da sempre contraria. Il presidente non può ovviamente ignorare queste critiche, da sempre la base MAGA contraria a nuove guerre in Medio Oriente, e il memorandum of understanding circolato finora contiene poco che la giustifichi. Quindi questo accordo, diciamo, non soddisfa la base MAGA, ovvero non la rende soddisfatta rispetto al fatto che sia stata semplicemente iniziata questa guerra. Repubblica prosegue, però io direi che ti passo la parola, perché prosegue passando allo scenario di guerra del Libano, che non abbiamo trovato in prima pagina. Troviamo, però ve lo leggiamo da un altro quotidiano.
1: Se vuoi c'è qua sulla stampa, Libano nel mirino, il reportage di Francesca Mannocchi di cui avevamo dato breve anticipazione nella prima pagina. E allora leggiamo un attimo velocemente questo articolo. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che l'obiettivo era Ali al-Alsani, responsabile del comparto missilistico della divisione Imam Hussein di Hezbollah. Se sia stato ucciso al momento non è confermato, quello che è certo è tutto il resto. Era il primo attacco su Beirut in 3 settimane, avvenuto mentre formalmente in vigore un cessate il fuoco tra Israele e Libano, firmato il 17 aprile. E la parola mirato serve anche a questo, a fare in modo che un edificio residenziale abitato non sia un edificio residenziale abitato, ma un obiettivo militare colpito con precisione. Come se la precisione assolvesse. Intorno alla parola mirato si è costruita l'intera architettura del conflitto libanese nelle ultime 6 settimane. Una serie di operazioni che individualmente vengono presentate come eccezioni, risposte a provocazioni, necessità tattiche e che collettivamente compongono qualcosa di completamente diverso. Dal 17 aprile, giorno in cui la tregua è entrata formalmente in vigore, 600 persone sono state uccise, 10.000 case sono state distrutte o danneggiate e solo nei primi 4 giorni il cessate il fuoco è stato violato 220 volte. Violazioni in 4 giorni che non sono la disintegrazione di un accordo, sono la prova che quell'accordo non è mai esistito come tale, che il documento firmato quel 17 aprile non regolamenta la presenza della violenza, ma soltanto la sua forma, che stabilisce come nominarla, come giustificarla, in quale modo, in quale formato, scusate, presentarla al mondo. E Benjamin Netanyahu non si nasconde, dichiara: li colpiremo, stanno usando i droni, abbiamo una squadra speciale che se ne occupa, quello che ci impone è di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente, ha dichiarato lunedì in un video. Davanti al gabinetto di sicurezza ha precisato che le forze israeliane stanno operando con ingenti forze sul terreno e conquistando posizioni strategiche e dominanti e che l'obiettivo è fortificare la zona di sicurezza per proteggere le comunità israeliane del nord. Quella inizialmente identificata lungo la corsa, il corso del fiume Litani, dopo il cessate il fuoco è stata spostata ulteriormente verso nord, portando l'occupazione israeliana a circa 20 chilometri dal confine. Andando avanti nell'articolo, il parallelismo con Gaza è più di una metafora critica, è una descrizione operativa. Stesse ruspe, stessa logica delle zone di sicurezza che avanzano, stessa costruzione di un territorio inabitabile come precondizione per un'occupazione che non dice il suo nome. La differenza per ora è che il Libano ha uno Stato con un esercito e un governo, per quanto fragile, e che sulla sua terra operano i contingenti UNIFIL e che la sua capitale ha aeroporti, ambasciate, quartieri frequentati da giornalisti stranieri. Per ora Beirut non è Gaza, ma questa mattina un missile è arrivato a Shuweifat, a poche centinaia di metri dall'aeroporto internazionale, e un alto funzionario israeliano ha già chiarito che gli attacchi mirati sono esclusi da qualunque vincolo imposto da Washington, perché Washington è il vero punto di pressione e anche il vero punto cieco. L'amministrazione Trump nei giorni scorsi aveva fatto sapere attraverso canali ufficiali israeliani di non volere palazzi crollati a Beirut. La frase rivelatrice nella sua brutalità pragmatica: il problema non sono i palazzi che crollano, ma la visibilità dei palazzi che crollano, il frame televisivo, la reazione dell'opinione pubblica americana. Nel sud del Libano, lontano dalle telecamere, oltre 3.200 persone sono state uccise dall'inizio dell'escalation del 2 marzo. E poi, andando in conclusione, come già accaduto in Libano nel 2006, come è accaduto a Gaza dal 2007 in poi, come accade ogni volta che una violenza si normalizza gradualmente, la linea si sposta e quando si sposta nessuno riesce più a ricordare esattamente dove era prima, e questo è già metà del lavoro. E a questo procediamo leggendo un altro articolo che riguarda sempre la prevaricazione per rimanere moderate di Israele, a pagina 3 del manifesto si parla dell'ordine di Netanyahu che ha dichiarato in questi giorni che vuole il 70% di Gaza. Si espande l'occupazione di terra e avanza con le stragi. Ne parla Elena Riva sul Manifesto, appunto. Il sangue, le urla e le lacrime che devastano Gaza in questi giorni di presunto cessate il fuoco non sono diversi da quelli provocati da 2 anni di bombardamenti israeliani. La pelle bruciata dei bambini ha lo stesso colore, gli arti penzolano dai corpi alla maniera di sempre. Gli occhi dei neonati tremanti racchiudono l'identico vuoto. Non è mai un caso quando si attacca un edificio residenziale nel giorno di una festa religiosa che riunisce le famiglie. Dentro quelle case, lo si sa, ci sono generazioni di palestinesi e i razzi non fanno alcuna distinzione. Dopo la strage della vigilia dell'Eid al-Adha, un altro massacro ha insanguinato il primo giorno delle celebrazioni, quando in serata gli aerei hanno bombardato il centro di Gaza City. L'attacco ha ucciso almeno 10 persone, alcune rimaste intrappolate nelle fiamme. Tra le vittime un bambino di 9 anni, 2 sorelline di 12 e 13 anni, un'altra bambina 12enne e un 81enne. Tel Aviv ha dichiarato di aver preso di mira 2 alti ufficiali di Hamas. Dal cosiddetto cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025 Israele ha ucciso 922 palestinesi a Gaza e ne ha feriti 2786. Nello stesso periodo le squadre della protezione civile hanno recuperato dalle macerie 781 corpi. Nelle ultime settimane gli attacchi sono aumentati di numero e di intensità e nel pieno della campagna elettorale il governo e le reti statali israeliane hanno annunciato quotidianamente l'occupazione totale di Gaza. Ieri a un evento pubblico il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato prima avevamo il 50% di Gaza, ora siamo passati al 60%. Ho ordinato di passare al 70%. A chi dalla sala gli urlava di occupare l'intera striscia, il primo ministro ha risposto divertito. Un passo alla volta, iniziamo con il 70. Il canale 14 israeliano ha confermato il progetto parlando di un piano coordinato con gli Stati Uniti per espandere l'occupazione attraverso continui bombardamenti e uccisioni nella parte di Gaza che Tel Aviv attualmente non controlla. Il testimone poi passerà al cosiddetto Dipartimento per l'emigrazione volontaria, creato a marzo con l'obiettivo di deportare la popolazione in qualsiasi paese del mondo che non sia Palestina o Israele. Numerose organizzazioni per i diritti umani hanno sottolineato che nessuna evacuazione può definirsi volontaria laddove si creino condizioni di vita impossibili. Nonostante le dichiarazioni del governo siano incompatibili con gli impegni e il mandato ONU del Board of Peace, trampiano, gli Stati Uniti non commentano le minacce dell'alleato nelle migliaia di violazioni del cessate il fuoco. Reputano prioritaria la questione della totale mancanza di fondi. Secondo un articolo del Financial Times, le casse dell'organismo verticisticamente guidato da Donald Trump rimangono completamente vuote, mentre le relazioni

0: Tel Aviv ha annunciato di aver congelato le relazioni con il segretario generale Antonio Guterres. E, abbiamo trovato anche un articolo su un altro
1: sempre
0: giornale.
1: Rimanendo in tema Israele.
0: Sì, riguardo questa blacklist.
1: Esatto,
0: no,
1: ho segnalato sia da, io ve lo leggo da domani, ma c'è anche su Repubblica, il fatto che l'ONU abbia inserito Israele nella blacklist degli stupri. Il giornale domani, l'articolo è di Youssef Hassan Olgado, ci dice che c'è anche Hamas nella lista nera delle Nazioni Unite. Non sono poche mele a essere marce, ma è tutto l'albero. Le Nazioni Unite hanno incluso il servizio penitenziario israeliano, che risponde direttamente al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, nella lista nera dei soggetti accusati di esercitare violenze sessuali nelle zone di conflitto. Il nuovo rapporto ONU non è ancora reso pubblico, ma ad annunciare la notizia è stato l'ambasciatore israeliano presso il Palazzo di Vetro a New York, Danny Danon, sul suo profilo X. Secondo Danon si tratta di una decisione politica scollegata dai fatti e dalla realtà, e come contromisura il governo israeliano ha deciso di congelare i rapporti con l'ufficio del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres fino a fine mandato, che scade quest'anno. Ma le inchieste giornalistiche pubblicate negli ultimi anni, anche da testate israeliane indipendenti come Haaretz, mostrano che le violenze subite dai detenuti palestinesi e quelle commesse dai soldati del DF non sono casi isolati, ma fanno parte di un sistema più ampio volto a torturare e disumanizzare. Oltre al servizio penitenziario, infatti, alle istituzioni dello Stato ebraico sono altre istituzioni dello Stato ebraico sono sotto osservazione, con il rischio che vengano inserite in futuro nella lista nera. Il termine violenza sessuale in zona di conflitto si riferisce, stando a quanto si legge nel sito dell'ONU, a stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, aborto forzato, sterilizzazione forzata, matrimonio forzato e qualsiasi altra forma di violenza sessuale di gravità comparabile perpetrata contro donne, uomini, ragazze o ragazzi e direttamente o indirettamente collegata a un conflitto. Nel rapporto del 2025 tra gli attori statali e non statali accusati di commettere tali crimini ci sono anche Hamas, l'ISIS, Boko Haram e Al-Shaab. In totale sono 63 i nomi che compaiono nella lista e, una volta inserita, un'organizzazione vi rimane per almeno un anno. Il documento ONU delinea a fondo violenze sessuali commesse da Hamas il 7 ottobre del 23 e nei mesi successivi contro alcuni degli ostaggi, ma non solo. Nell'ultimo report sono stati verificati anche 12 casi di violenze sessuali commessi contro almeno 7 detenuti palestinesi nelle prigioni di Naqab e Keriot, Ofer Etzion da parte di membri dell'IDF, dell'unità Nachson e delle forze speciali Keter dello Shin Bet e dell'unità antiterrorismo della polizia. Tra i crimini registrati figurano uno stupro, un tentato stupro, 3 episodi di schiacciamento o violenta trazione dei genitali e 7 casi di calci o percosse agli stessi. Nel documento il segretario generale ha chiesto al governo israeliano di concedere accesso ai funzionari ONU per condurre indagini complete e approfondire su tutte le presunte violazioni, inclusa la violenza sessuale legata al conflitto. Ha chiesto l'accertamento delle responsabilità nel rispetto del giusto processo per le violenze sessuali legate al conflitto commesse durante gli attacchi del 7 ottobre e nel periodo successivo e ha esortato Israele a rilasciare i palestinesi detenuti arbitrariamente, a garantire che i prigionieri palestinesi siano liberati in modo dignitoso e a indagare e perseguire penalmente tutte le accuse di violenza sessuale contro i detenuti palestinesi. Da parte sua Tel Aviv ha detto di aver collaborato nell'ultimo anno, ma per l'ONU non è bastato. Da anni diverse inchieste condotte da giornali e organizzazioni come B'Tselem denunciano questo tipo di violenze a Gaza e nei territori occupati. A tutta questa documentazione si aggiungono anche i racconti dei palestinesi liberati dopo la firma dell'accordo di pace tra Hamas e Israele. detenuti nelle carceri guidate da Ben Gvir. Si tratta dello stesso ministro che qualche settimana fa ha brindato con lo champagne per l'approvazione della legge che introduce la pena di morte per i palestinesi. Violenze e abusi sono state

0: sono stati commessi anche contro i membri della flottiglia, scatenando la dura reazione da parte di alcuni governi, che ora stanno di nuovo in silenzio. E infatti gli stessi attivisti della flottiglia hanno sempre messo in evidenza quanto quello che è successo loro, i comportamenti contro di loro nel momento della loro detenzione in Israele siano soltanto una piccola parte di quello che i detenuti palestinesi vivono quotidianamente sulla loro pelle, i detenuti e le detenute.
1: E per concludere questo argomento vi segnaliamo un articolo uscito su Internazionale che ricopre anche la copertina, che è il Sroor, che è stato detenuto nelle carceri di Israele dal 1993 al 2025, e dove ha scritto anche un'autobiografia dal nome Il racconto di un muro. E il titolo di tutto l'articolo è dentro le carceri di Israele, e quindi racconta qui i suoi 30 anni di detenzione nelle carceri israeliane. Vi volevo giusto leggere un piccolo estratto nella pagina 49. Delle parti in grassetto è: come molti detenuti consideravo la prigionia una fase della lotta, e dice: la prigione era un ambiente estremamente politicizzato, forse anche più dei territori occupati all'esterno. Quando arrivai c'erano detenuti appartenenti a più di 10 partiti, con una netta maggioranza di esponenti di Al-Fatah. I prigionieri di varie affiliazioni convivevano nelle stesse sezioni ma in stanze separate. Nonostante le loro divergenze ideologiche, collaboravano per affrontare le autorità carcerarie. Come molti detenuti consideravo la prigionia una fase della lotta, appunto. Ho partecipato a 5 grandi scioperi della fame, a cominciare dal 1995, quando più di 1000 di noi digiunarono per 18 giorni per contestare gli accordi di Oslo, che non comprendevano una soluzione adeguata alla questione dei prigionieri. Lo sciopero più grande nel 2017 durò 41 giorni. Io ero uno degli organizzatori nel carcere di Haradim. Chiedevamo alla Croce Rossa di annullare la sua decisione di tagliare i finanziamenti per le visite dei familiari, ridotte da due a una al mese, ma invano. Anche se non riuscimmo a ottenere quello che chiedevamo, raggiungemmo uno stato di dignità e di coesione. La solidarietà era la nostra risorsa più grande. E per questo le autorità l'hanno presa di mira quando è cominciata la guerra. Ogni dimostrazione di azione collettiva è stata affrontata con un'ondata travolgente di violenza. E quindi poi dice come sia stata la sopravvivenza invece ad essere diventata la loro unica parola d'ordine, perché appunto il fatto che sopravvivessero fosse anche quella una stessa condizione di lotta, ecco, necessaria per la vita della Palestina. E ora vi lasciamo alle 9:33 a un attimo di pausa musicale velocissimo, e poi torniamo in voce. Vi ricordiamo che il nostro numero, se ci volete chiamare, è lo 06 49 17 50, e vi ricordiamo di nuovo la nostra mail, che è ondarossa@ondarossa.info, e ci risentiamo a breve dopo questa appunto pausa musicale.

0: E torniamo qui in voce, sempre gli 87,9 di Radio Onda Rossa, sempre la possibilità di ascoltarci in FM o di ascoltarci in streaming dal sito di Onda Rossa www.ondarossa.info oppure in DAB, queste diavolerie moderne che hanno inventato. Io rimaniamo momentaneamente sugli esteri perché. Vabbè, volevamo per dovere di cronaca leggervi giusto di cosa si tratta questa notizia dalla Romania: drone russo sul palazzo su un palazzo residenziale. Scusate, NATO, la dichiarazione della NATO: gesto sconsiderato. Von der Leyen ha superato il limite. Ma di cosa si tratta? Mi metto gli occhiali. Un drone è precipitato su un edificio residenziale della città di Galati in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio che ha ferito in modo lieve due persone. Durante la notte fra il 28 e il 29, quindi stanotte, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania, ha affermato il ministro della difesa di Bucarest. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Federazione Russa, l'ha definita la ministra degli esteri della Romania, Toiu. La Romania adotterà le necessarie misure diplomatiche di risposta in merito a questa grave violazione del diritto internazionale del suo spazio aereo. La Romania ha informato gli stati membri europei, gli alleati e il segretario generale della NATO dell'accaduto e ha richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone alla Romania, ha scritto su X il capo della diplomazia, quindi noi lo sappiamo da X questa cosa. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, ha affermato che l'alleanza continuerà a rafforzare le nostre difese. E mentre la von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha superato ogni limite, sempre ce lo fa sapere sempre tramite X. Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata. Questo è sempre il messaggio della von der Leyen. L'Ucraina punta il dito contro Mosca e accusa Kiev di aver stanotte scusate, e a Kiev una nave da carico diretta in Turchia e salpata da Odessa. La Federazione Russa ha sferrato un attacco mirato contro una nave turca, ha scritto la Marina Ucraina su Telegram, affermando che era scoppiato un incendio e due membri dell'equipaggio erano rimasti feriti. Questo è giusto per aggiornarmi su una notizia che sembrerebbe avere l'aria di una di quelle che rimbalzeranno molto nei notiziari giornali online di oggi, ma non la troviamo ovviamente sulle pagine dei giornali chiusi ieri. Se tu ci sei, ti lascio la parola, altrimenti proseguo e quindi ti lascio la parola.
1: Eccola qua. Allora, pagina 5 invece, proseguiamo ancora con gli esteri questa mattinata di rassegna stampa. Lo facciamo con la pagina 5 del manifesto. In Bolivia la rivolta a oltranza ora colpisce i più poveri. Il titolo è Blocchi e scontri, La Paz senza cibo né ossigeno. Da quasi un mese alla Paz non entra cibo, non entrano medicinali, non entra carburante, scrive Vito Ruggero direttamente dalla Paz. I mercati sono vuoti, gli ospedali dichiarano lo stato di emergenza per l'esaurimento delle riserve di ossigeno liquido. Quattro persone sono morte perché le ambulanze non riuscivano a passare. L'ultimo è un bambino di 12 anni bloccato durante il trasporto verso Oruro. Il poco cibo rimasto viene venduto a prezzi fuori dalla portata di chi vive di stipendio e in città si vedono già persone cercare nei cassonetti della spazzatura. Nel mentre il centro di La Paz è teatro di scontri violenti, i manifestanti lanciano pietre, petardi, candelotti di dinamite contro la polizia che risponde con cariche e gas lacrimogeni. Se si volesse indicare una data d'inizio della crisi sarebbe l'1 maggio 2026, quando la Central Obrera Boliviana ha lanciato lo sciopero generale indefinito. Ma il risentimento sociale covava già da un pezzo. Il presidente Rodrigo Paz, candidato del Partito Democratico Cristiano, si è, scusatemi, insediato l'8 novembre 2025, ponendo fine a 20 anni di governi del movimento al socialismo. La situazione in cui versava il paese non era propriamente rosea. Nel 2025 il PIL si è contratto dell'1,58%, l'inflazione ha chiuso l'anno al 20,4%, gli organismi multilaterali proiettano per il 2026 un'ulteriore contrazione fino al 3,3%, in un contesto in cui circa l'85% della popolazione lavora nell'informalità. Sin dal primo giorno la parola d'ordine è stata una: austerità. Il pacchetto economico di dicembre ha rimosso il sussidio ai carburanti e ha congelato gli aumenti per il settore pubblico per tutto il 2026, con deroghe esplicite per sanità, istruzione, forze armate e polizia. E andando avanti, nel frattempo i trasportatori protestavano già per i danni ai motori causati dal carburante di scarsa qualità immesso nei circuiti di distribuzione, vicenda costata le dimissioni di due dirigenti della compagnia petrolifera statale. A questi elementi si è aggiunta l'8 aprile la promulgazione della legge 1720 durante un evento con gli imprenditori agroindustriali di Santa Cruz. Il testo autorizzato proprietà media, con l'obiettivo dichiarato di facilitare l'accesso al credito bancario. Il punto critico era evidente: in Bolivia la piccola proprietà agricola gode di tutte le costituzionali che decadono con la riclassificazione, esponendo il contadino indebitato al rischio concreto di pignoramento. Anche sul piano internazionale la svolta impressa da Paz è stata netta. Dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche con Washington, interrotte da oltre un decennio, il 27 aprile il presidente ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici, primo fra tutti il litio, di cui la Bolivia detiene le maggiori riserve stimate al mondo. Qual è il ruolo dell'ex presidente Evo Morales in tutto ciò? Il malcontento nei confronti di Paz è reale, troppo diffuso per essere orchestrato da una sola persona, ma è evidente che Morales stia cavalcando le proteste legittime per incanalarle verso obiettivi personali. E andando in conclusione, Morales, sul quale pende un mandato d'arresto per violenza sessuale su una minorenne, si trova nel Chapare, protetto dai propri fedelissimi per sottrarsi alla cattura. Da lì qualche giorno fa ha dichiarato che la pacificazione del paese passa per le sue condizioni: dimissione di Paz ed elezioni entro 90 giorni, condizioni che i suoi traducono in pratica. Mentre la COB ha deciso di garantire il passaggio di ambulanze medicinali e ossigeno, i sostenitori di Morales organizzati in Evo Pueblo, movimento fondato nel marzo 2025, ancora privo di personalità giuridica, spingono per una linea intransigente, bloccando ed in alcuni casi assaltando qualsiasi mezzo che tenti di avvicinarsi ai blocchi. Così le rivendicazioni che hanno portato la gente in strada sono finite sullo sfondo. Quello che resta nelle piazze è la richiesta di dimissioni di Paz. Nel frattempo, a pagare il prezzo dei blocchi sono le stesse fasce che non hanno riserve di cibo né di denaro. Agli angoli delle strade oggi non chiedono giustizia né dignità, chiedono solo cibo. Immagino anche giustizia e dignità. Comunque l'altra notizia di oggi è che l'ambasciata statunitense avrebbe intimato il governo boliviano di Rodrigo Paz di dichiarare la legge marziale per fermare lo sciopero generale in corso da settimane e reprimere le proteste, ci consigliano gli altri compagni e compagne della redazione. E alle 9:49...
0: Sì, sempre io voglio leggervi una notizia, trovo su sempre su Domani, anche se sempre compagni e compagne della redazione ci consigliano un articolo sul nucleare di cui magari vi diamo effettivamente qualche, cioè ho potuto leggere al volo, a parte le parti più prettamente economica, è molto interessante e ce lo leggiamo anche perché abbiamo citato il nucleare prima in inizio di rassegna stampa. Io però la notizia ci tenevo molto a leggere questa, che riguarda la donna che ha Jean Carroll che ha accusato Trump di stupro vincendo due cause. Trump piega la legge alle sue vendette, incriminata Carroll, lo denunciò per abusi. Il Dipartimento di Giustizia ha aperto un procedimento penale sulla giornalista che ha vinto due cause contro il presidente. Ora le viene contestato il reato di falsa testimonianza, che è l'unico appiglio su cui l'accusa può costruire un caso giudiziario. Questa da pagina 4 del giornale Domani. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'inchiesta penale su Jean Carroll, la giornalista che accusò Trump di averla molestata sessualmente in un camerino dei grandi magazzini di Goodman di New York negli anni 90. L'inchiesta è condotta da un procuratore federale dell'Illinois e si concentra su una deposizione resa da Carroll nel 2022, nella quale disse di non aver ricevuto finanziamenti per sostenere i costi del processo. In seguito è emerso che parte delle spese legali era stata coperta da Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn. Questa quindi è l'accusa contro di lei. Diffamazioni varie. Carol aveva vinto entrambi i procedimenti intentati contro Trump. Una giuria nel 2023 lo aveva dichiarato responsabile di aggressione sessuale, diffamazione, condannandolo a versare 5 milioni di dollari. Una seconda giuria nel 2024 lo aveva condannato a 83,3 milioni per dichiarazioni diffamatorie del 2019, quando Trump aveva detto che Carol non era il suo tipo e l'aveva accusata di essersi inventata tutto per promuovere il libro. Entrambe le sentenze lo avevano resistito ai ricorsi in appello. La questione della presunta falsa testimonianza è l'unico appiglio su cui l'accusa può costruire un caso. E allora domani ci racconta chi è questo procuratore che sta costruendo questo caso. Ad aprire il fascicolo contro l'accusatrice di Trump è stato il procuratore federale Andrew Botros, nominato da Trump nel 25 a capo di un distretto dell'Illinois, mentre l'uomo che guida ad interim il Dipartimento di Giustizia, Todd Blanche, si è ricusato dall'indagine in quanto aveva in precedenza difeso Trump. Blanche, che è quello che si è ricusato, è entrato in amministrazione dopo aver guidato la difesa di Trump nel processo per i pagamenti alla pornostar. Rispetto alla pornostar Stormy Daniels ha concluso nel 24 con la condanna a 34 capi di imputazione. Ha rappresentato Trump nella causa federale per i documenti segretati di Mar-a-Lago. Nominato vice procuratore generale nel 25 è diventato procuratore generale reggente ad aprile dopo che Trump ha licenziato Pam Bondi. Rispetto a Bondi, che già era considerata la procuratrice generale più accomodante nei confronti di un presidente in carica nella storia moderna americana, Blanche ha ulteriormente alzato il livello di servilismo e deferenza personale, producendo nel giro di poche settimane due atti senza precedenti. Il 19 maggio ha firmato un accordo per chiudere la causa intentata da Trump contro l'IRS, l'Agenzia delle Entrate, per la rivelazione delle sue dichiarazioni dei redditi diversi anni prima. Quindi Trump gli contesta di aver rivelato pubblicamente le proprie dichiarazioni dei redditi. Il prezzo del patteggiamento è pagato dai contribuenti americani. Qui prosegue, diciamo, con i vari sconti, favori che sono stati fatti all'amministrazione di Trump da questi procuratori. L'articolo si conclude dicendo: il caso Carroll va dunque letto nel quadro della torsione sistematica del sistema legale per scopi politici e interessi personali. Trump ha presentato al Dipartimento di Giustizia due richieste di risarcimento per 230 milioni di dollari per le indagini condotte nei suoi confronti durante la presidenza Biden. Quello di Carroll è l'ultimo capitolo. La donna ha vinto due processi incassando condanne e confermate in appello per quasi 90 milioni di dollari, affronta ora un procedimento penale gestito da un dipartimento guidato dall'ex avvocato del suo avversario. Era difficile già nell'era di Pam Bondi individuare il confine tra giustizia e ritorsione personale, ma con Blanche è diventato introvabile questo confine. Mi sembra che ci avviamo verso la conclusione degli articoli che avevamo selezionato. Mi arriva questo articolo sul nucleare e passiamo un po' di palo in frasca vicende dell'amministrazione Trump al nucleare nel panorama economico e finanziario mondiale. Io però ve lo leggo perché è interessante, è un articolo di Altra Economia che quindi potete trovare online se non potete ascoltarlo, un articolo di Alessandro Volpi il cui titolo è "Il nucleare diventa il terminale di destinazione del risparmio globale per far reggere la bolla". La speculazione finanziaria ha bisogno di costanti idoli e di approdi rifugio di fronte alle sempre alla sempre più probabile tempesta dei mercati obbligazionari scatenata dall'insostenibile debito degli Stati Uniti. Il grande ritorno del nucleare, di cui oggi tutti parlano, compreso in Italia, come se non ci fossero stati ben due referendum, promosso pure dall'Italia, sembra essere uno di questi lidi. E il monopolio dei fondi ringrazia. L'analisi di Alessandro Volpi con un affondo sul nucleare finanziario italiano alla luce del caso Nucleo. E l'articolo dice così: la crisi energetica dei combustibili fossili, la fame dell'intelligenza artificiale, l'illusione dei bassi costi e del ridotto impatto ambientale del nucleare stanno spingendo in alto i titoli delle società che si occupano di questa forma di energia e stanno attirando nel settore i grandi gestori del risparmio internazionale. Quindi passiamo alla pura finanza. Le società che si occupano di energia nucleare si dividono principalmente in tre categorie: i produttori di energia, utility, i minatori, fra virgolette, di uranio e gli sviluppatori di nuove tecnologie. Per quanto riguarda il primo gruppo, le utility, adesso magari cercherò di saltare le parti sulle percentuali di guadagni perché sono un po' confusionare da leggere per radio. Per quanto riguarda il primo gruppo, le utility sono i titoli che hanno performato meglio grazie agli accordi con le big tech, Microsoft, Amazon, Google. In particolare Constellation Energy, che è il più grande operatore nucleare negli Stati Uniti, ha registrato tra il 24 e il 25 un più 100%, anche per la riapertura della centrale di Three Miles Island, in seguito a un accordo ventennale con Microsoft. E qui ci sono, poi ci parlano di quali sono tutte queste aziende, i fondi, c'è Vistacrop che nel 25 è stato uno dei migliori titoli di Standard & Poor's, Vanguard Group, eccetera, questi non ve li leggo perché sono un po' complicati. È evidente quindi che sul versante delle utility dell'energia il nucleare è oggetto ormai controllato dai grandi fondi, il cui obiettivo è trasferirvi risparmi gestiti attraverso i propri prodotti finanziari capaci di sfruttare e tenere alti i rendimenti dei titoli di tali società. Il nucleare diventa quindi il terminale di destinazione del risparmio globale per far reggere la bolla, naturalmente in una sinergia con l'azione delle big tech, di cui gli stessi grandi fondi sono azionisti. Peraltro Constellation e Vistra stanno aumentando i dividendi e i piani di riacquisto di azioni, dei propri flussi gas, eccetera, eccetera. I giganti dell'uranio sono fondamentalmente due. Il primo è Cameco, con sede in Canada, e qui ci danno i dettagli sul suo titolo, e il secondo è Kazatomprom, il più grande produttore mondiale in termini di volume. Infine, per quanto riguarda la tecnologia, un rilievo importante hanno le società che sviluppano mini reattori prefabbricati, i cui titoli sono più volati e ancora più speculativi. Solo per ricordare alcune di tali società è possibile citare NuScale Power, la prima ad avere un design approvato negli Stati Uniti, Oklo, sostenuta da Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, GE Vernova, spin-off di General Electric. Di nuovo, gli azionisti sono i grandi gestori del risparmio, a cominciare da Rowe Price e proprio Vanguard. Allora, questa breve fotografia del settore, ci dice l'articolo, consente di fare alcune considerazioni di natura generale. In primo luogo, i titoli di tutte queste società stanno correndo al rialzo, configurando un'ulteriore bolla. Inoltre, a sostenere la speculazione contribuisce la presenza nel loro azionariato dei grandi gestori che stanno drenando il risparmio diffuso in tale direzione e creando una vera e propria filiera di destinazione delle risorse liquide disponibili verso il nucleare, big tech e società di cui le big tech hanno bisogno, a partire dal cloud. Molto complicato. In una catena nelle mani di un vero e proprio monopolio finanziario. Un ulteriore decisivo sostegno proviene dalla politica, nel cui ambito cresce il numero delle forze partitiche che celebrano il nucleare come la soluzione inevitabile per la crisi energetica. Questo lo sentiamo tutti i giorni da tutti i nostri ormai media. Infine, nella stessa direzione si muovono le narrazioni mediatiche che legano l'insicurezza energetica determinata dalle guerre all'errore per molti paesi di avere abbandonato le centrali, errore fra virgolette. Basta mescolare questi ingredienti e la bolla nuclearista è servita. in cui uno spazio, seppur limitato, ha anche il nucleare finanziario italiano. La società Nucleo è una realtà con sede a Parigi, fondata e guidata da Stefano Buono, e con una base azionaria fortemente italiana, avendo fra gli altri investitori gli Elkan, esponenti della famiglia Malacalza e della famiglia Petrone. Tale società, in cui sembra che il governo Meloni voglia mettere qualche decina di milioni di euro, sta completando il percorso di quotazione a Wall Street con sbarco previsto sul Nasdaq nel secondo semestre del 26. La fusione con una Special Purpose Acquisition Company, in pratica una scatola vuota, in un'operazione che valuta la società a 2,4 milioni di dollari. Lo schema è simile a quello utilizzato da altre start-up del settore nucleare. Nucleo si fonderà con una società newyorkese, New World Investment. Una simile operazione dovrebbe iniettare nelle casse dell'azienda 420 milioni. La società, essendo ancora molto lontana dalla fase commerciale, non è oggi redditizia e anzi nel 24 avrebbe registrato perdite per circa 110 milioni di dollari. Meglio allora intanto guadagnare in termini finanziari e a godere della cuccagna nuclearista. Questo era l'articolo di Alessandro Volpi, che apre uno scenario interessante sul tutto il dibattito sul nucleare, che nuovo dibattito e propaganda che c'è su ogni mezzo di informazione. Lo trovate su Altra Economia online. Io direi che siamo arrivate all'orario, sono le 10:02, non so se ci sono altre cose che tu vuoi leggere.
1: Guarda, giusto perché ne abbiamo un po' parlato stamattina e si ritrova sui giornali, a breve ci sarà il 2 giugno la festa della Repubblica e sui vari giornali l'approccio è quello di parlarne dal punto di vista diciamo di quello che in tutti questi anni è cambiato o non è, azione alla parità di genere, alle donne. Ne scrive su Repubblica Linda Sabatini, e, scrivendo donne 80 anni di indifferenza. Vi leggo giusto qualche stralcio. Quanta strada hanno fatto le donne da allora? La risposta è insieme straordinaria e amara. Le donne hanno combattuto, conquistato diritti, trasformato la società, hanno investito su se stesse, sul lavoro, sulla cultura, sulla maternità, sulla cura degli altri. Hanno tenuto insieme famiglie, welfare, relazioni. Ma il loro avanzamento non è mai stato assunto come priorità strategica nazionale, quindi direi che le donne di strada ne hanno fatta, ma come al solito non volontariamente. Non ci si è mai creduto veramente. Anche nel PNRR, una straordinaria opportunità per l'Italia, sono stati messi miliardi sulla transizione ecologica, per le infrastrutture economiche, per l'innovazione, ma troppo poco per investimenti strutturali sui servizi che avrebbero cambiato concretamente la vita delle donne. Asili nido, tempo pieno, assistenza ad anziani disabili, consultori, centri antiviolenza, i numeri raccontano meglio delle parole questa contraddizione. L'occupazione femminile resta la più bassa d'Europa, appena il 53,8%, una donna su 5 lascia il lavoro dopo la nascita di un figlio, il 68,8% del lavoro familiare non retribuito grava sulle donne occupate in coppia con figli. I stereotipi di genere permeano ancora la società, i rapporti familiari, il lavoro, la formazione, la politica, e le donne restano sottorappresentate nei luoghi decisionali. Le leggi troppe volte sono rimaste sulla carta, quella sugli asili nido pubblici del 1971, dopo oltre mezzo secolo il 15% dei bimbi vi accede. Dopo la legge sui consultori del 1975, dove sono finiti? La legge 328 del 2000 sull'assistenza ad anziani e disabili non è stata attuata. E così quella sulla non autosufficienza, investiamo troppo poco per i centri antiviolenza e le donne gratuitamente risolvono queste mancanze. La valorizzazione delle donne è una questione democratica del paese, nessuna vera rivoluzione delle politiche sociali ha accompagnato il percorso delle donne, nessuna strategia strutturale è stata adottata capace di liberarne l'energia professionale, civili fatti, così le donne hanno continuato a realizzarsi nuotando controcorrente, contando sulle proprie forze, hanno pagato prezzi altissimi per tenere insieme lavoro e maternità, ambizione e cura, vita pubblica e privata. Hanno vissuto di rinunce, rinvii, doppi carichi, fatiche invisibili. Molte ce l'hanno fatta, molte, troppe, no. Mettere la parità di genere come priorità politica non significa interessarsi solo alle donne, ma del futuro dell'Italia, della qualità della sua democrazia, della possibilità di uno sviluppo economico equo. Sono passati 80 anni, è ora di farlo con urgenza. E sì, sicuramente abbiamo bisogno di più servizi sociali, di più centri antiviolenza, ma soprattutto abbiamo bisogno che questo sistema patriarcale muoia al più presto, così da non, insomma, avere bisogno di tutto questo supporto.
0: Ecco, questo io mi trovi perfettamente d'accordo. Ci salutiamo, salutiamo le ascoltatrici, gli ascoltatori. Non vedo l'ora, adesso la direi tu, ma è finita la nostra rassegna stampa di questo 29 maggio e ci sentiamo subito a seguire dai microfoni di questa radio.
1: Sì, continueremo la mattinata con i soliti appuntamenti riguardanti la Palestina su tutto il territorio nazionale, poi anche altri approfondimenti, quindi restate con noi. Vi ricordo il numero, lo 06 49 17 50, se volete parlare in diretta. Intanto una buona giornata.

Carlinhos Brown, una canzone dal Brasile. E sono le 10:14. Prima di iniziare effettivamente con le nostre telefonate, vi volevo dare una notizia che arriva dalle terre meneghine in questo giorno di grande sciopero. E arriva un comunicato dai giovani palestinesi d'Italia: bloccato il nodo logistico di Milano Pioltello dei lavoratori. In occasione dello sciopero generale, l'hub logistico di Pioltello è bloccato. Le sedi di Logtainer e DSV sono presidiate, i camion fermi. La macchina logistica che alimenta il genocidio in Palestina si inceppa ancora una volta per mano di lavoratori e attivisti determinati a colpire chi ha scelto di stare dalla parte del genocidio. Quello di oggi è il quarto atto di una campagna sistematica e in crescita contro la rete logistica milanese complice del genocidio in Palestina. Dopo i blocchi del 3 ottobre e del 28 novembre 2024 a Pioltello e del 30 aprile 2026 alla Beta Trans di Segrate, vettore accertato di componenti militari per la Leonardo SPA, la campagna torna al suo nodo centrale con radici più profonde e una prospettiva a lungo termine. DSV trasporta armi per Elbit System, la più grande azienda bellica israeliana. Logtainer ha contatti con Maersk, MSC e ZIM. L'hub intermodale di Pioltello, collegato ai porti di Genova, La Spezia e Livorno e dotato di dogana interna, è infrastruttura attiva del genocidio e nodo strategico per il collegamento delle aziende belliche del nord Italia alla rete logistica internazionale della guerra. Questa azione è anche una risposta diretta alla manovra del marzo 2026 con cui la Commissione di garanzia ha esteso la legge 146/1990 al settore logistico, classificandolo servizio essenziale. Un provvedimento che arriva a 36 anni dall'entrata in vigore della legge e che ha una funzione chiara: proteggere un settore essenziale al funzionamento della guerra nel momento in cui l'Italia aumenta le spese militari a scapito di salari, sanità e welfare. La campagna continuerà finché Logtainer, DSV, Beta Trans e ogni operatore di questa rete non romperanno la loro complicità con il genocidio. Rendere il costo della collaborazione con Israele più alto del costo del rifiuto. Questa è la logica del hub per hub, blocco per blocco, dall'Italia alla Palestina, resistenza fino alla liberazione.

0: تضم للناس والحرة. We refuse to have any more محمد الدرس درس درس درس.
1: Dieci e venti, nel frattempo che aspettiamo il consueto appuntamento del venerdì rispetto agli appuntamenti che ci sono in giro per tutte le varie città del territorio italiano, quindi non solo a Roma, vi volevo leggere un piccolo articolo a pagina 10 del manifesto che riguarda il caso di Luigi Spera. Inizialmente il pompiere era accusato di terrorismo, il titolo è Molotov alla Leonardo, pena di 4 anni. La Corte d'Assisi di Palermo ha condannato Luigi Spera a 4 anni e 9 mesi di detenzione. Il reato principale è quello di porto e detenzione di ordigno omicidiale. I vigili del fuoco siciliano era accusato del lancio di una Molotov contro la sede palermitana della Leonardo durante un blitz in solidarietà al popolo palestinese nel novembre del 2022. L'ipotesi di reato iniziale era di terrorismo e per questo l'uomo ha trascorso oltre 8 mesi nel carcere di massima sicurezza di Alessandria. La misura cautelare è poi caduta davanti alla Cassazione, che ne ha disposto la liberazione e ha riconfigurato il reato in danneggiamento. La Corte palermitana ha assolto Spera da questa imputazione. Del resto, la Leonardo non aveva subito alcun danno, tanto che non si è costituita parte civile. A differenza dello Stato italiano, che ha così ottenuto una somma risarcitoria di 2.000 euro. La condanna è arrivata per getto pericoloso di cose e per porto e detenzione di ordigno. Su questo secondo reato i giudici ci sono andati giù pesanti per reati di piazza. Al secondo imputato è stata commiata una pena di 14 giorni per il lancio di oggetti pericolosi. La terza imputata è stata invece assolta, era accusata di istigazione a delinquere per aver pubblicato il comunicato dell'azione sui social. L'avvocato Giorgio Bisagna, difensore di Spera, si dice insoddisfatto della sentenza. La prova regina della procura sulla detenzione della Molotov era un'impronta genetica letteralmente demolita in aula dal professor Sessa, ordinario di medicina legale, genetista, forense, consulente della difesa, che ha dimostrato enormi vizi procedurali. Dopo le motivazioni, il legale e il suo assistito valuteranno se presentare appello. E queste sono le notizie, insomma, di una vicenda che anche dai questi microfoni abbiamo sostenuto. E ora vi lascio di nuovo a un po' di musica. Vi ricordo, se volete intervenire, lo 06 49 17 50. E vediamo un po' che canzone scegliamo adesso dall'automatico. È difficile conoscerle tutte, sono veramente tante, e quindi ogni tanto si sceglie anche a caso, occhi chiusi, dito che circola e va su Get Up. Dai, è ancora mattina, magari qualcuno di voi si sta svegliando adesso oppure c'ha gli occhi appiccicati e sta andando a lavarsi la faccia. Buongiorno.

Questi sono i fantastici cambi dell'automatico, da che stai surfando a che ti trovi arrampicato su una montagna nella posizione più scomoda possibile. Però nel frattempo abbiamo avuto una richiesta al non numero della radio, perché abbiamo lo 06 49 17 50 per le chiamate, se volete telefonarci e chiederci una canzone. Purtroppo non abbiamo ancora una messaggistica veloce, ma mai dire mai. Nel frattempo comunque appunto ci è arrivata una richiesta che è quella di Libero dei Clacson. Un saluto grande a chi ce l'ha proposta. E intanto ve la mandiamo.

0: incredibilmente una canzone in tema con la giornata di oggi di sciopero del 29 maggio. Libero d'altronde non è solo non avere vincoli, ma anche ricominciare da zero, abbandonare tutto quando ci schiaccia. E allora grazie a chi ci ha consigliato questa canzone di nuovo, e procediamo con la mattinata. Dovremmo avere in collegamento un compagno che, come al solito, il venerdì ci racconta le varie iniziative. Vediamo intanto se ci sente.
1: Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie.
0: Perfetto, eccoci, siamo in diretta allora. Buongiorno.
1: Buongiorno, e allora, l'hai appena accennato, oggi è la giornata dello sciopero generale. Insieme a questo tratteremo ovviamente durante l'esplicitazione delle iniziative che ci sono, anche il fatto che ancora due compagni italiani sono agli arresti, sequestrati in quel della Libia, che ovviamente non trovano ancora riparo in casa, che sono Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, e cui dedichiamo anche a loro questa richiesta urgente della loro liberazione. È evidente che è in corso le possibilità che si firmi o non si firmi questo accordo Iran-USA, e per ultimo, ovviamente, dentro questo passaggio c'è anche che da ieri è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione per l'annullamento degli arresti ad Annun e gli altri tre compagni dell'API, e quindi è un auspicio anche questo, visto che tra 15 giorni devono eseguire ovviamente i risultati della Cassazione, convocando la Camera di Consiglio a Genova. Quindi è un auspicio che entro la prima quindicina o subito dopo di giugno avremo liberi questi altri nostri fratelli palestinesi. E andiamo con ordine, perché oggi è venerdì 29, appunto, la giornata dello sciopero generale convocato da una serie di sigle del sindacalismo di base, del sindacalismo conflittuale, tra cui la CUB, l'SGB, il SICOBAS e quanti altri, l'USI, non voglio dimenticare nessuno. E all'ordine del giorno ovviamente ci sono le vicende legate alle problematiche della insufficienza di diritti, di salari, di pensioni, ovviamente, che riguardano il nostro paese, e peraltro anche la libertà per la Palestina, la fine dei bombardamenti in Libano, la fine di qualsiasi guerra e quant'altro. Questo è l'origine dello sciopero, che durerà l'intera giornata. Per quanto riguarda i trasporti, in particolare quelli ferroviari, è cominciata ieri sera alle 21 e terminerà stasera alle 21, idem più o meno per tutta la giornata del trasporto aereo. Per il TPL sapete che ci sono le fasce di garanzia, che ogni città ha le sue. Per quanto attiene le mobilitazioni durante questa giornata, la principale è quella a Gioia Tauro, dove ci sarà alle ore 17 un presidio al porto, al lungomare San Ferdinando. Ovviamente il porto è come qualsiasi altra struttura di trasporto, è uno dei posti vulnerabili dove si esplicita il traffico d'armi e dove la mobilitazione dei lavoratori e della popolazione è importante per fermare questo traffico, in modo che si dà un contributo al rifiuto della guerra. E quindi alle ore 17, lo ricordo, e tra breve ci sarà anche un'interlocuzione tramite radio, e quindi avremo l'occasione di sentire la loro viva voce come si sta preparando questa iniziativa. Le iniziative che sono andate avanti questa mattina, che a me risultano, sono quella di Napoli, che ci sarà sempre lì il presidio, c'è stato davanti all'autorità portuale a Lecco, questa alle ore 10, a Lecco altrettanto in piazza 19 settembre, e a Torino stamattina dalle ore 8 c'è stato in piazza Massana lo sciopero contro la guerra. Poi nel pomeriggio, sempre a Torino, a piazza Castello, dalle ore 18 in poi ci sarà una fiaccolata per sostenere la Palestina e il rifiuto della guerra. e appunto alle 20:45 invece a Napoli, allo stadio Maradona, ci sarà la partita tra la nazionale di calcio palestinese e la nazionale cantanti. Sapete che da tanti anni c'è questa nazionale che fa come dire, opere di sostegno a quello e quell'altro, beneficenze, e in questo caso si tratta invece di un sostegno diretto al popolo palestinese ed è molto importante, e speriamo che ce la facciano vedere anche in TV. Non so, di questi argomenti non ho avuto la possibilità di andarli a trovare in assoluto, e quindi però è molto importante che questo si svolga, e vedremo anche le capacità, come dire, professionali di questa nazionale di calcio palestinese, che non avrà mai avuto tempo per allenarsi ovviamente, stante bombardamenti, repressione e quant'altro. E ancora lo sciopero generale a Trieste, al Parco San Giovanni, verrà presentato invece il libro Voragini di Barbara Schiavalli, che parla ovviamente del conflitto tra Israele e la Palestina, ma Barbara ha partecipato anche alla flottiglia dell'anno scorso e parla in questo libro della sua detenzione, per mettere in parallelo con quanto avviene tutti i giorni invece con la resistenza palestinese. A Monza alle 16:30, sempre oggi, ci sarà un presidio alla fabbrica Masterotech, che produce ovviamente articoli e pezzi di ricambio per le componenti belliche del riarmo. Tutto questo è in via Ercolano. E il titolo ovviamente è contro le produzioni di armi e il 5% alla NATO, ovviamente l'adesione anche a questa. Quindi non è la prima volta che c'è un presidio a Monza su questo, nel corso dell'anno ne ho visti già altri, e quindi è molto importante che si mantenga il punto e si porti a casa sicuramente il risultato. E infine, nella giornata di oggi a Chiaravalle alle ore 18, presso il circolo Spazio Rosso, ci sarà una lettura di poesie palestinesi. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Mi preme dire che nella giornata di ieri, giovedì 28, a Napoli, la barca Gassan Canafani, che era arrivata già nei giorni precedenti, presso il circolo ci sarà ovviamente una serata. C'è stata una serata di musica e cena per sostenere ovviamente l'ospedale Halabda, e questa è già una delle iniziative avvenute nella giornata di ieri. Così ancora ieri a Torino, al Centro Sociale Gabrio, è stato presentato un documentario sulla resistenza quotidiana in Cisgiordania, e così ancora a Cagliari, presso l'aeroporto di Elmas, c'è stato un presidio del sostegno alla Palestina contro l'arrivo di 4 voli da Tel Aviv che sbarcano turisti militari che vengono a fare le vacanze in Sardegna. E quindi capite bene qual è l'articolazione, la quantità, la qualità delle articolazioni che ci sono durante la settimana, al fine settimana soprattutto, e non manca nessun atto di intenzione per poter fermare coloro i quali continuano a occupare il nostro spazio territoriale, ma soprattutto per la quantità di sollecitazioni e partecipazioni alla battaglia in sostegno per la Palestina. E arriviamo a domani, sabato 30 di maggio, quando alle ore 10, intanto allora comincio da quelle della mattina prestissimo, alle ore 9 e fino alle 23 a Fano, presso il parco urbano Polverari, ci sarà la giornata per la pace e per il disarmo, attraverso ovviamente dibattiti, mostre, giochi e ovviamente anche piccoli stuzzichini da questo punto di vista. E alle ore 10 invece a Firenze, presso il il Mandela Forum, ci sarà una raccolta di fondi per la Palestina anche sul titolo della liberazione di Marwan Barghouti. E arriviamo invece ai pomeriggi di questo sabato 30 di maggio, dove a Parma alle ore 16 in piazzale Picelli ci sarà per la Palestina e il sostegno ai 34 indagati per le manifestazioni dell'anno scorso per la Palestina, non un passo indietro, il titolo della comunicazione e dell'iniziativa. E poi alle 17 a Viareggio, presso il Parco 26 Settembre, il dibattito sull'assistenza palestinese. A Firenze ancora dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà il 20° urlo per Gaza presso il parcheggio Mandela, sapete l'urlo significa proprio urlo, ci saranno una settantina di persone che manterranno aperto quasi come se fosse una sirena invece la propria voce, questa piccola potenza ovviamente a sostegno di Gaza e della Palestina. A Varese alle 16.30 presso la piazza del Garibaldino ci sarà anche qui un presidio sul titolo Rompiamo il silenzio. E ancora a Bagheria alle ore 18 in corso Umberto ci sarà sul titolo 100 porti, 100 città, questa iniziativa che ha preso corpo ormai da due settimane, che sbarca un po' dappertutto, sia nell'estremo sud, sia sta arrivando verso Roma dopo essere passata e ancora a permanenza a Napoli, e il tutto questa iniziativa che vede anche la barca Gassan Canafani e la Freedom Flottiglia partecipare è sul titolo di raccogliere fondi per l'ospedale Halawda che sta ancora mantenendo le sue capacità presso Gaza. E arriviamo a Monte Brandone, dove comincia oggi e si concluderà il 15 di luglio la mostra fotografica High Grant Your Fuge. Tutto questo avviene dalle ore 19 alle ore 21 di tutti i giorni presso Palazzo Parisi. E per finire, nella giornata di domani a Verghereto sul Monte Fumaiolo, sul titolo del sostegno alla Palestina e contro la guerra, ci saranno una camminata che dura quattro tappe, che comincia oggi e finisce il 2 giugno e sono indicate ovviamente per chi ha necessità, volontà di andarvi a partecipare, basta digitare Verghereto Monte Fumaiolo e trova questa indicazione, che è un altro dei modi ovviamente per poter indicare la battaglia per sostegno della Palestina. E arriviamo a domenica 31 di maggio, dove a Bastia Umbra alle ore 16 presso il Cinema Esperia per far sorridere il cielo, cori di voci bianche per Gaza, pensate quante articolazioni c'ha la solidarietà da ogni punto di vista. Ancora a Rieti qui nel Lazio le ore ci sarà un'iniziativa contro lo Stato di Israele genocidio e contro lo Stato di Polizia in Italia, e l'iniziativa si svolge presso il circolo Le Tre Porte. A Torino, in piazza San Carlo, che sapete è una delle grandi piazze principali di Torino, alle ore 17 ci sarà sul titolo Contro il genocidio e la rottura dei rapporti tra le istituzioni italiane e quelle israeliane, piazza Palestina, perché ormai sapete quante piazze sono state intitolate in ogni nostra città, piccolo paese, alla Palestina, indipendentemente dal titolo principale che abbia la piazza. E ancora a Modica, in provincia di Ragusa, a partire dalle 14.30, dalle 11.30 anche come tutte le domeniche ci sarà il presidio permanente per la Palestina. È un altro dei modi di rappresentarsi che, vi ricordate, è stato un modo delle madri e delle nonne de Plaza de Mayo, e ugualmente le donne in nero hanno replicato un po' in giro in tutta Italia questa attività permanente, quindi c'è un appuntamento che tutti quanti si riconoscono. Ugualmente a Modica, ma so, l'ho indicato più volte anche a Milano, davanti al Duomo c'è sempre nella tarda mattinata questo presidio, ormai da 2 anni lì a Milano. A Modica sono 2 settimane che è iniziato. E arriviamo al primo di giugno è lunedì, dove qui da vicino casa nostra, ad Aprilia, alle ore 17 presso la biblioteca comunale, sul titolo "Un dibattito, Medio Oriente non si arrende". A Montiano invece, in provincia di Ferrara, la pace ostinata, in Piazza Maggiore alle ore 20.30, mentre a Donoratico, in provincia di Livorno, la festa dei popoli si apre, sul titolo ovviamente del sostegno alla Palestina, il popolo curdo, il popolo Sarawi e quanti altri. E arriviamo alla giornata particolare ovviamente del 2 giugno, che sapete è la festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni, si stanno facendo trasmissioni, iniziative su iniziative, ci saranno iniziative istituzionali davanti il Quirinale, ovviamente è stato montato un ambaradam estremamente grande, eccetera, vi parteciperà sicuramente parecchia gente, ma è un 2 giugno dedicato da parte nostra, di chi sostiene il disarmo, la lotta contro il riarmo, la guerra per la Palestina, per i popoli oppressi, eccetera, la giornata delle iniziative antimilitariste per eccellenza. Siamo stati sempre contro le parate, a maggior ragione la parata militare centrale, che è quella che si svolge a Roma e quanti altri, e quindi vi diamo l'indicazione della quantità e qualità di iniziative che ci sono in giro per l'Italia in questa giornata del 2 giugno. E una delle principali è sicuramente a Pontedera, in provincia di Pisa, dove in piazza Cavour ci sarà un grande presidio. Sapete che Pontedera è vicino alla neobase di Coltano, che ancora non prende corpo, ma dove si vogliono addestrare nuovi contingenti per la guerra, e quindi sono state fatte già manifestazioni locali e nazionali, e quindi è uno dei punti centrali della convocazione del 2 giugno. Ma il 2 giugno sarà anche a Trapani alle ore 18 in piazzetta Saturno, appunto quella di Pontedera, e alle ore 10 in piazza Cavour, come ho già detto. A Niscemi, sapete, Niscemi è la capitale del disastro ambientale, ecologico, mai riparato, si sono mangiati tutti quanti i soldi e ci sono qualche 500-700 persone che vivono ancora in precarie condizioni, e sempre dentro questo passaggio però hanno trovato i soldi per fare il MUOS sulle alture di Niscemi, ma anche lì la collina va in crollo, visto che non si sa nemmeno come ragionare quando manca anche le indicazioni geologiche sulle porcherie che fanno. E quindi alle ore 10 a Niscemi, in piazza Vittorio, ci sarà il presidio contro la guerra. La stessa cosa a Vicenza, che è una delle città invase dalla NATO da sempre, dai presidi militari, alle 15.30 in piazza Ferrarin, idem con patate. Ad Augusta alle ore 10.30 si svolgerà l'iniziativa, e l'Augusta è una delle grandi basi NATO navali, quindi importantissima anche questa iniziativa. A Cagliari alle ore 16 a Marina Piccola, anche qui ovviamente di fronte al mare, perché in questo caso ovviamente anche Cagliari partecipa alle spedizioni militari a carattere navale. E a Firenze, altrettanto importante, alle ore 10.30 davanti alla caserma Predieri, che sta per diventare il futuro comando NATO del centro-sud, capite quanta militarizzazione ci stanno dedicando ovviamente gli armatisti, diciamo, al nostro paese, come è stato sempre fatto a partire dall'adesione alla NATO nel 1949. A Roma l'iniziativa sarà sempre del 2 giugno alle 10.30 in Largo Argentina, quindi si ha tutte le possibilità di potervi partecipare nonostante la sfilata che è limitrofa lungo i fori imperiali e dintorni. A Catania alle ore 10.30 presso il pontile Isab Nord, lì ci sarà un presidio, sempre a mare in questo caso, e andiamo un po' più in collina, invece a Montesole sopra Bologna, uno dei punti storici della resistenza italiana al nazifascismo, alle ore 14.30 in località Poggiolo ci sarà ovviamente l'iniziativa e la marcia, insomma, sulla difesa civile non violenta che prepara la pace invece contro la guerra. A Faenza alle 16.30 ci sarà la festa multietnica che riguarderà tutti i popoli oppressi, e a Reggio Emilia alle ore 18 presso il Giardino dei Giusti in cammino per la difesa della pace. Ecco, queste erano le iniziative che arrivano appunto fino al 2 giugno, non poteva essere altrimenti, non potevamo dimenticare ovviamente questa data così importante, soprattutto per la quantità di iniziative che ci sono. E per concludere, dicevamo all'inizio, ci muoviamo, facciamo appello, diamo voce ovviamente a questi due nostri fratelli della flottiglia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, che ancora sono sotto sequestro a Bengasi o a Bengasi in Cirenaica, in Libia, da parte del generale Haftar. Non so perché non li hanno liberati immediatamente, l'accusa è stranissima, no? Di essere arrivati illegalmente, ridicolo da ogni punto di vista. Il console li ha incontrati ieri, stanno bene, così dice il console. L'altro ieri erano rientrati altri 6 italiani da questa vicenda della flottiglia di terra, voglio dire, che era partita dalla Mauritania e poi è stata, dopo aver sorpassato la Tunisia, fermata direttamente in Libia per impicci, imbrogli anche ovviamente della vicenda contro la Palestina, cioè l'Egitto, che ovviamente non permette nessun transito di militanti attivisti che vogliono portare pace almeno ed arrivare al valico di Rafa, che cosa non viene fatta arrivare, come i pirati israeliani, come i criminali di guerra israeliani aggrediscono la flottiglia per mare, così gli altrettanti compari egiziani impediscono l'arrivo al valico di Rafa per poter portare aiuti alla Palestina. Insomma, tra cani non si mozzicano, ecco, da questo punto di vista. E quindi, tornando ai nostri due amici della flottiglia, diamoci da fare perché dobbiamo liberarli subito. Purtroppo in Libano continuano le scorribande armate con ulteriore uccisioni da parte di Israele, che non la smette nonostante nell'accordo con tra USA e Iran c'è dentro anche il fermare la guerra lì dentro, ma Israele sapete che se ne frega da ogni punto di vista e non sente ragioni. Sono stati uccisi altri 22 persone, tra cui 8 bambini, quindi è un disastro, è un rosario ovviamente che avviene tutti i giorni. Tra queste vicende, voglio dire, la flottiglia ha avuto anche la benedizione, va ricordato, di Papa Leone XIV, non è che ci interessava, ma la do come notizia, ovviamente c'era, perché il sostegno alla flottiglia è in funzione del sostegno che non vede attività di sollievo nei suoi confronti, visto che se ne fregano tutti quanti, ovviamente 2025 sono lì fermi, anche se poi non davano nessun susseguio ovviamente a Gaza. Per finire, cito le vicende legate a Henry De Luca, perché ovviamente attualmente è presente a Gerusalemme dal 25 almeno, e non so fino a che data, perché è tra gli invitati all'International Brighter Festival di Gerusalemme, che è un festival governativo, molti scrittori di carattere e levatura internazionale, tra cui premi Nobel, hanno rifiutato di parteciparvi. Il 25 la vigilia dell'inaugurazione di questo festival, di cui è invitato principale Henry De Luca, si è fatto intervistare dal quotidiano Israel Hayom, che sostiene Netanyahu, e in cui ha dichiarato esplicitamente: io sono sionista e a Gaza non c'è genocidio. Quindi si dichiara sionista e negazionista allo stesso tempo. Altri scrittori ebraici hanno sostenuto che quell'articolo che è uscito su questo giornale lo colloca tra i sostenitori del Likud, almeno nelle espressioni con cui si presenta. Che dire, quando qualcuno come Henry rinnega i valori universali, è travolto solo dai miti del suprematismo, tra l'altro di un popolo che si sente eletto e a discrimine di tutti quanti gli altri. Dispiace, ma tant'è, non è la prima volta che ci troviamo di fronte all'edonismo di soggetti che per cinismo, disumanità, si identificano con i crimini, e in questo caso uno dei crimini più virulenti non può che essere il genocidio, che lui nega possa esistere a Gaza.
0: Ebbene, allora, come al solito ti ringraziamo, e a sentire tutte queste iniziative di solidarietà viene da, insomma, viversi meglio la giornata.
1: Esatto.
0: Comunque aggiorniamo anche nuovamente chi magari all'ascolto per la prima volta, che tutto quello che avete appena ascoltato lo potrete ritrovare sul nostro sito, che è www.ondarossa.info, dove trovate appunto tutti i nostri approfondimenti.
1: Intanto, grazie a voi, buona giornata.
0: Aggiungere... Ok, ti salutiamo allora, grazie mille a te. Ciao, ciao, ciao. E allora ritorniamo in voce, sono le 11, alle 11 e un quarto, come il compagno diceva anche all'inizio di tutta questa rassegna di iniziative, e non solo, anche come abbiamo sentito, considerazioni e commenti, insomma, condivisi dai microfoni di questa radio, sentiremo uno dei compagni che si trova a Gioia Tauro. Quindi rimanete un po' con noi, ora di nuovo vi faccio riposare un po' le orecchie con della musica strumentale che ci avevano inviato alla nostra mail. Il gruppo sono i Popular, il titolo della canzone è Come mai, e rimanete con noi.
2: Iniziaron las guerras imperialistas que costarían a la humanidad 50 millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables riquezas materiales y culturales destruidas.

0: Maya Girón morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Patria o muerte, venceremos.
1: Benzerem, benzerem, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e continuiamo con un po' di musica. Ora la canzone che ho scelto è Illegal Hit, che è un brano del progetto Hitling Jazz. È un po' appunto jazz contemporaneo, elettronica, ma anche spoken word, cioè questo poeta, attore che parla nel frattempo e racconta appunto quanto la musica, il ballare sia una forma di speranza e di sopravvivenza, e lo è insomma anche nelle condizioni peggiori. Cita i bambini di Gaza, però mi piace molto perché appunto mi accompagna e spero piaccia anche a voi ascoltatrici e ascoltatori. Avete tempo di chiamarci ancora se volete specialmente qualche canzoncina e intanto ve la faccio sentire. Si chiama appunto Illegal Hit perché effettivamente è proprio illegale, è troppo bella.
2: Vamos despacio. Listen.
1: Aiuto.

0: 97.9, torniamo in voce. Stavate ascoltando Spy di L'Uomo, ma adesso procediamo con la nostra mattinata, con quello che già vi avevamo preannunciato, cioè un collegamento direttamente da Gioia Tauro. Intanto sentiamo se dall'altra parte ci sentono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ci sentiamo benissimo. Eccoci. Perfetto. Qua, allora siamo collegate e parliamo del porto di Gioia Tauro, appunto, come appena detto, che è un porto da sempre, insomma, attenzionato da attiviste, compagni, compagne, perché è un porto importante, uno dei porti principali per i transiti di materiale di uso militare diretto in Israele. Se ci vuoi intanto contestualizzare, appunto, ancora meglio cosa rappresenta il porto di Gioia Tauro, ti lascio la parola su questo.
1: Sì, allora, innanzitutto grazie mille per questo spazio.
0: Scusami se ti interrompo, sì. Se vuoi anche presentarti, che non l'ho fatto io.
1: Un'attivista, una giornalista italo-palestinese. Sono venuta dal nord apposta per raggiungere i compagni e le compagne della Calabria in occasione dello sciopero del 29 lanciato dai giovani palestinesi d'Italia, dai sindacati di base. Appunto, noi ci stiamo dirigendo verso il porto di Gioia Tauro perché, come hai detto bene tu, è un porto, uno dei porti principali del quanto riguarda il transito di materiale bellico dai nostri porti verso Israele, e come anche evidenziato dal dossier scritto dei giovani palestinesi d'Italia. E l'obiettivo, appunto, oggi è fare pressioni affinché il materiale bellico presente, cioè che ancora sia stato bloccato nel porto a fine marzo, che appunto c'erano dei container contenenti acciaio balistico da parte delle guardie di finanza, ottenuta, insomma, grazie alle proteste e alle pressioni svolte da BDS Calabria, dal coordinamento calabrese per la Palestina e dai portuali. E quindi noi adesso ci stiamo mobilitando proprio per continuare questa mobilitazione.
0: Sì, e a che ora inizierà oggi o se è già iniziata e qual è un po' il programma della giornata, come ve la immaginate?
1: Sì, allora, ci sarà un'azione attorno alle 12 verso il porto di Gioia Tauro e poi ci incontreremo tutti come abbiamo lanciato ufficialmente alle ore 17 al porto, che ci sarà un presidio sempre lì al porto, per poi ci recheremo verso le 6:30 al lungomare di San Ferdinando per una conferenza stampa per parlare di questo tema.
0: Ok, c'è anche un coordinamento con gli altri porti italiani oggi, che tu sappia?
1: Sì, allora questo sciopero è stato appunto lanciato a livello nazionale, quindi si prevede la mobilitazione in tutti i porti e anche insomma via terra, perché come abbiamo ribadito anche e come i GP hanno ribadito nel loro dossier, ma come anche i compagni e le compagne in Calabria sottolineano, c'è comunque una vera e propria filiera bellica, quindi c'è una connessione tra le fabbriche che stanno nel nostro paese, che fabbricano armi, i porti da cui vengono trasportate queste armi e, insomma, le varie navi delle varie multinazionali come la MSC, che si occupano di trasferire questo materiale di morte verso la Palestina occupata. Quindi sì, la mobilitazione a livello nazionale.
0: Ok, e niente, nello specifico adesso mi veniva da chiederti se attualmente nel porto ci sono, appunto, navi, a parte quella di cui parlavi dell'ispezione del fine mese scorso, se ce ne sono attualmente adesso e anche chi dei portuali, insomma, partecipa allo sciopero, se qualcosa si sa rispetto a questo. Scusami, mi sa che...
1: Allora, no, scusami, mi sono persa. Allora, sì, aderiscono i compagni portuali appunto del sindacato Orsa e l'USB, il COBAS e il CUB. Quindi, scusami, a Gioia Tauro non ci sono.
0: Ok.
1: Ok, scusami, sono persa la domanda.
0: No, figurati. D'accordo. Va bene, allora, insomma, se poi più tardi ci volete chiamare quando inizierà effettivamente questo show. 6 49 17 50 e appunto questa dimostra quanto l'Italia sia sempre, insomma, collaboratrice con lo Stato di Israele. Passano tra i nostri mari queste navi, appunto, anche di aziende complici, quindi del genocidio. E niente, allora, se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo, vi ringraziamo e semmai sicuramente ci sentiamo più tardi per aggiornamenti. Intanto un buono sciopero e buona lotta anche a voi.
1: Grazie mille altrettanto, ci sentiamo più tardi.
0: Grazie, ciao.
1: Tu.

Dai, che bomba, alle 11:28, stupenda, déjà vu, Julien, Seattle, questo dovrebbe essere il nome dell'album, Seattle Calling, incredibile, non ce l'aspettavamo, è stata bellissima. E adesso come altra canzone che da stamattina, che ce l'ho qua in lista e attrae la mia attenzione, è quella dei Pippo Baudo, Lost in Time, si chiama Non Dormo Mai. Per chi ha fatto after o per chi soffre di insonnia o per chi ha avuto le zanzare tipo me stanotte in giro perché ho lasciato la finestra aperta e mi tormentavano le zanzare, quindi non ho dormito mai, sentiamo così a sorpresa questa canzone, però ci fidiamo dei compagni e delle compagne che hanno creato il compagno, la compagna automatica, vediamo. Pronti e pronte?

Niente, ci aveva confuso, non proprio stesso genere, però all'inizio e alla fine sembravano invece con questo basso esserlo, insomma far parte di quello. Invece no, era un po' più rap, sound trap, hip hop italiano, pop. Tra l'altro la conoscevamo, io la conoscevo questa canzone, e voi? Non dormo mai, dei Pippo Baudo. Pippo Baudo, aiutatemi, non solo Pippo Baudo, ma adesso la ritrovo. Pippo, ah no, dei Pippo Baudo, a posto. Un po' difficile. E adesso, per esempio, no, secondo voi Radio Onda Rossa 87.9, abbiamo una canzone che si intitola Man Child, sul compagno di Nene Cherry. Poi Hypnosis 164 dei Cathedral e poi Antifa featuring Cuba puntato C.U.B.A. contrario Cabal dei Beppe Rebel Music. Che cosa sceglierebbe la radio se fosse una persona? Secondo me Rebel Music, Antifa, andiamo a scoprirla. E poi restate con noi che inizia un altro nuovo collegamento a questo giro con una casa editrice, Asterisco. State con noi. Resisto.

0: ritorniamo in voce, lo facciamo con una compagna qua con noi, vediamo intanto se ci sente. Pronto?
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Eccoci, che bello sentirti, bene e chiara. E, sì. Allora, siamo qua per parlare del collettivo editoriale Asterisco. E, sì. E intanto, se vuoi insomma raccontarci di questo collettivo, anzitutto per immergerci subito in quello di cui poi andremo a parlare, di questa realtà, ecco.
1: E sì, intanto grazie per averci dato questo spazio, siamo molto felici. E allora, sì, Asterisco è un collettivo editoriale, nasce nel 2019, siamo persone, il collettivo poi è cambiato nel tempo, anche le persone sono cambiate, ad oggi siamo persone sparse un po' per l'Italia, non siamo tutto a Roma, e nasciamo, veniamo dai movimenti sociali, insomma, no, dall'Onda, 2008, in così, nasce con l'idea di fare politica anche in altro modo, non solo nelle piazze, quindi così nasce Asterisco, con l'idea di riportare parte della cultura queer LGBT dimenticata, poterla ristampare e ripubblicare, non in un'ottica di malinconia del passato, ma in un'ottica di costruzione di genealogie. E così abbiamo fatto nascere Asterisco, siamo un collettivo, lavoriamo sul principio, in base al principio del consenso e quindi non del voto, quindi adottiamo tutte pratiche anche al nostro interno un po' diverse magari da quelle che se sei proprio un'azienda o una società, diciamo, ecco. E abbiamo fatto scelte nel tempo un pochino radicali e che hanno fatto sì che noi non avessimo mai molti soldi, perché per esempio i libri nostri non stanno su Amazon per scelta, non solo in relazione agli accadimenti in Palestina fondamentali, cioè questo, ma in realtà proprio come scelta di boicottare Amazon in relazione al fatto che distrugge l'editoria, no? In senso ampio, e non solo quella, insomma, chiaramente. E quindi questo è Asterisco. Negli anni poi abbiamo ripubblicato testi del passato che non erano più disponibili, che non si trovavano più, e poi abbiamo aperto anche altre collane un po' più attuali, insomma, ecco, non solo di persone morte, ecco, diciamo.
0: Asterisco, okay. Ecco. E in questa crisi dell'editoria, qual è lo stato dell'arte di un collettivo così importante, ma al tempo stesso appunto difficile da gestire, perché è difficile il mondo? E poi ti chiederei anche dove è possibile trovare i vostri libri, se ci vuoi dire anche un po' quali libri ti vengono in mente, giusto, insomma, per dare anche lì una cosa in più, ecco, dire una cosa in più.
1: Sì, allora, io in realtà appunto Asterisco crede nel lavoro, che la cultura sia lavoro, e quindi le persone che collaborano col collettivo tutte vengono retribuite, perché è giusto, perché è lavoro, ecco. Semplicemente noi abbiamo deciso come collettivo di non avere il reddito da questa, cioè è militanza, e ci teniamo che sia così, perché questo ci permette di anche fare delle scelte, no, magari abbastanza radicali, tipo non stare su Amazon, una fra tutte, no. E il punto è che in Italia l'editoria è in crisi, cioè l'editoria, le librerie, sarebbe un discorso immenso da aprire, insomma, no, c'è una crisi di questo, una immensa bolla che io spero che a un certo punto esploda, dove è tutto in mano a pochi, no? Ma come ovunque, in realtà, non è che solo l'editoria è così. E in questa crisi si innestano le difficoltà di Asterisco, diciamo, no? Che in realtà sono comuni a molte case editrici piccoline, no? Noi siamo una casa editrice piccola, cioè pubblichiamo massimo 4 libri l'anno, diciamo, ecco. Anche perché, al di là del fatto che è militanza, ma noi crediamo che bisogna pubblicare meno e meglio, cioè che escano troppi libri, ci sia una produzione eccessiva di libri. E quindi in realtà le nostre difficoltà economiche sono un po' lo specchio delle difficoltà di molte nel mondo dell'editoria e delle librerie indipendenti, ecco, perché poi secondo me, cioè, le due cose vanno di pari passo, editoria e libreria, cioè sono due facce della stessa medaglia, ecco. E in realtà i nostri libri, essendo che sono libri che con un codice ISBN registrati, in realtà ci sono delle librerie amiche che li tengono sempre, che li prendono tutti, tipo Tuba, Libreria Antigone, credo anche Giufà, ma altre in tutta Italia, Libre di Bologna, insomma, Tamu a Napoli. Però poi in realtà, anche se uno non ha una libreria indipendente nella sua città, che magari non in tutte città ci sono, in realtà si possono facilmente ordinare perché stanno nei distributori dei libri, quindi in realtà si possono ordinare in qualsiasi libreria.
0: Ok, sì, e come ogni cosa, insomma, quello che mi viene da pensare è che sempre quello che poi rende tutto questo possibile sono i rapporti, le relazioni, no? Le condividere, come dicevi, librerie amiche, persone che condividono stesse idee, stessi pensieri, quindi è un estendersi continuamente, agganciandosi una all'altra. E, ok, ti chiediamo quindi quale può essere il modo per cui sostenervi, e se vuoi darci anche i contatti, se avete dei contatti social, sì. O oltre a, insomma, andare a chiedere in queste librerie che hai citato e magari anche in altre i vostri libri e parlare del vostro collettivo.
1: Sì, ho perso la domanda, scusa.
0: No, in che modo possiamo supportarvi? Ah, sì, scusa, sicuramente sì, parlandone, andando nelle librerie, sì. Però...
1: parlandone, noi abbiamo aperto un crowdfunding perché avevamo pochi euro sul conto e proprio non ce la stavamo facendo, appunto data la crisi delle librerie, del fatto che sono in difficoltà economica queste librerie amiche, e quindi se partiamo da un presupposto solidaristico non è che si fa gli strozzini, si attende che la libreria sia in condizioni migliori per poter pagare i libri che ha venduto, quindi in una logica dove non ci rivaliamo, cioè non ci facciamo una guerra fra poveri, asterisco, si è trovata in difficoltà economica, e di conseguenza abbiamo aperto un crowdfunding per far sì che potessimo continuare a stampare libri e pagare chi fa dei lavori, che ne so, di traduzione, di impaginazione, le autorialità che scrivono. E quindi abbiamo aperto un crowdfunding che si chiuderà fra pochi giorni, ma in realtà su Produzioni dal Basso, quindi si può vedere il crowdfunding o sul sito di Asterisco, o sul sito che è www.asteriscoedizioni.com, oppure sul sito di Produzioni dal Basso, oppure sui social di Asterisco, che è sempre Asterisco Edizioni, oppure magari, dato che la crisi economica è collettiva e condivisa, si può anche semplicemente condividere e parlarne se non si ha la possibilità di donare, perché mi rendo conto che siamo tutti un po' così, ecco, economicamente non stiamo bene.
0: Quindi, possiamo dirlo forte.
1: Esatto. Quindi anche se non abbiamo soldi si può contribuire anche così, parlandone, facendo conoscere Asterisco, che è una realtà piccolina, e ecco, non serve per forza, se non ce lo si può permettere, di spendere dei soldi, ecco.
0: Certo. Posso chiederti qual è il prossimo libro, se ce l'avete in cantiere o se ne avete ancora uno?
1: Dobbiamo uscire a breve con un nuovo libro di Fred, che è una fumettista, ma che in tempi recenti in realtà forse è più conosciuta come stand-up comedian, così si dice, stand-up comedian, e a breve, ecco, verrà lanciata questa cosa a giorni, lo manderemo in stampa grazie ai soldi del crowdfunding, in realtà, perché in realtà siamo molto contenti di come è andato, e della, soprattutto quello che a me, oltre alla parte economica che è andata molto bene per noi, siamo molto contenti della solidarietà ricevuta da tutto, in realtà, dalle librerie, ma anche dalle persone. Cioè, abbiamo capito che in realtà Asterisco è molto più conosciuta di quello che noi pensavamo, insomma, anche persone che io non avevo mai visto, anche che mi capita di girare anche quella libreria, mi ha creato gioia il fatto che c'è una grande rete di solidarietà, è conosciuta, ma soprattutto è apprezzata per il lavoro che fa, che non è scontato, ecco.
0: Va bene, quindi per partecipare al crowdfunding ci sono pochissimi giorni, ancora due o tre, giusto?
1: Sì, fino al 31. Poi se volete comunque fare una donazione potete o comprare i libri di Asterisco, che quello sempre va bene, oppure possiamo sentirci, dare un PayPal, cioè nel senso c'è sempre possibilità, ecco.
0: Sì, sì, di incontrarsi e trovarsi.
1: Sì, sì.
0: Di nuovo, l'ultima volta, se vuoi ripetere il sito e poi se non
1: sì,
0: hai
1: il sito è www.asteriscoedizioni, che è la... su Instagram, non lo so se qualcuno usa ancora Facebook, anche su Facebook, e c'è un canale Telegram pure, forse okay, no, canale Telegram non c'è, ho sbagliato, scusa, quello della libreria, e poi nelle librerie di fiducia, se non ce l'hanno potete ordinarglieli, così magari anche la vostra libreria di fiducia conoscerà Asterisco, ecco, perché magari soprattutto nelle città più piccole, no, magari noi non ci arriviamo, ecco, insomma.
0: Ok, allora grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di questo collettivo, e se appunto non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e
1: Ti salutiamo.
0: ricordiamo che poi potete trovare questa intervista, se appunto avete bisogno di ritrovare i contatti, sul nostro sito, che è www.ondarossa.info. Intanto grazie tanto, allora, e una buona giornata.
1: Grazie, buon compleanno da Gionda Rossa.
0: Grazie, viva.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: arrivederci,
0: ciao. Ciao,
1: ciao, a
0: grazie.
1: presto. Buongiorno.
0: Noi il buongiorno anche lo stiamo dando da stamattina alle 8 e abbiamo iniziato con la rassegna stampa, leggendo i giornali, le prime pagine, come al solito, poi le pagine interne. Ora abbiamo fatto il nostro spazio redazionale, invece abbiamo sentito prima il compagno che ogni venerdì, sempre circa dalle 10:30, ci racconta quelle che sono le iniziative in giro per l'Italia a sostegno della Palestina, ma non solo. E poi abbiamo sentito invece la giornalista italo-palestinese Dalia Ismail, anche attivista, che ci ha raccontato di Gioia Tauro, uno dei porti dove passano la maggior parte, ecco, o comunque con grande intensità, le navi di supporto militare a Israele contro quindi la Palestina. E poi a seguire adesso abbiamo sentito il collettivo Asterisco. Nostro sito, ma per concludere la nostra giornata vi leggo il palinsesto di oggi, così non potete scappare, sapete da che ora a che ora siamo qua. E una delle cose che avverranno a breve sarà uno speciale sulla Bolivia, che dovrebbe finire per l'una. E poi dopo, invece, dall'una alle 3 ci sarà il Ponte Radio, che è il nostro spazio di collegamento insieme a tutte le altre radio in Italia, autogestite, auto-organizzate, libere e militanti. Poi dalle 4 alle 5:30 ci sarà Split, con quindi musica hip hop. E poi dalle 6 alle 7 ci sarà di approfondimenti musicali. Poi dalle 7:30 alle 8:30 ci dovrebbe essere Voli Pindarici di Mine Vaganti, di cui non possiamo sapere nello specifico cosa succede, perché appunto sono mine vaganti che fanno voli pindarici. E in conclusione, dalle 8:30 alle 9:30, fondamentale, poi a seguire inizierà la serata di Radio Onda Rossa con Blues Night, quindi musica blues, e poi notturno elettronico fino alle 2:20 di notte. E vi lascio ancora un po' di musica e poi dopo torniamo in voce per le ultime riflessioni, magari notizie e soprattutto per i saluti. Gioco dell'automatico di stamattina, vediamo un po' cosa scegliamo. cioè Cucaracha, Robots on Met, Bellas, Body and Soul. Andrei con Body and Soul.

0: carne da cannone di Casa del Vento.
1: Sulla strada di casa mia, due nomi, due fiori hanno un desiderio, lasciarsi dietro la sede ingiustizia per far nascere un nuovo pensiero. Carne da cannone.

0: Dici tu con due battute, vai.
1: Vai.
0: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti fai.
3: Ci siamo, aspetta.

Revolts, quello che avete appena sentito, antifascist forse, e sono una band tedesca, per questo non so bene dirlo, molto conosciuta appunto per l'impegno politico, decisamente un mix di generi, c'era un po' di reggae, un po' di ska, un po' di pop, un po' di dancehall, c'era tutto. Scoccano le 12:16 qua in radio e questa voce vi saluta. Prima di farlo però vi vuole ancora torturare un po', ovviamente in buon senso, con le ultime due cose. Una è una notizia che è arrivata stamattina, di cui non abbiamo parlato, che è stata quella della prossima udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il reclamo presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per 2 anni il regime di detenzione del 41 bis. Vi ricordiamo che a proposito di questo abbiamo fatto varie radiopillole che potete trovare sul nostro sito di approfondimento, e una è proprio dell'avvocato difensore che parla di qual è la procedura del rinnovo, quali sono gli attori, insomma cosa vuol dire oggi rinnovare il regime di 41 bis, che cosa rappresenta. Poi ne abbiamo fatta un'altra invece che racconta il ruolo della DNAA, cioè la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e infine la prima è invece stata sul caso Donzelli e Del Mastro. Le potete trovare sul nostro sito www.ondarossa.info. Andando a vedere, leggo da IDN Kronos, Cospito si trova detenuto a Sassari al regime del carcere duro dal 2022, il rinnovo è arrivato il 30 aprile. Nel reclamo l'avvocato Rossi Albertini ha sottolineato come le affermazioni di Cospito nel corso degli anni, definite censurate come istigatorie, siano in realtà una manifestazione del proprio diritto costituzionale a esprimere il proprio pensiero. Appunto, Alfredo è detenuto da oltre 10 anni, da ottobre 2022 aveva portato avanti uno sciopero della fame, tante sono state le manifestazioni a supporto nel 2023 per protestare appunto contro l'applicazione del 41 bis in generale, specifico nei suoi confronti. Poi, prima di lasciarvi, l'altra cosa che volevo fare era ricordarvi dove potete partecipare alla sottoscrizione di questa radio, che ed è una figata, e sarà alla festa del crack a giugno che si terrà al Forte Prenestino. Saremo presenti anche con il nostro banchetto, e altrimenti potete anche sottoscrivere al radioabbonamento che trovate sul nostro sito, c'è il banner del radioabbonamento 2026 a cui abbiamo dato il nome quest'anno La Radio che Rompe le Bolle. In un mondo in cui guerra e repressione permeano completamente le nostre vite, i social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso, chiudendoci in infinite piccole bolle in cui ci illudiamo di avere strumenti per uscire dall'isolamento che caratterizza questo periodo storico. La radio, al contrario, è uno strumento che diffonde la sua voce a chiunque l'ascolti, al di là di qualunque algoritmo. Radio Onda Rossa, fin dalla sua nascita, si è prefissata l'obiettivo di dar voce a tutte quelle lotte che non hanno spazio sui media commerciali, di essere la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Una scelta in controtendenza che rifiuta di incoraggiare o finanziare chi con i nostri dati si arricchisce o fa la guerra, qui come altrove, rifuggendo i social network in favore di forme di comunicazione che sono autogestite e libere da vincoli commerciali. Ma l'autogestione funziona se siamo noi a farla funzionare. Anche quest'anno quindi vi chiediamo di partecipare alla campagna di finanziamento di Radio Onda Rossa, che da 49 anni appena compiuti
trasmette grazie alla generosità di ascoltatrici e ascoltatori, alle iniziative di autofinanziamento e alla tenacia di chi trasmette tutti i giorni. Ancora oggi, dopo 49 anni, apriamo i microfoni per ragionare insieme, per continuare a pensare che questo mondo si possa cambiare anche grazie ad un'informazione che non deve pagare chi trasmette. E quindi trovate sul nostro sito www.ondarossa.info il banner in alto con una stupenda grafichetta che non vi rivelo, così andate a cercarla. E se ci cliccate sopra, appunto, trovate il modo per sostenerci anche in digitale. E allora niente, alle 12:21 vi saluto. Un saluto particolare e un abbraccio caloroso va nello specifico a tutte le persone private della propria libertà personale. Vi pensiamo e non siete sole. Forza e intanto una buona giornata a tutti e tutti. A tutti e tutte. A tutto.

0: makale, petrol makale, petrol makale, petrol makale, petrol.
1: Von der Welt, Legerin Chia, full name, Alina Sanchez.
2: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio, sono Salvatore di Radio Quar. Oggi tocca a noi il tema del mese, che con me c'è Marco che saluto. Ciao Marco.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: In questa puntata di Ponte Radio del 29 maggio abbiamo come ospite Davide dell'Assemblea No CPR, No Frontiere, Friuli Venezia Giulia. Ciao Davide.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito.
0: Ovviamente parleremo del CPR di Gradisca di Sonso, che è una tra le tre strutture con il più alto tasso di rimpatri rispetto, diciamo, alla popolazione trattenuta. Però prima di parlare del CPR di Gradisca di Sonso vorrei farti parlare un po' della storia dell'assemblea del No CPR, come nasce e quali sono le sue attività.
1: Ah, diciamo che una prima fase di quella che è stata la lotta contro il CPR, che ha poi determinato anche la nascita di questa assemblea, in realtà inizialmente anche di un movimento più largo, è stata quando è stata annunciata la riapertura del CPR di Gradisca di Sonso, quindi parliamo tra il 2018 e il 2019, quindi una serie di persone hanno iniziato a riunirsi, a mobilitarsi in quel momento per cercare di impedire la riapertura del CPR, cosa che poi però è purtroppo accaduta e quindi poi da quella volta ha continuato a mobilitarsi tra alti e bassi, poi considerate che di mezzo c'è stata anche tutta quella stagione di emergenzialismo sanitario dovuto al Covid, che quindi ha molto rallentato quelle che erano state le pratiche di solidarietà e di lotta al fianco dei reclusi. E poi dopo un po' di tempo si è rimessa in piedi questa assemblea di lotta e di solidarietà che da un paio d'anni, forse anche qualcosina di più, è tornata un po' a portare la propria solidarietà innanzitutto fuori dalle mura del CPR di Gradisca e poi a muoversi attorno, perché ovviamente non si tratta solo dell'infrastruttura del CPR per quanto riguarda tutte quelle prassi, quei sistemi, quei meccanismi di razzismo di Stato che da tutto il sistema delle frontiere fino al CPR ha di mezzo poi tutta una serie di altri livelli su cui diciamo va a insistere l'oppressione razziale. Il CPR di Gradisca, tra l'altro, dicevo della riapertura, non era nuovo, nel senso che era stato un CIE fino al 2013 e nel 2013 era stato di fatto chiuso, reso inagibile da quelle che erano state le rivolte dei reclusi del CIE di Gradisca. Anche quella volta c'erano stati movimenti di solidarietà e persone che si erano mobilitate per far risuonare un po' la voce che veniva dall'interno del CIE e anche a seguito della morte di questi reclusi, che era scivolato dal tetto dove erano saliti per protestare e comunicare con l'esterno, il CIE era stato dichiarato chiuso e poi dopo diversi anni la stessa struttura è stata individuata come idonea dopo una serie di lavori, di sistemazione, e quindi reti, gabbie, sistemi di telecamere, è stata riaperta come CPR in quella nuova stagione che è stata reintrodotta da quell'epoca era ministro dell'interno Minniti, nella forma del centro di permanenza per il rimpatrio, appunto CPR.
2: Senti, quali sono invece le attuali condizioni del CPR di Gradisca di Sonso a livello strutturale? Cioè, è vero che è stato rimodernato, adesso insomma, comunque posto critica.
1: È sicuramente una situazione molto critica, ma è volutamente critica, nel senso che non si tratta semplicemente e solo di detenere delle persone prive di documenti, ma anche di creare tutto un contesto di tortura e afflizione per quegli stessi detenuti, anche per quello che è il gioco gestionale di questo genere di strutture, no? Che sono di fatto appaltate a delle entità private, cioè delle cooperative. Nella maggior parte dei casi, nel caso del CPR di Gradisca, la cooperativa Echene, che è una cooperativa di Padova che tra l'altro sta estendendo un po' le sue ramificazioni perché gestisce anche il CPR di Milano e il CPR di Roma, dopo aver gestito anche il CPR di Macomer, in Sardegna. Le condizioni detentive sono quelle di una totale privazione di qualunque possibilità di sopravvivenza, nel senso che una delle frasi che sentiamo ricorrere più spesso è: siamo tenuti in delle gabbie senza niente all'interno, siamo trattati come animali, e non si tratta di linguaggio figurato, metafore, no? Come potremmo pensare, ma è letteralmente così, perché così è concepita l'architettura del CPR. Quindi è fatta di tre sezioni. Ogni sezione ha delle camerate che danno su un'area esterna che è letteralmente una gabbia. Non c'è un'area comune, ma c'è una gabbia che costituisce una sorta di cortile di ogni camerata. E nella più totale assenza di qualsiasi tipo di suppellettile o di altro, a causa, questa è la spiegazione ufficiale, delle possibili proteste rivolte che ne potrebbero nascere avendo a disposizione qualcosa. Questo, tra l'altro, non impedisce ovviamente alla gente di ribellarsi a quel genere di detenzione. In ogni caso, diciamo che la struttura si presenta come la classica ex caserma, che è stata riammodernata con questo sistema di reti, tra l'altro con un inquietante sistema di LED di neon blu attorno. Quindi quando si passa la sera col buio, questa struttura è coperta da questo velo blu nella notte. Non abbiamo mai capito precisamente la funzione, probabilmente di maggiore controllo e segnalazione di quel posto. E per il resto, noi poi nel tempo abbiamo cercato anche di testimoniare le condizioni di reclusione, perché era una delle richieste che ci veniva dall'interno. Quindi abbiamo pubblicato anche video, foto, dove si vede chiaramente che si tratta di celle e gabbie del tutto scarne, e ogni tentativo di riammodernamento è sostanzialmente teso a rendere questi CPR ancora più chiusi e impenetrabili. Quindi tutta una serie di, almeno questi erano annunci che poi al momento non si sono ancora realizzati: comunque migliorare i varchi d'accesso, migliorare questo sistema contenitivo di reti che c'è sul perimetro esterno, e quindi investimenti di questo tipo per migliorare il controllo sulla struttura, perché strutture di questo tipo sono da sempre estremamente instabili e difficili da governare, proprio per l'insensatezza, no, di questo sistema detentivo. E quindi le rivolte e le fughe e le evasioni sono sempre state anche all'ordine del giorno, no? E quindi si è sempre trattato di tappare un po' quelle che erano le crepe di questa struttura, che andava avanti dal 2019, quindi sono diversi anni, e provare a contenere in questo modo la situazione, non solo la situazione, ma le persone stesse, perché di quello si tratta, no? Di puro contenimento di queste persone sacrificate sull'altare del razzismo di Stato.
0: Poi il CPR di Gradinska ha anche una sua storia, no? Alle spalle, è uno dei primi ad essere stato aperto nel 2006.
1: Sì, in realtà adesso non saprei ricostruire precisamente le date. Sicuramente un primissimo centro fu in realtà quello di Porto Vecchio a Trieste, quindi poco lontano dalla provincia di Gorizia. Venne chiuso dopo pochissimo, e poi venne effettivamente aperto il CIE di Gradisca, appunto, e tra l'altro creando una di quelle strutture che sono, tra l'altro, abbastanza all'ordine del giorno, cioè strutture multifunzionali ricavate dalle caserme. Infatti, lì, in quel posto lì, in questa caserma che si chiama Ex Polonio, non solo c'è un CPR, ma a fianco c'è anche un CARA, che è chiaramente tutto un altro regime di permanenza delle persone all'interno.
0: E quanti sono i posti, all'interno del CPR di Gradisca di Sons?
1: Allora, dovrebbero essere un centinaio, in realtà annunci e probabilmente anche bandi avevano l'intenzione di arrivare fino a 150 persone, cosa che però al momento non sta accadendo, nel senso che il numero medio di persone detenute all'interno è di circa 80-90 persone, ogni tanto un po' più alto in vista di deportazioni e altre cose. Queste persone sono divise, come vi dicevo prima, in tre aree. Quindi a partire dalla strada, l'area verde, poi l'area rossa e poi l'area blu, che diciamo nel tempo hanno ricoperto funzioni diverse. Ad esempio l'area blu era stata potenziata proprio sotto Covid, anche per creare un'area ad alta rotazione che potesse deportare più velocemente. Si era creato tutto un sistema, tra l'altro particolarmente assurdo, di persone che venivano inizialmente prelevate sul Mediterraneo, di fatto, messe nelle navi quarantena. Non so se vi ricordate quella stagione delle navi quarantena. Da lì trasferite coattamente nel CPR di Gradisca, in particolare persone di provenienza tunisina. Da lì trasferite al CPR di Gradisca e poi quindi a quel punto deportate. E questa era l'area blu. Poi spesso diciamo che la divisione delle aree e delle camerate segue anche tutta una serie di principi etnici, no? In qualche modo, perché in questo modo si intende meglio governare quel genere di detenzione.
2: Senti, il 2025 è stato un anno costellato da segnalazioni relative a violenza e pestaggi all'interno del CPR. E voi come avete avuto accesso intanto alle informazioni relative a quello, cioè ovviamente state sul posto, siete vigili su questo, ma sicuramente come è stato riportato poi questo fatto delle violenze, come sono uscite fuori le notizie relative ai pestaggi che ci sono stati, perché poi sono state, insomma, in un paio di, direi più di un episodio
1: Sì.
2: riportato
1: Sì,
2: almeno dai media.
1: beh, diciamo che il rapporto interno tra carcerieri e persone recluse è quello della violenza, spesso diciamo messa in campo da questi reparti di polizia in antisommossa, non solo polizia, in realtà varie forze di polizia in antisommossa che diciamo in quel modo gestiscono l'ordine in continuazione, quindi la violenza è all'ordine del giorno all'interno di queste strutture. Per lungo tempo, perché così dovrebbe essere, nel senso che non si tratta di detenzione penale che ha tutta una serie di regolamenti dedicati e specifici, la detenzione amministrativa diciamo che non segue tutta una serie di regole che sono decise, diciamo, a priori, ma è frutto, diciamo, di un arbitrio costante da parte delle istituzioni competenti, la prefettura, la cooperativa, le forze di polizia che gestiscono quel centro. E quindi era possibile in realtà comunicare con l'esterno nel CPR di Gradisca tramite l'utilizzo dei propri telefoni, tra l'altro anche con le fotocamere attive. Cosa che ad esempio in questo momento sta accadendo regolarmente nel CPR di Milano di Via Corelli, dove al momento è consentito l'uso. Il CPR di Gradisca insieme al CPR di Milano erano gli unici due rimasti che consentivano l'uso delle videocamere, e quindi in questo modo sono trapelate tutta una serie di testimonianze dirette, di video, di audio, di fotografie di quelle che erano le condizioni e di quelle che erano anche le violenze che subivano le persone trattenute all'interno, cosa che non accade negli altri CPR perché in maniera, diciamo, discrezionale si è deciso che potevano comunicare solo con altri modi. Diciamo che ci sono modi molto, molto diversi dalla cabina telefonica all'interno della struttura a, diciamo, la fornitura per certi orari durante la giornata di un telefono per cello o camerata con cui comunicare con l'esterno. Per quanto riguarda il CPR di Gradisca, proprio perché dal CPR di Gradisca è trapelato moltissimo e quindi si sapeva molto rispetto alle condizioni detentive, poi tra l'altro aggiungo anche una cosa rispetto alla violenza delle forze di polizia all'interno, da quest'anno fondamentalmente non possono più entrare videocamere all'interno delle celle e quindi, i reclusi o sono costretti a farsi spaccare la videocamera per potersi tenere il proprio telefono, oppure devono, diciamo, pagare un telefono che viene fornito dalla cooperativa anche esso privo di videocamera. Quindi da diversi mesi noi non abbiamo più immagini video di quello che accade all'interno, ma solo la testimonianza delle persone, no? Quindi le loro parole che cerchiamo poi di far uscire e far risuonare anche all'esterno. E vi dicevo che volevo aggiungere una cosa sulla questione del contagio e della violenza. C'è questo livello, diciamo, base di violenza che viene somministrata continuamente alle persone, in realtà in tantissime formule differenti, da quella sanitaria a quella alimentare, per dire, oltre che quella fisica vera e propria del pestaggio, in molti casi anche della tortura. È anche vero che di un livello di conflittualità all'interno dei CPR in generale e anche del CPR di Gradisca molto alto, nel senso che anche le persone all'interno spesso lottano in maniera anche molto coraggiosa per le condizioni, si vedono in alcuni video che abbiamo anche pubblicato negli anni, contro quel sistema lì, no? Quindi è anche l'esito di una fortissima conflittualità che da sempre caratterizza queste strutture, ma poi in realtà si può allargare lo sguardo a tutte le strutture detentive delle persone migranti lungo la rotta balcanica, lungo le rotte migratorie in generale.
0: Senti, tu prima hai parlato di detenzione amministrativa, ti va di spiegarci un attimo cosa significa effettivamente?
1: Sì, diciamo che è quella detenzione che viene definita senza reato, no? Quindi è, diciamo, la privazione della libertà delle persone senza che ci sia, diciamo, l'esito di un processo penale, no? Che comporta poi la detenzione vera e propria, tant'è vero che furbescamente non si parla di reclusione, no? O di prigionia delle persone senza documenti che sono rinchiuse nel CPR, ma di trattenimento, no? Quindi attraverso questa formula molto ambigua, in realtà si è estesa quella possibilità di trattenimento nella forma amministrativa della persona in generale, può essere anche il fermo di polizia, ad esempio, no? Una forma di detenzione amministrativa, se proprio vogliamo metterla in questi termini. In ogni caso si è estesa questa possibilità nei confronti delle persone razzializzate che non hanno un documento giusto, e si è esteso il periodo di detenzione amministrativa, appunto, di queste persone in questo momento fino a 18 mesi, no? Con quelli che sono stati i recenti decreti, tra cui ad esempio quello di Caivano, no? Cutro. Quindi in seguito a quella che era stata la strage di Cutro c'è stata anche tutta una ridefinizione peggiorativa di quelle che erano le condizioni e le tempistiche di detenzione delle persone senza documenti. In realtà è un tema che si estende a tutte quelle che sono le infrastrutture, le pratiche di trattenimento che avvengono ad esempio in frontiera, no? Negli hotspot ai fini della prima identificazione della persona e poi in tantissime altre situazioni. Prima vi ho citato ad esempio le navi quarantena, anche quella era una forma di fatto di detenzione amministrativa fatta in un certo modo con un certo obiettivo che formalmente, ad esempio, per quanto riguarda la detenzione amministrativa nei CPR, è quella della deportazione, no? Cioè dell'identificazione, della deportazione della persona che lì è reclusa.
2: Senti, diciamo, in questa fase politica nella quale ci si vanta molto da parte del Ministero degli Interni di questa situazione di contenimento, di diminuzione degli sbarchi, eccetera, eccetera, e si cerca continuamente di fare leva sul fatto che comunque il rapporto con la comunità europea e con le istituzioni che cercano di fare più o meno le stesse cose in tutta Europa. Cioè, ci porta un pochino a riflettere sul fatto che probabilmente le persone che stanno vivendo questo periodo non hanno delle sponde politiche a cui aggrapparsi. E direi che, insomma, voi come vi rapportate con le altre, con gli altri collettivi che si stanno occupando degli altri CPR? C'è una rete di organizzazione oltre, che va oltre al Friuli Venezia Giulia? Cioè, riuscite anche a un pochino a confrontarvi con altre realtà come la vostra?
1: Sì, diciamo che ci sono tutta una serie di forme diverse di collaborazione, di lotta assieme con diverse persone, gruppi solidali in particolare che stanno fuori dai vari CPR, ma ti direi non solo, nel senso che poi ci sono tutta una serie di situazioni di altro tipo, ad esempio quelle di frontiera o quelle delle campagne nello sfruttamento, ad esempio, dei braccianti, no? Nelle varie situazioni, che sono persone razzializzate. Cioè, diciamo che nel tempo abbiamo provato un po' a cercare di connettere e ricollegare tutti quelli che sono i tasselli, no? Gli ingranaggi di quella che chiamiamo macchina del razzismo di Stato, no? Che alla fine ha diciamo, tutta una serie di chiari obiettivi, no? Che sono di fatto quello dello sfruttamento della forza lavoro straniera a certe condizioni, che sono appunto di pieno e totale sfruttamento nei diversi settori che conosciamo, da quello agroindustriale passando per la logistica e fino all'interno delle città, per esempio. Noi veniamo dalla città di Trieste, che è soggetta a fortissima turistificazione, e chiaramente nei ristoranti, nelle cucine, in tutte quelle zone di servizio per i turisti, è la forza lavoro immigrata, no? Ad essere impiegata e sfruttata in qualche modo, no? Perché queste sono un po' le condizioni che tutto il sistema

0: quell'altro obiettivo che ha a che fare, diciamo, con tutta la gestione, il controllo e la cattura di quelle che vengono considerate delle eccedenze, no? Cioè chi non è poi integrato in questa macchina di sfruttamento non si piega a quella macchina, costretto a dover essere ricattato continuamente per un permesso di soggiorno o per una cittadinanza, eccetera, che costituisce quell'eccedenza, no? Dei quartieri razzializzati che conosciamo penso tutti nelle nostre città, allora lì interviene un secondo livello. Tutto questo discorso, per tornare alla tua domanda, per dire che certamente abbiamo tutta una serie di legami e connessioni, perché non si tratta solo dei CPR, ma si tratta anche dei quartieri soggetti a retate, in seguito a profilazione razziale, perché di questo si tratta, come anche delle carceri, ad esempio, che spesso, come dire, rispondono alla stessa logica dei CPR, e poi di tutte quelle altre situazioni di sfruttamento lavorativo di altro tipo che si verificano. Per stare sulla città di Trieste, ad esempio, c'è un grande tema, essendo una città di confine, dell'accesso anche a quelle che sono le procedure minime per avere un primo documento come richiedenti asilo, ad esempio, e volutamente la Questura di Trieste sta creando una sorta di barriera all'accesso, no? Creando tutta una serie di condizioni, di criteri per poter accedere, che massa di persone in attesa di poter accedere a queste prime procedure, no? E anche lì si muovono tutta una serie di persone solidali con cui siamo chiaramente continuamente in contatto.
1: Senti, invece, com'è diciamo, la situazione delle condizioni di salute da chi è trattenuto è trattenuta nel CPR di Gradisca di Sonso? Perché leggevo che c'è veramente una scarsa assistenza medica.
0: Sì, cioè ti direi che c'è una scarsa assistenza medica nel CPR di Gradisca, come in tutte le carceri del nostro paese, in tutti gli altri CPR, cioè, quindi il discorso sarebbe molto lungo. In ogni caso non si tratta solo dell'assenza e della privazione di cure mediche, sanitarie, ma anche della creazione di fatto di uno stato patologico costante da psichico della persona a quello corporale, no? Sono luoghi che creano malattia, danni che sono fisici, che sono psicologici sulla persona enormi, no? Pensiamo a tutto il tema di quella che è la somministrazione di psicofarmaci, no? Per contenere di terapie, psicofarmaci di ogni tipo, per contenere le persone all'interno di queste strutture. Più o meno lo stesso discorso che potremmo fare sulle carceri. Nei CPR sappiamo che in maniera coatta e in maniera anche spesso nascosta c'è un'abbondante somministrazione, no? Di queste terapie, che poi ovviamente hanno de degli effetti anche sulla salute psicologica, ad esempio, delle persone che sono trattenute o che vengono poi anche rilasciate, no? In molti casi magari una persona viene rilasciata, ma è comunque soggetta anche in seguito a tutta quella violenza che gli è stata somministrata tramite terapie, tramite botte e tramite tutto quello che si è dovuta sorbire.
1: Io ho fatto questa domanda perché avevo letto che da varie ispezioni effettuate all'interno del CPR di Gradisca c'era stato un acquisto sproporzionato di Valium, quello che dicevi tu prima, no? Confermavi. Beh, cosa?
0: Vai, vai pure, scusami.
1: No, è che diciamo veniva fatto un uso diciamo sproporzionato, quindi non solo si parla di sedazione collettiva, ma serve proprio per stordire uomini e donne in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e tranquille resistano di più al sovraffollamento, permettendo così di riempire il CPR e i CPR in generale, quindi allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura, no? Forse anche da un margine.
0: È assolutamente così.

0: senso che diciamo che spesso, no, poi arriva in soccorso la terapia, ma cioè, d'altronde una persona che è chiusa letteralmente in una gabbia 24 ore su 24 per mesi e mesi della sua vita, in qualche modo deve anche cercare di supportare, no, quelle condizioni, magari chiederà lui stesso quella terapia, ma perché è stato messo in quella situazione di ricatto dove se non la prendi soffrirai ancora di più quella che è la condizione detentiva. Adesso, prima stavamo parlando delle condizioni meteorologiche, siamo a maggio, no? Immaginiamoci passare un'estate all'interno di strutture di quel tipo e quindi di conseguenza arrivano anche tutte queste misure che sono di fatto di contenimento, in questo caso farmacologico, per appunto cercare di controllare quella situazione e renderla il più pacificata possibile. Alle volte funziona, in altri casi no, e sappiamo che ad esempio le estati spesso sono costellate, no? Da rivolte, da proteste che magari poi passeranno sui media generalisti con grande stupore di tutti, del tipo c'è stata una rivolta all'improvviso, come se invece non ci fossero tutta una serie di condizioni effettive che quella rivolta poi l'hanno fatta innescare.
1: Senti, la popolazione più o meno, cioè c'è un effetto, diciamo, dovuto alla frontiera che fa sì che ci siano maggioranza di persone detenute provenienti, che so, appunto mi immagino dalla Siria, dal luogo, oppure veramente un punto dove si raccolgono tante cittadinanze, tante nazionalità differenti.
0: È sicuramente la seconda, anche per tutta una serie di criteri e pianificazioni di quelle che sono le possibilità di deportazione, no? Poi delle persone. E, diciamo che il CPR di Gradisca, pur essendo in una zona di frontiera, nel tempo non ha mai avuto delle strette connessioni con la frontiera, almeno non dirette, no? Sicuramente indirette, però ha sempre ricoperto un ruolo, perlomeno per l'area del nord-est, di essere il punto di caduta e reclusione di tutte le persone che vengono trovate senza documenti in un'area larga, no? A seguito della detenzione carceraria, a seguito di una rettata, a seguito di una presentazione in questura per rinnovare un permesso di soggiorno che viene negato e tutto quello che sappiamo, quelle che sono le modalità. E, quindi diciamo che le nazionalità, le persone, le provenienze, cioè mi viene anche un po' difficile alle volte parlare di nazionalità quando, non so, incontriamo, conosciamo persone che ci raccontano di essere da 20 o 30 anni in Italia e quindi in quel caso, cioè, non si capisce bene che cosa voglia dire, no? La nazionalità d'origine. Magari non sono nate qua, ma sono qua da quando sono piccole e quindi vabbè, e chiaramente in questo caso si mostra proprio la finzione, no? Di quello che è il meccanismo identitario nazionale. Però in ogni caso, diciamo che sono persone di origine, mettiamola così, molto, molto diversa, e anche diciamo in virtù, in vista di quella che poi è una possibile deportazione. Per lungo tempo, ad esempio, ci sono stati dei voli charter regolari per la Tunisia, e quindi c'era una fortissima componente tunisina, no? Che era recluso nel CPR di Gradisca in attesa della partenza di questo aereo dall'aeroporto che è lì a fianco a Ronchi dei Legionari. E poi sono cambiate nel tempo anche un po' le situazioni, e ad esempio adesso ci sono sicuramente voli charter molto frequenti per l'Egitto, dopo che è stato dichiarato paese
1: Sicuro.
0: sicuro, sì, come anche per la Nigeria, ma questo vale da sempre. Cioè, sappiamo che il CPR di Gradisca è un po' un hub di deportazione, poi dipende un po' dal momento politico rispetto agli accordi bilaterali con altri stati, rispetto alla permanenza delle persone. Un fatto, ad esempio, interessante, tragico, ma insomma, questa è un po' la situazione che c'è. Nell'ultimo periodo abbiamo notato che, ad esempio, moltissime erano le persone pakistane, ad esempio, che venivano dal Pakistan, dall'India, da paesi, diciamo, dell'Asia centrale, e non però direttamente provenienti, catturati o fermati o rintracciati alla frontiera. La frontiera di Trieste è una frontiera che viene attraversata anche da moltissime persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan, eccetera. Però era significativo, no, che si creasse questo meccanismo perché poi chiaramente una persona di provenienza pakistana che finisce nel CPR di Gradisca sicuramente rispetto alla propria comunità di appartenenza nelle varie città in cui abita, spesso non vengono per forza da Trieste, da Gorizia o da Udine, ma anche da altre città, sicuramente rappresenterà un caso, no, che fa anche un po' da monito nei confronti di tutte le altre persone, no, di quella stessa comunità.
2: Una cosa, Davide, ti facciamo un'ultima domanda. In che modo, diciamo, e su cosa si può far leva per supportare, diciamo, la resistenza e la lotta delle persone recluse nei CPR?
0: Ma cioè per noi da sempre non è una questione di appellarsi a generici diritti umani o miglioramenti di quelle che sono le condizioni o di maggiore regolazione di quella che è la detenzione amministrativa, no? Ma si tratta di mettersi al fianco delle persone che sono innanzitutto recluse e vivono in prima persona quella condizione di detenzione e poi insieme a tutte le altre persone razzializzate per superare un po' quella gerarchia delle razze e del colore e in questo modo, diciamo, aprire, costruire delle lotte antirazziste, no? Dal basso. È sempre stato un po' il nostro modo di porci e di praticare l'antirazzismo e quindi cerchiamo di farlo in questo modo, a partire da una solidarietà minima che cerchiamo di portare alle persone che sono trattenute al CPR di Gradisca e poi da lì cercando anche di generalizzare il discorso con tutte le altre persone che incontriamo nel cammino.
2: Davide, quali sono i vostri prossimi appuntamenti che riguardano, le lotte?
0: Ma in questo momento non c'è niente di organizzato, diciamo, sotto il CPR di Gradisca, ma spesso cerchiamo di fare presidi di solidarietà, portare dei saluti e fare tutta una serie di iniziative che seguono anche un po' quelle che sono le dinamiche all'interno del CPR di Gradisca. In ogni caso abbiamo un blog, nofrontierefvg.noblogs.org, e lì cerchiamo un po' di aggiornare rispetto a quelli che sono gli appuntamenti. Poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che facciamo anche, diciamo, in altri contesti, che sono ad esempio quelli cittadini. Ci sono ancora fortunatamente grosse mobilitazioni in solidarietà alla Palestina contro la guerra, no? Che è semplicemente l'altra faccia di quella che è la guerra interna che avviene nei confronti, ad esempio, delle persone migranti.
2: Davide, noi ti ringraziamo per aver fatto sentire la voce diciamo, dell'Assemblea No CPR, No Frontiere Friuli Venezia Giulia. E quindi grazie per aver supportato la lotta di chi è recluso all'interno del CPR.
0: Grazie, grazie molto a voi per lo spazio e per l'invito.
2: Grazie.

0: de la gestione delle carceri, Paese Basco e Catalogna, l'altra adesso ci dirà la compagna. C'è qualche qualche miglioramento, ma molto piccolo o quasi niente. La situazione in generale in quelle che sono le autonomiche o quelle statali del resto della Spagna sono le stesse, più o meno male, cattive per tutte quante. Ad esempio nel particolare in Catalogna, quelle che ha una di quelle autonomie che ha la gestione delle carceri completa, e adesso stanno facendo una nuova legge che paragona o mette ai pari ai carcerieri, ai quelli che lavorano dentro il carcere, con i poliziotti. Quindi tra poco ufficiali diventeranno ufficiali nel senso di non parli con un uomo che lavora al carcere, sino stai parlando come se stai parlando con un polizia, con un ufficiale. E nel Paese Basco posso dire la mia, perché io abito nel Paese Basco, succede altrettanto dello stesso. Ci sono stati detenuti dell'ETA che sono stati messi in terzo grado e il governo centrale, diciamo, hanno fatto causa dall'Audienza Nazionale che è stata creata, perché l'Audienza Nazionale è una derivazione di quello che c'era prima con Franco per reprimere in generale, e questi qua hanno tirato indietro tutti questi terzi gradi ai detenuti dell'ETA, e quindi quando potevano uscire di giorno e ritornare di notte, niente, sono cancellate queste terzo gradi, e quindi anche se c'è questa autonomia, in realtà reprimono lo stesso per uguale in tutte le case.
1: Proprio a proposito, visto che hai menzionato il Paese Basco e l'ETA, volevamo chiedere, in Italia noi abbiamo per esempio un retaggio a livello di quelle che si chiamano leggi speciali, che sono figlie del periodo cosiddetto del terrorismo, gli anni 60-70, le Brigate Rosse e questo discorso storico qua. Volevamo sapere appunto se anche in Spagna ci sono ancora legislazioni repressive del dissenso legate per esempio al periodo più violento delle lotte indipendentiste o autonomiste.
0: El compañero pregunta che in Italia hay unas leyes especiales che son hijas de las leyes.
1: Y negli anni 60-70, Brigate Rosse. Scusa.
0: Sí, è vero. No, ho sbagliato io. Estas leyes especiales son hijas de las leyes represoras que existían en los años 60 y 70 en Italia, cuando estaban los grupos armados y así. Entonces, quiero hacer este paragón o esta pregunta sobre las leyes que puede haber en España, si también de alguna manera siguen este tema, este discurso de cuando había una lucha más fuerte en los años precedentes, si siguen también este discurso de represión en contra de los luchadores en general.
2: Claro, o sea, en España pues también hay leyes que vienen de los llamados años del plomo, los 70, los 80, que son leyes que no solamente afectan dentro de las cárceles, sino también fuera, y para perseguir la disidencia política en general, y se han mantenido pues de forma intencional, o sea, pues la llamada ley antiterrorista, todas estas cuestiones, y luego gente que aún está en cárceles cumpliendo penas que tienen que ver con ETA o con Grapo, que son grupos que ya no existen como tal hoy en día.
0: La compagna dice che sì, che ci sono leggi che sono state emanate negli anni 70-80 contro la lotta armata, e ancora oggi queste leggi sono in vigore e vengono messe in atto sulle persone, su quelli che lottano.
1: Nonostante quel tipo di emergenza sia finita praticamente.
0: El compañero hace el añadido que a pesar de que han sido esa época

0: nunca se ha cerrado, pero esas leyes siguen en vigor y se siguen manteniendo.
1: Sí, se siguen usando hoy en día, o sea, por ejemplo, el antiterrorista se usa pues a menudo para perseguir pues disidencia política de todo tipo hoy en día aquí en España.
0: Sí, la compañía dice que la famosa ley antiterrorista que comenta ley, que son stati anni, 20, 30 anni con esta famosa ley, actualmente en vigor tal cual. Nonostante l'ETA, sono da 10, questo lo aggiungo io, non l'ha detto la compagna. Nonostante l'ETA 10 anni fa ha smesso di fare la lotta, esistono la legge c'è e viene regolarmente attuata contro le persone in generale.
2: Leggendo la vostra pagina su web, vediamo che vengono negati i protocolli sanitari minimi e che vengono lasciati morire in carcere detenuti con diagnosi di malattie che con il regime carcerario non dovrebbe essere proprio, diciamo, compatibile, no? Leggiamo che denunciate anche una cronaca cronica mancanza di personale sanitario carcerario. Ne avete parlato prima, però vi andrebbe di illustrarci meglio i dati e la situazione?
0: Il compagno pregunta che, bueno, leyendo la pagina e le notizie che llegan de esta lucha che se sta haciendo ora, dice che in generale se niegan los protocolos sanitarios a las personas detenidas y también que se ha hablado antes, como también se ha hablado antes de la falta de médicos dentro de las cárceles y así, y si querrías ampliar un poco más este tema sobre en particular.
1: Bueno, es un poco lo que hemos comentado antes, pero también, pues, por ejemplo, aquí fue bastante sonado, bastante conocido el tema con la hepatitis B, que había dificultades para acceder a los tratamientos que estaban en ese momento. Pasa lo mismo con el VIH, pasa lo mismo también con recetas que se usan. El otro día hablábamos, por ejemplo, pues de recetas que se usan como chantaje, ¿no? La medicación sujeta a que cumplas con lo que te pidan, ese tipo de cuestiones.
0: Sí, la compañía dice que ad esempio qualche tempo fa c'è stata una problematica, non tanto tempo fa, c'è stata una problematica per quelli che avevano l'epatite B, che avevano molte difficoltà a ricevere i trattamenti. Poi lo stesso succede con le persone che hanno il VIP e come ha commentato la compagna Anna precedentemente, i dottori, bueno, le ricette che danno i dottori, la trascrizione delle medicine che dovrebbero prendere, i guardiani del carcere lo usano come ricatto. Cioè, tu ti porti bene, io ti do quella ricetta che ti ha dato il dottore, e se ti porti male non te la do, non ti faccio il seguimento, non ti do la medicina che tu hai bisogno, non esci fuori a fare i test, no, non esci fuori a fare le visite sanitarie, e quindi è un ricatto continuo che hanno con i detenuti per avere quel che vogliono.
3: Sempre partendo dalla situazione italiana per poter fare un confronto anche per chi ci ascolta. Allora, in Italia c'è un enorme problema di suicidi in carcere e quindi anche di episodi di autolesionismo e cose di questo genere. E questi ovviamente sono problemi derivanti da situazioni personali, psicologiche, che il carcere non fa che acuire o che il carcere stesso genera. Leggendo sempre dal vostro sito, il vostro manifesto, abbiamo letto appunto di dati allarmanti sul numero dei suicidi in carcere anche in Spagna. Ti vorremmo che ci parlaste di questo e avete introdotto il problema della violenza da parte del personale carcerario, che sia violenza psicologica, come negare le terapie, fino alla violenza fisica che sicuramente c'è. Volevamo che ci parlaste anche di questo.
0: Sí, partiendo de la situación italiana, para el compañero hacer un colegamento entre la situación italiana y la situación española, un poco para también, porque como los oyentes son italianos, pues para que haga, para ver este paragón entre unos y otros, ¿no? Los españoles y los italianos. Y entonces dice que también en Italia hay muchos casos de suicidio, muchos casos de autolesión de los mismos detenidos, y que la situación personal de cada individuo o individua que el cárcel genera, si puede ser un paragón también en España, con la situación alarmante que parece resaltar, porque los compañeros han leído en la página los casos de suicidio en España y tal, y si esta violencia psicológica, que es la negación de... si existe esta violencia psicológica, que es la negación de las curas, tanto como la negación, la violencia física, y si puedes hablarnos un poco de este tema.
1: Vale, bueno, claro, en primer lugar, pues obviamente estamos de acuerdo que un solo suicidio en prisión pues ya es demasiado, o cualquier muerte en prisión ya es demasiado. Por ciento de personas presas se intenten el suicidio en el Estado español. Eso es multiplicar la tasa por 8 lo que pasa fuera de dentro de los muros. Es decir, pues si fuera así considerada una cuestión de salud pública, ¿por qué no dentro de los muros, no? Y también pues aquí tenemos lamentablemente esa situación de agresiones, vejaciones, montajes, violaciones, también pues algunas bastante duras de escuchar. También, bueno, pues eso, reconocemos la violencia física y psicológica que ejercen pues los carceleros contra las personas presas, y también señalamos pues que todas las personas que están involucradas en este sistema punitivo ejercen esta violencia, es decir, desde que se hace el juicio, instituciones penitenciarias, luego también pues el personal laboral que trabaja en las cárceles, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, todos están involucrados pues en esa violencia física y psicológica que se vive en las cárceles.
0: Sí, la compañía dice que ya un solo suicidio dentro de la cárcel ya sarebbe grave. Invece resulta, secondo statistiche fatte pubbliche, che un 20% de la popolazione carceraria in Spagna ha provato a fare qualche volta il suicidio. E quindi questo risulterebbe quasi un 8 volte di più di quello che si trova fuori del carcere. Quindi 8 volte di più si prova dentro del carcere a fare il suicidio che fuori. E quindi se questo fuori già dovrebbe risultare un problema di salute pubblica, come mai dentro del carcere non risulta? Questo evidenzia, i compagni evidenzia, la compagna e la lotta che si fanno evidenziano questo fatto, no? Come mai se fuori 8 volte meno già è un problema di salute pubblica, come mai 8 volte di più dentro del carcere non risulta per nulla un problema? Questo da un lato. La compagna, come ben dice, segnala il fatto che in queste proteste si evidenziano anche il fatto che non solo i dottori, i carcerieri, i medici, molte persone, tutte queste figure professionali che lavorano dentro del carcere, di qualche forma sono coinvolte in questo tipo di comportamento, e quindi evidenzia la loro responsabilità anche a queste altre figure. Più o meno questo.
1: Sì, come también señalar pues el papel de los psicólogos y los psiquiatras en las cárceles, que es algo que sucede dentro y fuera, pero bueno, que también es una institución violenta que forma parte de ese sistema penitenciario.
0: Sí, la compañía i psicologi e i psichiatrici sono pure loro responsabili di questa situazione, e che quindi anche a loro bisogna nominare quando si parla di responsabilità carcerarie.
2: Nelle carceri italiane molto spesso ci sono proteste, oltre agli scioperi della fame, ci sono proteste da parte di chi è detenuto. Com'è la situazione all'interno delle carceri spagnole?
0: Il compagno pregunta che dentro delle carceri italiane hay una infinidad grande de protestas. y pregunta cómo es la situación de, en este sentido dentro de las cárceles españolas, en base, por qué tipo de protestas, si hay, qué tipo de protestas suceden, etcétera.
1: Te paso el compañero, ¿vale?
0: Sí.
4: Hola, buenas. Hola.
0: Queste compagni, voglio dire, per quelli che stanno ascoltando, i vari compagni che stanno partecipando sono tutti partecipi di questo campeggio che c'è adesso a Madrid. He dicho que las personas que estáis participando en esta entrevista sois todos partícipes de la acampada que está sucediendo en Madrid. No, la pregunta que han hecho los compañeros es que en las cárceles italianas hay diferentes tipos de protestas por parte de los detenidos, y entonces el compañero preguntaba si está sucediendo lo mismo en España, si hay protestas dentro de las cárceles, qué tipo de protestas hay, etcétera.
4: Aquí en España ha habido desde históricamente varias cooperativa, una de ellas la COPEL, que han participado en lucha desde dentro de las prisiones, también con apoyo recibido desde fuera, pero tristemente motines y revueltas más graves que podrían haber supuesto algún cambio o que supusieron un cambio en su momento no se han repetido debido a la represión sistemática que han ejercido contra las personas presas dentro de prisión, también sumándole la atomización que han llevado a cabo con el tema de farmacología y demás. Y no existe esa cooperación, no existe esa solidaridad que se podía haber reflejada en años anteriores. Pero bueno, todavía sí que podemos decir que algunas personas la siguen practicando. De hecho, actualmente hay un compañero que está haciendo una huelga de hambre, secundando la campaña de la huelga de hambre que se está realizando aquí en la puerta del Congreso. Y se pueden contar con los dedos de la mano, pero todavía se pueden contar gente que sí que está practicando una lucha activa dentro de los centros penitenciarios.
0: Il compagno ha fatto un cursus storico sul collettivo che è esistito tra gli anni a cavallo tra gli anni 70 e 90, chiamato COPEL, che è stato molto potente qui in Spagna, dove esistevano proteste tanto dentro delle carceri come fuori. Ricordo, come ha detto la compagna prima, che queste carceri di adesso sono diverse, perché quelle di prima erano dentro delle città e quelle di adesso cominciano a essere innanzitutto fuori delle città. E quindi queste COPEL, quando ha fatto la lotta, c'era una forte solidarietà tanto dentro come fuori, c'erano proteste da tutte, c'erano anche gruppi armati che appoggiavano, mi viene in mente in Catalogna, i Gari e altri gruppi creati apposta, gruppi armati creati apposta per dare solidarietà ai lottatori della COPEL. Questo non l'ha detto il compagno, questo lo dico io. E poi motine e i motini, le proteste di rompere tutto, adesso questo lo dice il compagno, non succedono più perché per causa della repressione sistematica che c'è su tutti i detenuti, oltre a es que c'è stato un vero cambiamento. Ad esempio, prima, io questo non l'ha detto il compagno, lo dico io, prima le carceri, quando c'erano una protesta, tutti andavano sul tetto e protestavano sul tetto, e quindi molte di queste famose foto che si possono vedere anche in Italia sulle proteste di detenuti degli anni 70-80 adesso non potrebbero essere più possibili, perché loro hanno capito che la repressione si è sviluppata di tal forma che adesso quando fanno le nuove carceri tu non puoi andare sul tetto. E questo, come loro sapevano, venite sul tetto, vi facciamo lo possibile per non andare, e quindi questa repressione sistematicamente si ha fatto più moderna e alla stessa volta più repressora, imparando di tutti i difetti che aveva prima per reprimere di più e meglio. Ad esempio, come diceva, queste proteste generalizzate non ce ne sono più, la solidarietà non c'è più come era una volta, ma c'è ancora, esiste ancora questa solidarietà con la lotta che portano avanti i detenuti. Ad esempio, adesso, come ha commentato prima la compagna, c'è un compagno di Granata che sta facendo questa protesta insieme a questi due dei fuori, e quindi io lo so che ce ne sono altri detenuti che potrebbero partecipare e non hanno partecipato per vari motivi qua e là. Ma c'è un certo seguimento tra dentro in Spagna e nello Stato spagnolo in generale, tra dentro e fuori, e c'è una certa solidarietà tra i detenuti dentro e i compagni fuori, e queste lotte che si portano avanti seguono le persone che stanno dentro del carcere, seguono queste proteste, a noi compagni che facciamo le lotte fuori, e anche noi compagni fuori seguiamo le lotte che portano avanti i detenuti dentro.
3: Allora, volevamo anche dire intanto che una persona carcerata intanto è una persona separata dai propri affetti, dai propri amici, dalle proprie famiglie, mi sembrava di capire che, per esempio, questo fatto di costruire le nuove carceri non più all'interno delle città, bensì in luoghi più isolati, per esempio, potrebbe essere un problema per chi deve andare ai colloqui. E quindi la domanda è proprio su come viene gestita la possibilità di fare colloqui in Spagna per i detenuti. Per esempio, in Italia ci sono code lunghissime, perdite di tempo, a volte persone fanno centinaia di chilometri per andare a fare un colloquio, però poi non lo fanno perché si rallentano le procedure di controllo e sicurezza in modo da non farglielo fare, far cadere gli orari.
0: El compañero pregunta, hace una alusión. Una persona que está encarcelada está normalmente está aislada de sus parientes, amigos, familiares, etcétera. Y con este discurso que estábamos diciendo antes, esta temática que estábamos diciendo antes de la construcción de estas cárceles fuera de las ciudades, aumenta el problema, sobre todo para las familias, para visitarlas, para tener sus coloquios, sus reuniones familiares dentro con los carceleros. Y si esta situación además está ralentizando, está paralizando o impidiendo en algunos casos, claramente hecho adrede, con mala saña y con mala idea, para que estas personas no puedan juntarse con sus familiares.
5: Sí, evidentemente estamos de acuerdo en que la violencia no solo la sufren las personas que se encuentran privadas de libertad, sino también su familia. Creemos y tenemos la idea de que la violencia, o sea, la cárcel al final genera más violencia de la que presume que trata de cuidar, ¿no? Estamos de acuerdo también en lo que comentaba, que son medidas, otro castigo dentro del castigo que ya sufre, medidas de dispersión, donde lo que se pretende es hacer el máximo daño posible a la persona y en consecuencia a sus seres queridos y sus personas cercanas, amistades, familia, etcétera.
0: Sí, el compañero dice que sí, da razón a quello que ha fatto la pregunta, la domanda. Sí, la violencia la soffrono anche i familiari. Il compagno dice che il carcere genera più violenza di quello che loro trattano di quello che dicono loro, che nascondono la realtà realtà dicendo che il carcere è una soluzione, ma in realtà il carcere crea violenza, e non solo per i detenuti, anche per i familiari. Quello che il compagno dice, un castigo dentro di un altro castigo. Il castigo che va ai detenuti si estende anche un castigo che va ai familiari all'ora di trattare di avere visite, o alla ora di spostarsi da una città all'altra. Immaginiamo che in certe case, questo a volte aggiungo io qualcosa perché mi sembra che fa arricchire ancora quello che dice, che secondo me va benissimo quello che dico, ma mi sembra che si può capire meglio a volte. Ad esempio, in certe carceri non ce ne sono linee di autobus, l'unica cosa che potrebbe arrivare lì è un bus, e non ce ne sono, e quindi è chiaro che è un castigo ai familiari, non è un castigo ai detenuti. E in questo caso il compagno dà ragione a chi ha fatto la domanda, dicendo che sì, che è vero che è una situazione carceraria per i detenuti, è una situazione di castigo per i familiari.
2: Grazie. Vi facciamo un'ultima domanda. Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi presidi che avete in programma?
0: El compañero hace una última pregunta y pregunta cuáles son las próximas iniciativas o las próximas luchas que hay en programa o que se tiene intención de hacer.
6: Vale, las distintas personas que al final se han involucrado y que están coordinadas para realizar esta acampada ya llevan años denunciando el sistema penitenciario y realizando diferentes acciones y actividades, charlas, para sensibilizar o para recaudar fondos para personas presas que no tengan ningún tipo de ingreso económico. Se realizan marchas a cárceles. Al final, la lucha no va a acabar aquí, evidentemente. Esto es simplemente una acción que se ha querido llevar a cabo para visibilizar en la puerta del Congreso, que es donde debería tratar los temas o aplicar leyes que afectan directamente a las personas presas, pero no termina aquí y se van a seguir haciendo diferentes actividades, charlas, etcétera, lo que comentábamos.
0: Sí, el compañero dice que las distintas y diferentes colectivos y las personas que están portando avanti esta azione davanti al Parlamento, in realtà sono anni che lavorano già facendo diverse attività, tra le quali dibattiti, raccolta di fondi, di soldi o in serie per i detenuti, si fanno delle camminate ai carceri. Un mese fa c'è stata quella di Valencia, poi c'è stata anche in Palencia, in Valladolid, volevo dire, anche ce ne sono state a Barcellona, se ne fanno tutti gli anni, al One Ras, al carcere come al CIE, lo stesso giorno anche i compagni fanno. Cioè, i diversi collettivi sono anni che lavorano su questo tema, ne fanno tante altre iniziative, e che quindi questa iniziativa davanti al Parlamento non finisce qui. Questa è stata un'azione per fare evidente la realtà carceraria nella quale si trovano adesso i detenuti, che quindi non finirà qui, si continuerà, si svilupperanno altre iniziative seguendo questa tematica.
6: Oscar, se me olvidó comentar, si quieres comentarle tú también, que creo que estás en conocimiento del Tattoo Circo, que se va a realizar ahora este fin de semana y que coincide con el final de la acampada. Sí. Y bueno, si le quieres explicar un poco, creo que también tiene tinte de ideología anticarcelaria y se van a dar charlas en referencia a eso.
0: Sí.
4: dinero que se saca de ahí va a venir para esa causa, y si quieres comentarle.
0: Sí, sí, sí, encantado. El compañero Ayunge, me lo propio dimenticato. El compañero Ayunge, que ad esempio questo sabato que finisce el campello, questo sabato stesso comincia el Tato Circus a Madrid, que dura parecchi giorni, ad esempio el sabato stesso Pope, uno dei compagni que está facendo los opero de la fame, fa lì un dibattito, noi diciamo una charla. El Tato Circus, el soldi que se recauda, que se prende per esta lota, dura 3 o 4 giorni, non ricordo bene, che quindi questo qua è un esempio del tipo di lotta che si porterà avanti ancora di più.
3: Grazie. Allora, intanto noi volevamo di nuovo ringraziare Oscar e tutte le compagne e i compagni che dal presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in prigione hanno voluto partecipare, per aver voluto condividere questo spazio insieme a noi e per averci confermato ancora una volta che la repressione ha la stessa brutta faccia da tutte le parti. Molte grazie. Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias.
0: Os agradecen los dos compañeros, os agradecen el haber participado a todos y todas las compañeras que han participado tanto a esta charla y a este confronto, y lo dicho, que os dan muchas gracias por habernos encontrado y haber hablado sobre esta cuestión.
5: Bueno, pues gracias también para ellos por habernos dado el espacio y que se extienda esto fuera del Estado español.
0: Vi ringrazio a voi per avervi dato lo spazio e per aver fatto che questa situazione e questa lotta si conoscano anche al di fuori di Spagna.
3: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

E quando sono le 15:41 sulle frequenze di Radio Onda Rossa, alle 16 per questo venerdì, dalle 18 le faremo sapere, e a seguire i voli pindarici di Mine Vaganti e poi fondamentale la replica di Blues Night e Notturno Elettronico, che chiuderà la serata.

quindi vi aspetta un pomeriggio all'ascolto della radio. Ma intanto anticipo qualche ringraziamento a tutti e tutte coloro che hanno partecipato alla festa della radio la scorsa settimana. E anche a tutti e tutte quelli che ci hanno aiutato per fare questa festa con i loro contributi molto importanti.

quindi siamo entrati nel 50° anno. Grazie a tutti e a tutte voi che sostenete questa radio. Continuate sempre a farlo.

0: from the gift, Legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

E allora sono le 16 di questo venerdì 29 maggio 2026. E stranamente il telefono trilla. E quindi grazie a chi lo fa trillare. Questo è Split, uno spazio dedicato alla musica hip hop. Dalle frequenze di Radio Onda Rossa, che la scorsa settimana ha festeggiato il suo 49esimo compleanno. 49 anni di vita senza padroni, senza pubblicità, senza padrini, senza patriarchi. E l'ho fatto nel migliore dei modi, con un concerto venerdì scorso alla SNIA. Un bellissimo concerto, con annessi e connessi, l'angolo mojito, la cena e tutto il resto. E poi la domenica 24 maggio, il compleanno, la data ufficiale qui sotto le finestre di Radio Onda Rossa in via dei Volsci. E quindi ringrazio assolutamente tutti e tutte coloro che hanno partecipato, quelli che sostengono questa radio, ma anche tutta la redazione che si è data molto da fare per organizzare la festa, il concerto e tutto quanto. E anche, diciamolo, chiamiamoli così, degli esterni, perché non sono proprio facendo

E allora, come dicevo, questo è uno spazio di musica hip hop in onda il venerdì su Onda Rossa. Vi ricordo, come sempre, se volete continuare a farla vivere, c'è il sito www.ondarossa.info e lì trovate il banner per il radio abbonamento. Se non siete potuti venire alla festa, fate il radio abbonamento, sostenetela questa radio, perché la voce di chi non ha voce, la voce delle lotte.

E loro sono UFO Fab, questa è Motion. It's the big UFO. And her, we got motion. Ito, I got you.

0: Mi prendo ancora un minuto per ringraziare anche tutti quelli che sono venuti a suonare per Radio Onda Rossa. E alcuni li sentiremo anche oggi, ma li sentiremo ancora da queste frequenze. Però appunto volevo parlare di un grosso equivoco. Eh sì, perché per esempio a me piace quello che si chiama o chiamano il gangsta rap. Ma il gangsta rap non è l'hip hop. L'hip hop è fatto da molti generi diversi, persone diverse. E alla base dell'hip hop quello che a me piace personalmente è la ribellione. E quindi non fate l'errore di pensare che l'hip hop sia solamente quello di qualcuno che mostra pistole e altro. L'hip hop è molto di più. È una musica per sognatori.
1: Assalti frontali, nella strada, nelle strade, se la manifestazione è una festa e la festa una rivoluzione, facciamo qui un concerto, spunta la vita nel
0: deserto. E allora assalti frontali, sognatori.

Allora forse non era lui, ma era Jung Paninaro e basta. Invece adesso Carenza 503, scena trance.

verbo transitivo, roba intransigente e neutra, manda via sta gente con la mente in linea retta, rappo col seno fasciato, sopra i palchi perdo il fiato, questo mercato è poco abituato a questo mio lato sbagliato, questi ci set li metto di lato, sono T40, voce a chi non c'ha mai avuto un palco.

0: Il rasoio fa male, il fiume è troppo basso, l'acido è bestiale, la droga dà il collasso, la corda si spezza, la pistola è proibita, il gas puzza, allora viva la vita!
1: Sam Arcanda.

E allora 17:32, anche per questo venerdì 29 maggio, Split termina qui. E ringrazio chi è stato all'ascolto. Ringrazio ancora di più chi ha partecipato alla festa di Radio Onda Rossa per i 49 anni. Senza padroni, senza padrini, senza pubblicità e senza patriarchi. E quindi da questa voce l'appuntamento è sempre per venerdì prossimo. E un saluto quindi a tutti e tutte voi. E come sempre un abbraccio fortissimo a chi è privato della propria libertà. E ci sentiamo il prossimo venerdì su queste frequenze. Ciao.

0: sente, si sente, tra l'altro
1: si
0: poi...
1: se, che si sente? Io non sento niente.
0: È anche uno dei miei gruppi preferiti, i B-Ball, i B-Ball, che ormai non si chiamano più B-Ball Fester, ma si chiamano solo B-Ball. Ah.
1: Come si chiamano? Come si chiamano?
0: B-Ball.
1: V-Ball Fetzer c'è scritto qua.
0: Perché adesso poi dopo un po' noi mi adono che si chiamano V-Ball. Hanno anche suonato la festa dei 40 anni.
2: Esatto. Molto bravi.
0: Bravissimi. Bravissimi. E vabbè, ci sentiamo tra poco.
1: 40 anni, quindi 9 anni fa.
0: 9 anni fa. Oh, comunque possiamo dire che è iniziato. Abbassami, no? È iniziato il 50° anno della radio. Quindi
2: infatti,
1: cominciamo nel 50°.
0: Siamo nel 50°. E va bene, va bene.
1: Dai,
0: va
1: te la rimetto da capo questa.
0: No, non me la rimetto da capo. Tanto la conosciamo, The Clash. È una cover. Alza.

0: sono troppo alti i microfoni.
1: Ma dici, io non
0: sì,
1: penso,
0: te lo dico io, guarda, non, c'è, non, c'è urli, non sto urlando, non sto urlando. C'è il gain troppo alto, devi abbassare. Capito?
2: Abbassare.
0: Vedi, vedi come diceva pure il direttore
2: Rino Gaetano, abbassare.
1: Abbassiamo i toni.
0: No, i gain. I toni oggi sta. A frampè.
1: Abbassiamo i toni e i volumi.

0: Ci siamo.
1: Eh sì, dopo una settimana di sosta dovuta alla festa della radio. 49 anni.
0: Bellissima festa, lo vogliamo dire. Sia il venerdì
1: che la domenica.
0: La SDIA che la domenica qui sotto. Siamo stati bene, ringraziamo tutti e tutte e tutto. Tanti compagni così
2: io devo dire che quest'anno,
0: fuori dai,
2: io quest'anno non ho fatto praticamente niente perché è stato fatto tutto da gli altri e dalle altre. Ho fatto qualcosina qua e là, ma veramente proprio grazie, che era veramente, cioè, una roba incredibile.
1: No, io invece ho lavorato molto duramente, infatti appunto stavo pensando di chiedere un
2: aumento,
1: almeno un rimborso, qualcosa, perché insomma il direttore artistico
0: ti do il doppio dell'anno scorso,
1: il doppio dell'anno scorso, il doppio di zero, cioè,
2: se a fine dell'anno contabile qualcosa avanza
1: spetterà al direttore artistico, quindi insomma me lo assicurate.
2: La vedo dura però
1: speriamo,
2: ci puoi sperare, ti puoi impegnare per fare le cose a sostegno della radio.
1: Esatto.
2: Come succederà a Brooks?
0: Che succede a
1: Bruxelles? Succedono tante cose.
2: Succedono cose. Però d'altronde, che ve lo dico, grazie intanto per chi ha trillato. Stavate proprio qua ad aspettare, effettivamente siamo tornati. E io so che il direttore, cioè, questa settimana si è preoccupato di qualcosa.
1: C'è questa cosa che mi angoscia, che angoscia tutta l'Italia.
2: Che cosa ti ha angosciato questa settimana?
1: Perché romantica, secondo voi, è uguale all'amore non mi basta? Cioè, questo è un interrogativo che insomma
2: non mi sembra nemmeno
1: va capita la situazione, perché insomma
2: non mi sembra,
1: perché appunto dai social i fan di Emma Marrone,
2: il nostro TikTok sta esplodendo, infatti
1: infatti insomma per moltissime visualizzazioni.
0: Ma dice un plagio?
1: Pare che sia, cioè allora i fan dicono che è un plagio, cioè i fan di Emma Marrone dicono che Ultimo ha copiato la canzone di Emma Marrone, L'amore non mi basta, per fare la sua ultima uscita romantica.
2: Impossibile.
0: Secondo
1: i
0: me
1: fan di Ultimo sono arrabbiati tantissimo, qui c'è una guerra via social. Però appunto sia Ultimo che Emma Marrone però non si sono pronunciati.
2: E infatti
0: che sanno benissimo che sono due pezzi scritti.
1: Sono molto angosciato.
2: Secondo me perché sanno benissimo che questa roba qua gli torna utile in notorietà. D'altronde quant'è che non sentivate parlare da Ultimo e da Emma Marrone? Io da Ultimo non sentivo parlare da quando ha fatto il concerto alla Vela del Papa.
1: Ma insomma, tu parli di concerti di Ultimo, insomma, è previsto tra poco, alla fine dell'estate, questo mega concerto di Ultimo. Si diceva all'inizio 350.000 spettatori, mo sentito che dicono 250.000, mi domando. L'ultimo della fila, no? Cioè quello che sta l'ultimo dei 250, esatto, l'ultimo che va a vedere,
0: che entra al concerto di Ultimo, vince qualcosa?
1: Ma non lo so, insomma lo suggerirei a Ultimo.
2: Vabbè, comunque bentornati e bentornate a Le faremo sapere, la vostra trasmissione preferita a cura del presidentissimo spettacchiatissimo oggi presidente.
0: Sono spettacchiato.
1: Simpaticissimo,
2: perché mi hai regalato un dono. Finalmente c'ho uno scettro regalatomi dal direttore artistico dentro la radio.
1: Giusto.
0: Perché non è una televisione, quindi cos'è che stai brandendo in mano?
2: Una scopa.
1: Scopino.
2: L'ironia del direttore artistico, d'altronde è roba che è atavica, nessuno può batterlo. Comunque, quest'oggi, come tutte quante le settimane, intervisteremo un gruppo musicale che ci ha scritto a ondarossa@ondarossa.info. fatelo pure voi se siete artista, musicista, quello che vi pare, e scrivete appunto per la redazione musicale, fateci le proposte musicali, noi ne capiamo qualcuna e ve la facciamo ascoltare qua in diretta. Musica un po' di musica mentre sentiamo l'artista. Restate all'ascolto, sostenete la radio. Bella sta canzone, che cos'è?
1: Nina Simone.

0: 18:08, torniamo in voce e diamo il benvenuto ai Franca Bandiera.
1: Benvenuti su Radio Onda Rossa. E adesso forse mille. Riusciamo a sentirvi.
2: Sì, eccoci.
1: Eccoci qua.
0: Benvenuti e dai, grazie per averci iscritto. E, raccontateci un po' che cosa fate, chi siete, perché certo. devo dire che il vostro contatto è stato abbastanza nuovo. Devo dire che tra le tante mail che ci arrivano, la vostra mi ha incuriosito molto. Quindi vi chiedo un po' anche di raccontare a chi ascolta quello che è stato. Insomma, dai.
3: Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, noi siamo i Franca Bandiera, siamo una band di Roma e siamo un trio. Io sono Fabrizio, poi con me c'è Francesco e Achille. E, abbiamo da pochissimo, da circa una settimana e mezza, rilasciato il nostro primo album, che è stato quasi un parto, se vogliamo dirlo così. Ci abbiamo lavorato tantissimo in vari anni, sia per quanto riguarda la composizione e la scrittura dei brani, sia poi tutta la fase di mixaggio e mastering, che è stata affidata ad un ragazzo ormai nostro amico e parte della band come mixer e master engineer, chiamato Cosmo. E tra l'altro questo, diciamo, l'uscita del nostro album è stata particolare, abbiamo avuto anche qualche articolo sui giornali, proprio perché il nostro amato Cosmo, ovvero il mix e master engineer, per permetterci di pubblicare l'album il 18 maggio ha dovuto fare una traversata per tutta l'Italia con la bicicletta da Milano a Roma per consegnare questo nostro primo vinile. E diciamo che la sfida era: se Cosmo non riusciva a portarci questo vinile in 7 giorni, l'album non sarebbe stato caricato. Questa cosa, diciamo, ha scaturito un po' di curiosità nel pubblico, e alla fine il buon Cosmo ce l'ha fatta, ha pedalato per 7 giorni come se non ci fosse un domani, ed è arrivato a Roma con il vinile e abbiamo effettivamente pubblicato l'album il 18 maggio.
0: Ce l'avete fatta. E allora
1: anche se non facile, mi sembra, insomma.
4: Niente, per lui che non è un ciclista, quindi è stato bravissimo veramente.
3: Esatto, ma la frase di punta del viaggio, diciamo, che è stata: questo viaggio non è niente a livello di difficoltà rispetto a quanto è stato difficile mixare e masterizzare questo quest'album.
1: Diciamo. Va bene, quindi insomma è andata bene, quindi.
3: Assolutamente sì. E sta andando bene anche l'album, siamo molto contenti dei risultati che sta avendo, pur, diciamo, avendolo pubblicato sulle piattaforme con un profilo, se vogliamo chiamarlo vergine, ovvero un profilo che non aveva niente pubblicato sopra, un profilo che è nato nello stesso momento in cui è uscito l'album. E pur, diciamo, utilizzando questa tecnica, comunque l'album sta andando abbastanza bene con gli ascolti, siamo molto contenti, le persone sono soddisfazione.
1: Vabbè, a questo punto.
3: Certo,
5: ormai.
1: Avete un suggerimento oppure ci pensa qui l'addetto?
3: Il brano che per ora sta andando meglio è Ritratto, che è, diciamo, l'unica ballad dell'album. Però, insomma, anche a sentimento, diciamo, a noi i brani piacciono tutte 8.
1: Certamente, immagino. Vabbè, comunque, se vuoi, certo, cominciamo con Ritratto.
0: Sicuramente seguiamo il consiglio.
1: E allora, Franca Bandiera, Ritratto.
6: Nascosto sotto la neve ho messo

0: non oscurerà la mia volontà.
1: Non ho sentito niente.
2: Franca, allora. Franca Bandiera. Bene, allora, quindi ragazzi siete di Roma, cioè nel senso state a Roma, ma insomma dalla calata non mi sembrate proprio romani.
3: Esattamente, nessuno di noi tre è effettivamente di Roma, anche se abitiamo a Roma dal 2020 circa, anzi poco prima. E siamo di Formia e invece due di Formia e un ragazzo di Milano o comunque provincia di Milano. Insomma, siamo sì, adottati da Roma, mettiamola così.
4: Ok, ok.
2: Okay.
4: Roma ha le braccia molto larghe.
2: È una mamma molto accogliente. No, io vi volevo chiedere invece, raccontateci un po' gli strumenti che suonate, quello che fate, il modo in cui.
1: Anche se un po' ce l'hanno già detto, essendo un trio, beh,
2: sì, vabbè, però anche un
1: ipotizziamo
2: po'.
1: Ipotizziamo che siano chitarra, basso, batteria, o mi sbaglio?
5: Allora, in realtà adesso sono Achille, sto parlando io.
1: Dai.
5: Io e Fabrizio ci conoscevamo già prima di questo progetto. Io nasco come pianista, lui come chitarrista classico. E un po' abbiamo mantenuto questi strumenti, ma in questo progetto ci siamo messi a esplorare perché la composizione non è stata più soltanto dedicata in studio, in saletta, ma utilizzavamo proprio computer, registrazioni, sovraincisioni. In questo percorso, che è durato all'inizio un anno, dopo un annetto è arrivato Francesco. Francesco in questo progetto in realtà è entrato come bassista, ma lui è un jolly che ci ha portato la musica elettronica e tantissimi altri strumenti, perché è un po' l'strumentista, suona il sax, suona la chitarra, suona il basso, suona la musica elettronica.
2: Nel pezzo che abbiamo ascoltato, diciamo, non c'è molta, non si sente molto questa contaminazione elettronica, però sicuramente nei prossimi uscirà un po' più.
5: Esatto. Avete scelto proprio l'unico brano che è Ballad.
2: No, l'avete scelto voi.
4: L'abbiamo scelto.
2: L'avete scelto voi.
1: Ci rimpalliamo la responsabilità.
2: No, questo qua no, invece più che rimpallarcela io lo affronto, no? Perché nel senso che mi ci dite è uno di quei pezzi che va per la maggiore. E quando ci parlavate appunto dell'album e del lancio che avete fatto, quindi se vi va di spendervi, ci avete qualche cosa da dire su questa cosa qua, che appunto la ballad è quella che è la cosa che è andata per la maggiore sull'album che avete fatto?
5: Forse potremmo più puntare l'attenzione su un modo di comporre e fare musica, che è quello che abbiamo voluto applicare su tutto quanto l'album. In realtà l'album è fatto da 8 brani, ma è molto breve, sono 17 minuti di musica, quindi circa 2 minuti e mezzo a brano, ed è stato fatto apposta per portare uno stile musicale, uno stile di composizione che non prende, non utilizza gli schemi standard delle strutture musicali pop, quindi sì, intro, strofa, ritornello, strofa 2, ritornello 2. Abbiamo cercato di creare delle piccole storie seguibili con un testo e una melodia semplici, anche se sotto succede un po' di tutto. È un po' un'esplorazione.
3: Soprattutto penso che il punto di forza del nostro progetto sia che da un brano all'altro non sai cosa ti puoi aspettare, mettiamola così. Cioè è possibile che in un brano insomma senti un brano ed è un pezzo hip hop, rap, un altro brano è una ballad, un altro brano è tutto elettronico, e insomma c'è un bel misto di cose e non sai effettivamente cosa aspettarti da un brano all'altro.
1: A me questa cosa piace molto,
2: infatti
4: piace molto, insomma. Anche a me, non so quanto poi al pubblico possa ci possa.
2: Vabbè, però ne parliamo dopo, intanto scegliete un'altra canzone da ascoltarci e poi
1: infatti.
2: Ne parliamo dopo.
1: Che ci ascoltiamo?
3: Possiamo sentire per esempio Grazie.
5: Ok.
3: È il primo brano dell'album. Esatto.
2: Andiamo.

0: Interrompiamo la corrente trasmissione audio per informarvi che al cantante personalmente gli è passata la voglia.
1: Tu spera che non mi ritorni la voglia. Tu spera che non mi ritorni la voglia di stare istituzioni, merda, mandare a fanculo tutti quelli che lo fanno solo per i soldi, e per i soldi si ammazzano.
2: Non gliene fotte più un cazzo a nessuno dell'arte.

0: Ok.
1: Sì, in effetti grazie. Siamo molto sorpresi.
0: Molto sorpresi.
1: Perché sì. Dopo il primo brano veramente non ci aspettavamo una cosa simile, però sì. Insomma...
2: piacevolmente, questo è proprio l'effetto che vorremmo dare agli ascoltatori, ovvero cioè, non, e soprattutto anche ai nostri concerti, cioè che tu puoi venire a un nostro concerto e poterti godere effettivamente di tutto nell'arco della durata, insomma,
3: dell'esibizione.
0: Come la portate dal vivo questa
4: concerti,
0: roba?
4: I concerti, quello volevamo un po' chiedervi.
0: Come la portate dal vivo? Cioè, con quale formazione, appunto, visto che ci dicevate che avete usato molta post produzione, sì. Molti loop, insomma, sovraincisioni, eccetera, eccetera, nel senso dal vivo come...
2: Sì, allora diciamo che il nostro asset dal vivo è abbastanza complesso, ma speriamo che sia altrettanto bello, ovvero suoneremo sia strumenti acustici, ma sia suoneremo sopra diciamo le basi, come posso dire, la batteria per esempio starà tutta al computer già programmata e noi ci suoneremo sopra, ci alterneremo poi con vari strumenti acustici come ho detto prima, ci saranno altre aggiunte come il sassofono, la chitarra acustica, il pianoforte, insomma tante cose messe insieme cercando di
0: diciamo un live dinamico.
2: Molto dinamico e in questo caso possiamo annunciarvi che ci sarà la nostra prima apparizione dal vivo con questo progetto il 13 giugno a Largo Venue a Roma e sotto diciamo un festival organizzato da Paolo Da Grandi che farà suonare tante band tra cui ci saremo anche noi come headliners.
0: Bene, okay, siamo ottimo. Contenti appunto di aver anche dato un
1: contributo, diciamo,
0: una spinta
1: così,
0: a questo progetto che comunque sì, effettivamente lasciatevelo di è un progetto abbastanza insolito, è strano, è arrivata strana la presentazione con quella storia della bicicletta, un mixone di roba, sicuramente non passate inosservati.
1: No, io devo aggiungere anche insomma che appunto durante questo ciclo di trasmissioni abbiamo scoperto che appunto i generi non esistono, perché tutte le volte che abbiamo fatto questa domanda dice ma che genere fate voi, insomma ci hanno sempre risposto non male, ma insomma ci hanno spiegato che appunto che i generi sono una convenzione, quindi appunto un gruppo che non ha un genere diciamo base, insomma è molto interessante.
2: Casca a fagiolo questa cosa che hai detto, perché noi siamo assolutamente contro i generi musicali, ovvero cioè nel senso la musica andrebbe presa per quella che è, qualsiasi essa sia, e senza starsi a fare troppe pippe mentali, se possiamo dirla così,
1: assolutamente.
2: Oddio, cosa sto ascoltando, semplicemente ascolta, se ti piace bene, se non ti piace vai avanti.
1: Esatto.
0: Allora io ho una domanda un po' personale forse a questo punto, volevo sapere su per giù l'età dei componenti della band. Non è una domanda che faccio spesso, però vi spiego perché vi chiedo questa roba qua, perché quello che hai appena detto
2: sì.
0: È una roba molto matura secondo me sotto il punto di vista proprio del fare musica, insomma non è una roba proprio per come l'hai detta, non è una roba proprio secondo me una delle prime difficoltà che hanno gli artisti quando cominciano a fare musica è anche ricavarsi
1: nicchia.
0: Sì, esatto, un ruolo in una nicchia, cioè una presenza in una nicchia, no? E questa roba qua invece mi sembra appunto una roba molto più sganciata da quel tipo di bisogno, ma è molto più una roba personale, quindi ve lo sapete.
2: Allora, l'età nostra, io sono Fabrizio e nel progetto diciamo che maggiormente sono la voce principale, poi vabbè suono la chitarra e ho 33 anni. Poi c'è Achille.
5: Ci sono io, Achille, io faccio il pianoforte e altre tastiere. Io ne ho 30.
0: Vabbè.
5: Poi ci sono io.
0: Una trentina, dai.
1: Quindi sono abbastanza giovani.
0: Non volevamo il codice fiscale comunque.
4: No, magari c'è il sessantenne.
2: C'è un tutto ragazzo che in realtà è molto più piccolo di noi e si presenterà lui.
6: Mi presento io, sono più piccolo di loro, ho 20 anni e sono quello che principalmente produce e suona un po' di quello che capita.
1: Ok.
0: Bene. Comunque, grazie. La prima parte della canzone, diciamo, è abbastanza critica con appunto con chi fa il musicista, no? Con chi ha studiato, che non vuole entrare in quel mercato. Ringraziate la musica trap. Molto provocatore. Cioè, fa ride, ma anche riflette.
2: Okay.
0: Dai, a parte scherzi, scelgo io una canzone.
2: Vai.
0: E adesso non mi ricordo perché le ho sentite diverse. Mo ci andiamo a sentire, faccio schifo, così. Non lo so.
2: Va benissimo.

0: minuti ormai.
1: Presidente, quando ti faccio i segni con le mani.
2: Ma quindi, tanto il microfono era chiuso, potevi proprio urlare.
1: Sì, infatti, io stavo già urlando, solo che tu c'avevi le cuffie e non mi sentivi. Abbiamo sentito.
3: Voi
1: faccio
3: non fateci
1: schifo.
3: Caso, eh?
1: Abbiamo sentito, faccio
4: sì,
1: schifo.
4: Tranquilli, tranquilli.
1: Scusate.
4: È stato un piccolo spoiler dell'altro brano, il quarto.
1: Esatto. In sottofondo c'è il tuo nome, che è il quarto brano. Come possono fare le persone a trovarvi, a cercarvi, a sentire la vostra musica e anche a contattarvi per chiamarvi a suonare, insomma?
4: Certo, è il, diciamo, la pagina nostra Instagram è il posto dove, diciamo, leggiamo di più, maggiormente i messaggi, e la pagina si chiama francabandiera.music, la pagina Instagram. Invece su Spotify siamo semplicemente Franca Bandiera, mentre se volete scriverci via mail per qualche proposta, ma anche su Instagram va bene, però la nostra mail è info@francabandiera.it, e vabbè, anche su YouTube invece ci chiamiamo Franca Bandiera punto official, insomma basta che cercate Franca Bandiera
1: ovunque, Franca Bandiera Roma, aggiungete sul motore di ricerca, esce precisamente. E allora andiamo con la domanda di rito.
3: Eh sì, la domanda di rito è questa, insomma: come mai avete scritto Radio Onda Rossa?
1: E soprattutto, la conoscevate Radio Onda Rossa? Conoscete questa radio?
4: No, sinceramente non la conoscevamo, anche se...
3: No, scusa, ti interrompo, noi ci aspettiamo una risposta assolutamente sincera, perché insomma...
1: Quindi vai proprio tranquillo.
4: Sì, no, assolutamente non la conoscevamo, però abbiamo effettivamente appena scoperto una radio di Roma, e sarebbe anche carino magari un giorno venirvi a trovare, se...
3: Noi siamo sempre qua.
1: Beh, non avete scoperto una radio di Roma, avete scoperto una radio che vi racconto io. È una radio che è stata aperta nel 1977, quindi ha fatto 49 anni proprio la settimana scorsa. 49 anni senza nemmeno un secondo di pubblicità. Senza
4: fantastico.
1: Nemmeno un finanziamento da partiti, finanziamento da privati, finanziamento da qualcuno che vuole dettare la linea redazionale di questa radio.
3: Totalmente autogestita,
1: tutti quanti e tutte quante noi che la teniamo accesa non ci prendiamo nemmeno un euro da 49 anni. E
4: potremmo chiamarla una radio franca, una franca radio.
3: In effetti sì,
1: potremmo, abbastanza.
3: Sì, potremmo.
1: Tant'è infatti che è stata proprio tirata su da tutti quanti i movimenti autonomi operai del 77, che qua a Roma, diciamo a Via dei Volsci, erano una delle zone più reattive di Roma, diciamo, ecco qua. E quindi adesso conoscete Radio Onda Rossa. Fino adesso, se non sapevate queste cose, non la conoscevate.
4: Perfetto, sì.
1: Però adesso invece la conoscete, così vi siete rese conto. Meglio di quello.
4: Bellissimo, bellissimo. Complimenti a voi.
1: No, grazie a voi.
4: Grazie della disponibilità.
1: Dai,
3: è un piacere.
1: Ogni venerdì
3: ospitiamo volentieri gli artisti che ci scrivono, è veramente con piacere.
1: Purtroppo non troviamo mai nessuno da insultare.
3: Infatti questo è il problema. Insomma,
1: ci vuole pelo sullo stomaco.
3: Abbiamo trovato
1: come
3: degli artisti,
1: presidente,
3: insomma, di scarso valore.
1: Tu ce l'hai per il tuo storico, sì.
3: Allora,
1: va bene ragazzi, noi vi
3: ci
1: ringraziamo.
3: Sentiamo un ultimo brano,
1: sì,
3: di Franca Bandiera, e vi salutiamo.
1: Vi chiediamo di indicarci l'ultimo brano, così ce lo sentiamo in chiusura, e vi ricordiamo che tra poco su www.ondarossa.info trovate il podcast della trasmissione. E vai, diteci l'ultimo brano.
4: Sì, per continuare sull'onda dell'imprevedibilità, potremmo consigliare Timido, che è, diciamo, il brano più imprevedibile dell'album.
3: Perfetto, allora vi ringraziamo ancora e vi aspettiamo qui negli studi di Radio Onda Rossa.
1: Grazie ancora per averci fatto conoscere la vostra musica. Dai forte, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: cazzo.
1: Quindi scusa un cazzo.
2: Timido, timido, se non mi conosci mi crederai timido, pavido, sentilo, sentilo.
3: Vedi, quindi allora io ci ho sentito un po' Caparezza, un po' Mad Men, Jamie Dice, quella roba lì, un po' anche Salmo, ma soprattutto ci ho sentito lo stile del Machete Mixtape volume 2.
4: Addirittura.
3: Ci ho sentito proprio quello bene, stile là, nella produzzione, diciamo, proprio delle basi anche dell'approccio.
5: Volume 2,
3: Volume 2.
4: Okay, okay. Prendiamo nota.
3: Ho paura di uscire, mamma, sto male. Quel tipo di follia. Comunque, bravi, bravi Francabandiera, mi sono piaciuti, veramente una bella scoperta. D'altronde, come sempre, tutti i venerdì è la nostra trasmissione preferita, ma adesso ci sono i due momenti più attesi della settimana.
4: Cominciamo allora subito con
5: quale,
4: il primo.
5: Quale?
3: Scegli tu, scegli tu.
4: No, il primo, cominciamo subito con il pensierino. Visto
3: il pensierino, qui,
5: allora non avremo mica solo uno del pensierino, no?
3: Beh, diciamo che non abbiamo solo uno di questo, cioè, questa settimana incredibilmente no. Beh, sono tutti quanti poi dello stesso personaggio, però non voglio rubare la scena al direttore artistico che cerca gli occhiali. Allora, questa là, io la faccio uno spoiler.
4: Insomma,
3: non è mai successo che abbiamo fatto un pensierino in una settimana e nella stessa settimana ce ne sarebbero tipo 10-15 diversi dello stesso autore. Sono sicuro, perché comunque il nostro direttore artistico è un grande appassionato del menzognero e la citazione verrà
4: da un bellissimo giornale.
3: Esatto, ma ce ne sono tante altre citazioni che io ho scoperto così in 10 minuti solamente cercando altre cose.
4: Andiamo, allora, parliamo di De Gregori, insomma, a parte la sua dichiarazione di lui.
3: Il non... compagno De Gregori, giusto?
4: Non proprio, non proprio. Insomma, perché appunto dichiara in un'intervista che dice lui ricerca una vicinanza fisica con chi lo ascolta. E però aggiunge: sono imbarazzato dal gigantismo dell'industria musicale. Sold out è un'espressione terribile. Mi dà fastidio. C'è tanta gente in Italia che non può riempire gli stadi. Questa musica dal basso va incoraggiata, dice lui, insomma. Però appunto di musica dal basso De Gregori, insomma, un po' controversa la questione, perché insomma addirittura lo stesso giornalista gli ricorda che lui ha fatto un disco insieme a Checco Zalone, che diciamo non è proprio il top, mi viene da aggiungere. E poi aggiunge
3: sì, c'è grossa crisi, come direbbe Guzzanti, veramente c'è veramente grossa crisi di satira.
4: No, perché appunto si accoda, diciamo, al numeroso esercito di cantanti italiani che dicono questa roba così, insomma. Dice che ha letto l'enciclica del Papa, pensa un po' che si
3: che
4: passa
3: culo,
4: il tempo
3: che
4: così,
3: culo.
4: Insomma.
5: Sempre lui, De Gregori.
4: Eh sì, De Gregori, che se la prende con gli algoritmi.
3: Ah, sì, sì, l'ho letto sul Corriere, che
5: Papa se la prende con gli algoritmi.
3: Sì, l'enciclica del Papa.
4: Però aggiunge che anche lui non si sente nessuno per dire quale posizione prendere su Gaza, Israele e l'Iran.
3: Infatti.
4: Non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno. E nemmeno vorrei ricevere le lezioni, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema. Non hanno l'autorevolezza per farlo. E quindi così
3: sì,
4: lui si
5: io direi che comunque è invecchiato male.
3: È invecchiato male e il Fatto Quotidiano...
4: È invecchiato peggio.
5: Non è che, non è
3: il Fatto Quotidiano...
5: Il suo grande compagno quando era giovane, però... Insomma,
4: addirittura è stato smentito da Elisa, la cantante,
3: sì, esatto.
4: Elisa. Insomma,
3: perché detto, comunque, nel senso, detta così sembra un po' all'acqua di rosa. Invece quello che insomma...
4: secondo me...
3: cioè quello che ha detto, lui dice proprio che lui si vergogna degli artisti che prendono posizioni politiche. Nel senso...
4: E secondo me lui risente, appunto, è uscito anche un documentario, non so qualche cosa, su Netflix, che parla appunto degli anni 70, dei processi pubblici che vennero fatti ai concerti, tra cui anche De Gregori, ricordo anche Venditti. E questa cosa, insomma...
3: Dici di più, direttore.
4: Insomma, in quegli anni, diciamo, di grande fermento politico, e non solo di fermento politico, insomma... Scoppiavano bombe sui treni, succedevano omicidi in continuazione.
3: Ma dici quegli anni in cui hanno fatto la Radio Onda Rossa?
4: Parlo degli anni 70 in particolare, sì. Insomma, e lui che faceva Buonanotte Fiorellino, insomma, era un po' così improbabile, per cui venne fatto un concerto, venne interrotto il concerto, salirono i compagni sul palco e fecero una specie di processo popolare per dirgli: ma insomma, ma che cavolo stai a fare? E questa cosa a lui non gli è mai andata giù, per cui...
3: Buonanotte a...
4: Esatto, quindi buonanotte...
3: Come si chiama il nome? Gregorio
4: Franceschino.

0: Franceschino, buonanotte Franceschino. Sì, smentito Elisa che comunque non ci daremo veramente perché
1: sì, vabbè,
0: che cazzo me ne frega. Dici che cosa?
1: No, Elisa ha rimproverato De Gregori dicendo che insomma invece lei ha preso posizione e quindi insomma gli artisti devono prendere posizione.
0: Vabbè,
1: un'aggiuntina.
0: Sì, guarda, sì, io qua c'ho una sbraga di schede aperte che sono successe un botto di cose perché siamo in ritardo di su tante cose. Cioè, nel senso, qua oggi che ore so? Già 36.
1: Vabbè. Cioè, però, insomma, una cosa molto rapida. Volevo parlare di Auker de Kranz.
0: Della pronuncia forse non
1: vabbè,
0: so
1: il mio francese non è proprio perfetto, insomma al cuore di Kranz. Parliamo di Kranz Montana.
0: Kranz Montana che
1: è sì, perché a proposito di concerti c'è stato un concerto di beneficenza per Kranz Montana per le vittime di questa tragedia, vabbè, insomma. E praticamente insomma i familiari delle vittime che aspettavano di ricevere
0: sì,
1: questi
0: questa
1: soldi,
0: tragedia in cui c'è, nel senso il localaro di turno per risparmiare sulla sicurezza aveva bloccato una porta di uscita di emergenza comunque,
1: ma sì, e anche diciamo c'è stata anche secondo me una certa collaborazione da parte di molti. E comunque insomma in questo concerto insomma questi soldi non arrivavano, i familiari protestavano. Chi ha organizzato questo concerto ha risposto dicendo guardate stiamo inviandovi i soldi ma il problema è questo, cioè che il concerto è costato 80.000 franchi svizzeri.
0: È costato 80.000.
1: Sì, e però in beneficenza ne sono arrivati solamente 15.000.
0: Cioè, all'aspetto.
1: Quindi, insomma, io mi domando: ma
2: fatto
1: la beneficenza a chi l'hanno fatta?
0: Io non sono proprio un mago dei numeri.
1: Sì, però 15.000 però versus 80.000, insomma.
0: Che secondo me è pure la stessa fine che fai te con la storia che volevi i soldi, quello che dicevamo all'inizio. Secondo me è la stessa fine che fai te, diretto.
1: Infatti, pensavo di organizzare qualche concerto.
0: Quello dicevo: dobbiamo organizzare più concerti in maniera tale che svoltiamo pure noi.
1: Esatto, i Rolling Stones.
0: I primi a svoltare la radio. Non male. Va bene. Io qua comunque ho una serie di roba sui concerti. Imbarazzante, perché veramente ne sono successe di tutti quanti i colori. Sentiamoci, ce l'hai una canzone?
1: Ma certo.
0: Mettiamo una canzone, perché non ce la posso fare così.
1: Dai.
2: Carico.
0: Sì, no, so carico, ma in realtà sono disperato. Allora, se volete disperarvi con noi, restate all'ascolto di 87.9, è una cosa che sicuramente pieghierà male tra poco. Tra poco facciamo la rassegna delle azioni legali riguardante il music business delle ultime settimane. Tra pochissimo.
1: Ok.

0: Siamo?
1: Ci siamo.
0: 18:40, Radio Onda Rossa, questa è la vostra trasmissione preferita.
1: E andiamo con la
2: infatti rassegna. Non è la nostra, è la vostra trasmissione preferita.
0: No, la mia è un'altra.
2: Infatti. Quindi la vostra.
0: Squillano i telefoni, ma perché?
1: Ma magari c'hanno qualcosa da dire. Comunque, Sony Music e Universal si intensifica la causa contro Suno. Suno che cos'è?
0: È una app di intelligenza artificiale concentrata sulla musica.
1: Esatto.
0: Si possono fare delle canzoni in
1: Sony e
0: click.
1: Universal che come ogni settimana insultiamo stanno in causa per una fracca di soldi contro appunto questa applicazione, perché inizialmente si diceva che Suno avesse istruito questa applicazione con 560 opere coperte da copyright, ma adesso Sony e Universal alzano la posta in gioco e dicono che sono diventati 60.000 le canzoni coperte da copyright. E questa qua niente, solamente seguiamola, continuiamo a seguirla. Sicuramente quello che c'è da dire è che come diciamo sempre, in questo periodo, in questi anni, in questo anno più che mai come nello scorso, si intensificano gli impicci che fanno a livello proprio monetario.
2: Poi durante l'estate insomma si scatenano i concerti.
1: Sì, ma qua è una roba, questa però è una roba un po' più grossa, cioè,
2: certo,
1: qua
2: siamo, no,
1: come vedremo più tardi, questa è una roba proprio grossa che a livello europeo si muovono. Come dicevamo qualche settimana fa, abbiamo visto che tante case, mi sa proprio Spotify pure, no? È passata in America, perché comunque Donald Trump strizza l'occhio a certi tipi di tassazioni a queste multinazionali rispetto ad altre. Comunque, adesso concentriamoci solamente sulle azioni legali, quindi Sony Universal contro Suno. Poi abbiamo, questa è molto bella, USA, la controffensiva legale di Live Nation e Ticketmaster. Se, come ricorderete, qualche settimana fa parlavamo di questa causa che sta partendo, forse speriamo, anche in Inghilterra contro diciamo i magnati, no?
2: Sì, è una grandissima agenzia di concerti,
1: i gerarchi,
2: insomma, sì.
1: Nel senso proprio diciamo contro chi lucra in maniera veramente troppo eccessiva sui concerti. L'abbiamo detto tante volte quanto costano i biglietti gestiti sempre dalle stesse società, che poi molto spesso annullano i concerti se non vendono abbastanza biglietti, di come questo ci rimettono gli bla bla bla bla bla bla, lo sapete, se non lo sapete andate ad ascoltare le trasmissioni vecchie in cui ne abbiamo parlato. Comunque secondo loro hanno presentato la controffensiva dicendo che no, ma è tutta quanta una bufala, chi ci sta accusando, questi tutti gli stati americani fondamentalmente che ci accusano stanno dicendo le cose. E c'è una parte molto interessante, carina da leggere. Secondo i documenti depositati presso la corte presieduta bla bla bla, i querelanti si sarebbero concentrati su episodi eclatanti come l'ormai celebre chat aziendale nella quale due dipendenti del gruppo si vantavano di rapinare i clienti per smuovere emotivamente i giurati. E quindi c'è, nel senso,
2: sono brave persone.
1: Quella secondo me è solamente una dei chat che è sì, diventata virale, che se uno va a cercare altro, che, come gli Epstein Files. Va bene, questo era il numero 2. Numero 3, giuro che poi è quasi l'ultima, Warner contro verso l'accordo con la causa contro Crumble Cookies, che è questa marca alimentare che praticamente accusa
0: biscotti.
1: Warner, esatto, accusa Crumble Cookies di aver usato in maniera inappropriata
2: la musica degli
1: sì, alcuna musica. Questa roba qua vediamo un po' come va a finire pure, nel senso, questi veramente si attaccano a tutto. Questa roba qua, faccio la chiusura di questo spazio di polemica, quello che dicevamo prima, dove si spostano i magnati della musica da una parte all'altra del mondo perché pagano più o meno tasse. Il Canada ha alzato la posta dello streaming dal 5% al 15%, ossia, cioè, stanno facendo questo passaggio. Le grandi multinazionali che guadagnano con lo streaming, come Netflix o simili, e quindi d'ora in poi anche Spotify e quest'altri, che si erano opposti alla mentalità di questa, pagheranno invece che dal 5 al 15% in Canada, differenza che negli Stati Uniti e qua probabilmente. Vabbè, questa qua era un'altra cosa. E l'ultima, proprio l'ultimissima, nota che ci dobbiamo segnare da qualche parte, perché secondo me prima o poi ci tornerà utile, è che il CEO, il boss della CIA, Fedeli, entra nel consiglio di amministrazione di GESAC. Che cos'è GESAC? Bella domanda. Lo sono andato a cercare. GESAC praticamente è un'associazione tipo l'ARCI. Però invece di gestire associazioni, gestisce gran parte di quelli che in Europa fanno il ruolo della CIA, ossia riscuotono e dovrebbero distribuire i soldi. Questa roba qua appunto si inserisce nel panorama in cui, come dicevamo, queste multinazionali scappano dall'Europa, questo soggetto Fedeli entra dentro il CDA di questa grande società, e eppure loro comunque hanno come obiettivo uno degli obiettivi principali, insomma, che si spingono, perlomeno nel senso perché fa figo, il contrasto, l'equa retribuzione sull'intelligenza artificiale, sulle opere di quel tipo lì, eccetera eccetera.
2: Eh sì, perché insomma questa intelligenza artificiale andrà a toccare non solamente...
1: Ah, io voglio dire solamente una cosa su questa e ho chiuso. Veramente qua l'aiuto.
0: Allora,
1: sulla CIA veramente, cioè nel senso che veramente sono dei ladri. Da quanti anni so che esiste la CIA? 40? Sono 40 anni che rubano i soldi a tutti quanti gli artisti italiani, e non solo, l'abbiamo visto che facevano delle canzoni uguali a Rolling Stones, ma cambiando
2: le cover
1: in italiano, e pagavano
2: italiano,
1: una roba proprio, cioè proprio i truffa, cioè proprio veramente dei truffatori. Solo la CIA riesce a truffare gente come...
2: Ricordiamo che la CIA non è, diciamo, un ente pubblico, ma un ente privato.
1: Assolutamente.
2: Quindi
1: giustamente in Europa in questo momento ci serviva qualcuno che sapeva bene come essere una merda e fa guadagnare i pezzi di merda. Quindi Fedeli, siamo veramente felici e orgogliosi di essere rappresentati finalmente dentro la GESAC da te. Grazie.
2: E va bene.
1: Grazie.
2: Insomma.
1: Musica. Famo un attimo uno stacco musicale poi torniamo col secondo momento più teso della settimana.
2: E dai.
1: Pensierino. No, la classifica.

0: Allora, per quanto io adoro,
1: ah, rieccoci qua, insomma,
0: quanto io proprio riesco a far ronzare il microfono, esatto. E dobbiamo tornare in voce, diretto.
1: Eh sì, sì, sì. Perché torniamo, siamo arrivati in voce, al vostro momento meraviglioso della settimana,
0: al vostro secondo momento più della settimana, cari ascoltatori, ascoltatori.
1: Questi sono i più venduti, insomma, perché
0: onore
1: sono...
0: a voi.
1: E questa settimana grandissime novità, insomma,
0: vai, vai, siamo
1: al primo posto, una nuova entrata.
2: La classifica FIMI,
1: esatto.
0: Sì, ricordiamo che è Confindustria, FIMI.
1: Certo. E insomma, e quindi dicevo, una nuova entrata al primo posto, Tedua con Ryan Ted.
0: Ah. Mamma mia, io ti giuro che mi viene l'ansia solo, cioè c'ho un misto tra ansia e disgusto, cioè potrebbe essere il nuovo.
1: Però
0: nuovo,
1: ti puoi rifare che al secondo posto c'è Shiva con Vangelo.
0: Vangelo di Shiva.
1: Al terzo posto una nuova
0: entrata.
1: Su una
0: pinna? No, niente pinna al terzo posto.
1: No.
0: Niente qua. Pinna.
1: Al terzo posto, anche qui, insomma, io un cantante che apprezzo molto, che è Samurai Jai, per la sua pettinatura,
0: Jai,
1: con il disco Amatore, salutiamo. Che entra addirittura al terzo posto così in classifica.
0: Sì. Lui, secondo a Sanremo, grande sconfitto da Salda Vinci, era meglio lui all'Eurovision, diretto?
1: La pettinatura sicuramente era molto meglio.
0: Faceva meglio de...
1: Infatti, insomma, l'ho esatto. Detto, ormai ho trovato...
0: Non abbiamo parlato niente, abbiamo detto qualcosa sull'Eurovision dopo che ha perso Salda Vinci, niente, non abbiamo detto niente.
1: Non c'è nulla da dire,
0: dobbiamo fare una puntata speciale.
1: Va bene, continuiamo, il quarto posto, quarto purtroppo, Geolie.
2: Vince anche ancora una volta Israele.
0: Ma che sta a vincere? Non ha mai vinto Israele.
1: No, è arrivato secondo.
2: È
0: come al solito, pure l'altro anno, sempre con i voti da casa.
1: Sì, insomma.
0: Perché
1: sì,
0: comunque sì, pagano, sì, perché c'è proprio...
2: Abbiamo detto un sacco
0: sì, di esatto, perché esatto. Paga, cioè, Israele proprio, il governo di Israele caccia i soldi per far esatto, votare...
1: Qualsiasi cosa, basta, insomma, far vedere, lo so,
0: vabbè, ma sta a fare la classifica dei più venduti, perché pure oggi li dobbiamo nominare, giornata pure oggi. Parla di quei pezzi di merda.
2: Scusate.
1: E allora dicevo, al quarto posto tutto è possibile, Geolie, e con grande tristezza, però insomma, scende al quinto posto
0: tutto
1: Olli,
0: su una
1: tutta
0: pinna,
1: vita sempre
0: su una pinna, su una rota,
1: 83
0: su.
1: Settimane
0: se vedeva uno stradone capiretta
1: abbandona
0: l'occhiale, porco due zii.
1: Al sesto posto Santissimo Saif,
0: che non è Said, non è, come si chiama quell'altro con i capelli che ti piace?
1: Aspetta, Samurai Jai,
0: era Saif, che non è Samurai Jai, ma come lui richiama il Vangelo, giusto?
1: Mi sa che ho sentito insomma una sua canzone.
0: Ti piace, ti piace, molto, questo ti piace.
1: Molto italiana come
0: molto
1: canzone.
0: Molto italiana, che cazzo
1: sì,
0: sei?
1: Reggaeton praticamente.
0: Che cazzo sei? Il
1: classico genere
0: Boris,
1: italiano che è il reggaeton. Va bene, insomma, proseguiamo al settimo posto. Non è una grossa sorpresa, anche
0: no?
1: Qui
0: Bad
1: 73
0: Bunny.
1: Settimane Bad Bunny,
0: lo sapevo, guarda, non lo sapevo, ma lo sapevo.
1: Sì. Insomma, Debbie Girarmas Photos, 73 settimane, insomma, se la
0: tu
1: batte con Olli, all'ottavo posto ancora la colonna sonora del film Michael su Michael Jackson. Al nono posto Bresh con Mediterraneo.
0: Bresh, lui finalmente è tornato Bresh, lo smacchiatore, da un po'. Da quant'è che non stava?
1: Però intanto qua leggo 51
0: Scusa,
1: settimane.
0: È salito, quindi è risalito Bresh.
1: È risalito.
0: Bresh sgrassa tutto e torna in auge.
1: E al decimo chiudiamo con Kid Yugi, anche Kid gli Yugi. Eroi muoiono e Kid Yugi ancora no.
0: Dai, mamma mia, come sei tetro. Senti, tu c'hai qualche
1: Yugi,
0: novità
1: non mi piace.
0: Su...
1: Anche perché insomma all'11 agosto c'era Madame, che,
0: mai
1: insomma...
0: Tu quindi te rosichi a prescindere, perché Madame invece sei fan.
1: Esatto.
0: Va bene. E tu che dici? CD,
2: no,
0: vinili, niente di nuovo? Niente
2: no,
0: di nuovo.
2: C'è Bad di Michael Jackson.
0: Michael Jackson, è uscito il film, io andrò a vedere Mortal Kombat.
1: Vabbè, dopo questa bellissima informazione, sentiamoci una canzone.
0: Sì, dai, una canzone che è quasi.
1: Però
0: tardi,
1: una canzone questa è bella.
0: Questa è bella. Però una canzone questa è bella.
1: Esatto.
0: Le altre hanno fatto cagare tutte.
1: Se il presidente alza il volume.
0: Ma da quando abbiamo acceso la radio nel 77? È l'unica bella questa.
1: Esatto.
0: L'unica canzone bella. Sentiamo. Infatti, mi mancano un po' le canzoni cazzoni.
1: Lo so, però appunto
0: non me
1: ne
0: metti più le canzoni là tipo io ti
1: va bene, la prossima settimana dovremo riaccontentarci.
2: Ma che canzone è questa?
0: C'è un intro.
1: Sì, c'è l'intro che stanno spazzando per terra.
0: Un pezzo del merda.

0: Rientriamo, rientriamo, rientriamo.
1: È finita, e rieccoci qua. Sì, sì, è una canzone. Canzone. Vabbè, sono, insomma,
2: è finita la canzone, è anche quasi finita la puntata, ma per farvi capire quanto poi effettivamente l'intelligenza artificiale entra nella musica e quanto poi effettivamente...
3: Io ne ho fatte 3-4 le canzoni con Sumo.
2: Sì, sì, con Sumo. Suno. No, io nemmeno una. Però quello che voglio dire non era tanto disprezzare una cosa piuttosto che un'altra. Quello che voglio dire è che per farvi capire quanto effettivamente si stanno prodigando a legiferare su questa roba qua e quanto lo faranno in futuro, YouTube, come tutti quanti gli altri in realtà, sta inserendo la funzione per avvisare quando i contenuti sono sono editati e bla bla bla con intelligenza artificiale. Questo perché appunto c'è una grossa falla in questo momento, in generale su tutto quanto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, ma soprattutto anche per la musica. Per farvi capire questa roba qua, vi leggo questa notizia qua che fa molto ridere. Chissà dove è andata a finire, la devo ritrovare assolutamente. Vabbè, per farvi capire, ci sono dei creators di TikTok, nota piattaforma alla quale anche potete trovare la nostra trasmissione, le faremo sapere punto onda rossa punto
1: con i balletti
2: sì, del presidente a petto nudo, noi ce l'abbiamo qua, è uno spettacolo terribile,
1: esatto.
2: Lo volete vedere, no? Di andare a vederlo su TikTok. Comunque dei creators su TikTok,
3: sono dei fetish, sapete,
2: praticamente hanno cominciato come tanti altri a generare musica per i propri contenuti, quindi per i propri video, e quello che è successo piano piano è che questi contenuti creati dagli fatti dall'IA, sì, ma poi dopo vi dico anche come creano canzoni vere e proprie che vengono ascoltate più delle canzoni fatte da artisti, e c'è questo scandalo in cui una delle molte canzoni più
1: potremmo introdurre il discorso dell'ignoranza musicale.
2: Sì, ma senti qua, ma senti qua, nel senso, perché qua c'è proprio per caso, non ritrovo l'articolo perché sto a parlare con voi, ma se mi metto a cercarlo lo ritrovo. Praticamente la cosa assurda è che la maggior parte delle canzoni che vanno per la maggiore sono tipo dei testi generati da questa applicazione, da Suno, che praticamente sono tipo i messaggi che si scambiano tipo madre e figlia, cioè nel senso, certo. Una ragazzina che chiede alla madre come vestirsi oppure che taglio di capelli farsi, diventa una canzone generata con l'AI che diventa il contenuto di un video su TikTok che viene ascoltato più delle canzoni
1: De
2: Brusco, che è uscito l'album, sta uscendo l'album in questi giorni, che spacca l'album, è figo, andava a sentire.
1: E vabbè, d'altra parte, la cultura musicale imperante è questa, cioè per cui c'è una bassa qualità, del resto Sal Da Vinci sta lì a dimostrarlo.
2: E questi ci guadagnano, è vero, non ci guadagnano moltissimo, effettivamente poi l'articolo adesso non lo ritrovo, ma l'intervista a questa madre, questo genitore insomma, che svolta, cioè io adesso guadagno $4,000 all'anno, al mese, li chiamo i miei 5 minuti di notorietà, probabilmente, giustamente, sicuramente tra 20 anni chiacchierando ci diremo, ma ti ricordi quando facevano i video con i messaggi che si scambiavano a madre e figlio e diventavano cioè finirà presto sta roba. Però quello che non finirà invece è l'interfaccia tra le persone che non fanno musica con questa roba qua, che faranno musica, e questa roba qua verrà ascoltata sempre di più, moltissimo, visto che comunque il mondo che viviamo non è solamente quello reale ma anche quello virtuale inteso con i social, dove appunto basta fare 1 minuto e mezzo di canzone e questa roba qua è anche
1: già insomma in vigore questo fatto per la pubblicità, perché insomma sento molte produzioni di canzoni veramente commerciali che a volte mi danno l'idea che sono proprio fatte in funzione di uno spot pubblicitario, cioè in cui lo spot si prende quei 30-15 secondi che servono appunto per la pubblicità.
2: Sì, l'altro giorno lo dicevamo, non ci avevo mai pensato, no? Sanremo dura 6 ore, di cui un'ora è di pubblicità.
1: Esatto, esatto.
2: E Radio Onda Rossa dura da 49 anni, quasi 50 ormai.
1: Senza mai pubblicità.
2: Senza manco un minuto.
3: Pubblicità? Zero.
1: Non zero.
2: Zero.
1: Come il mio stipendio, praticamente.
2: Vabbè, vabbè. Comunque, quindi, dai.
1: Insomma, vabbè. In attesa di mandare degli spot promozionali, sentiamo una canzoncina delle Svulves Assassines.
2: Le Svulves Assassines.
1: Non so come si pronuncia.
3: Te ne prendi tutta la responsabilità.
1: Me ne prendo tutta la responsabilità.
2: Se la colla, direttore, se la colla tutto. Tanto nel senso comanda lui sulla direzione artistica. Mi sembra chiaro che la direzione artistica della radio sta in mano al direttore.

0: Miguel, like, yeah?
1: Luis Michel.
2: Luis Michel.
1: Sì.
2: Beh, d'altronde abbiamo passato la canzone. La canzone Crucca, giusto? Questa era Crucca?
1: No, è francese.
0: Francese, le Sacre Cœur, io ho capito quello a un certo punto. Ciao. Va bene, le 19.05, che dite?
1: Insomma, è un po' difficoltoso perché, vabbè, mo apriremo, quindi...
2: Che ne so, sì, qualcuno
1: vabbè,
2: aprirà.
1: No, qualcuno
2: aprirà. Sì. Noi stiamo sempre qua dal 76, non è vero. Però sì, la gran parte della strada radio stiamo qua dal 77, sempre aperti. Portateci le birre settimana prossima, perché comunque qua c'è musica.
1: Fate il radioabbonamento.
2: È vero, a partire dalla campagna di radioabbonamento.
1: Ringraziamo ancora tutti e tutte che hanno partecipato alla festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa.
2: E ringraziamo pure quelli e quelle che hanno già sottoscritto il radioabbonamento. Cioè, veramente... come ogni anno, veramente grazie non solo a chi è venuto a dare la mano alla radio, ma anche a chi è sottoscritto, perché comunque veramente arrivano compagni e compagne che ti danno 2-3 piotte e sostengono sta radio veramente come se non ci fosse nient'altro di più importante, e è così probabilmente.
1: Sì.
2: No, perché trovate proprio un altro posto così, dove nessuno si viene a lira per tenerci su un posto così.
1: Va bene, allora quindi passiamo rapidamente ai saluti.
2: Sì. Come al solito, il primo saluto più importante è quello a chi non gode della libertà personale. Speriamo, come al solito,
0: la radio è contro il carcere.
2: Ci vediamo presto.
0: Contro la società.
2: De fuori.
1: Esatto. E allora salutiamo tutti e tutte.
2: Ah, ricordiamo pure gli artisti di mandare i pezzi contro scarcere, sì, contro scarceranda, contro il carcere per scarceranda, giusto?
1: Sì.
2: È già uscita la colla?
1: No, non lo so. Però insomma. Anche
0: diciamo,
1: quest'anno cercheremo.
0: Non siamo noi quelli che
1: se ne occupano.
0: Alla...
2: Scusa, noi siamo la redazione musicale, cioè, se c'è qualcosa che si muove dalla radio, qua passa tutto quanto per direttore artistico. Come dicevamo prima, se si muove una voglia.
1: No, ma infatti, cioè, c'è qualche difficoltà, perché insomma, sono sempre in attesa di questo aumento di stipendio che non arriva.
2: Ma guarda, tu non te ne sei accorto, ma già te l'abbiamo dato l'aumento.
1: Ah, l'aumento.
2: Del 30%.
1: Ah,
2: 30 secco.
1: Hai capito?
2: Guarda, più del 30.
1: Non me ne ero accorto.
0: Io gli ho detto 50.
2: Io ti posso arrivare al 100% in più.
1: Basta così.
2: Accetti? Accetti al 100% in più?
0: No. Basta sta pantomima.
1: Esatto,
0: dai.
1: Esatto.
2: 100%
0: abbiamo
2: più
0: salutato.
1: Abbiamo salutato, quindi rimandiamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre su Onda Rossa.
2: Sì. Mi raccomando, fate le canzoni con Suno e mandatecele. Cioè, pure voi, mandateci le canzoni con, che ne so, le cose che vi pare, fate la canzone con Suno, ce la mandate e noi la mandiamo in onda.
1: Dai,
2: va bene. Proponetegli come artisti. Onda Rossa, io c'ho ondarossa.info senza Suno, per favore, perché tanto vi sgaminiamo. Noi abbiamo i software più potenti di YouTube, porco due. C'avemo le orecchie buone a Radio Onda Rossa, hanno capito?

0: Come to get legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

È andata a 3000, è andata a 3000, finita così. Questa è Voli Pindarici di Mine Vaganti. Sa volà. Sa volà pure la traccia. Che cosa è successo? Non lo sappiamo, ma va bene così. E allora, buonasera. Non dirò che ore sono, non lo dirò e non lo dirà neanche l'altra voce in studio con me, perché che in realtà non c'è, è ancora fuori, e questo è il motivo per cui questa trasmissione quasi, se siamo da sole è tutto molto più complicato. Un saluto a mia sorella, l'altra voce di questa trasmissione, che è ancora in un paese molto bello, molto bello, sì. E questa trasmissione qua è andata in due per, speriamo che di non andarci anche noi questa sera. Nel frattempo vi spieghiamo un po' come funziona. È una trasmissione musicale che va in onda più o meno ogni venerdì, più o meno se l'altra voce c'è o se questa voce qua pure, e tratta un po' di voli pindarici, intesi sia musicalmente che verbalmente, perché gli volamo molto spesso, e ci piace l'hip hop, a questa voce quello internazionale, all'altra principalmente quello italiano, ma alla fine ci interscambiamo, e ogni tanto potrete sentire il volo di un aereo e prenderlo insieme a noi per cambiare un po' genere. E quindi, you know how we do, ce lo facciamo spiegare anche da Bahamadia.

0: Siamo passati da Bahamadi a Filadelfia nel 1995, che ci spiega un po' come lo faceva How We Do, a Shai Haim, che è quello che avete appena sentito, che ha soli 19 anni, nel 1996 a New York tira fuori questo traccione in cui prega questo God che in realtà non lo vede, e in realtà non ci vede un po' tutte e tutti, perché boh, forse chissà, forse non esiste, non lo so. Che cosa direbbe Radio Maria a questo punto? Cambiate frequenza se lo volete sapere. Non mi ricordo la frequenza di Radio Maria, ma Radio Mambo è 106.9, se vi va. La prossima invece sono i Crime Mob, o le Crime Mob, un gruppo dei primissimi anni 2000, scoperti da questa voce recentemente. È composto questo gruppo da 6 membri originariamente. Abbiamo Lil J, M.I.G, Sicko Black, Killa C e poi due regine che hanno fatto questa traccia nello specifico che state per sentire, che si chiamano Diamond e Princess. Già solo da qua, cioè, potete sapere che se fossero nate in Italia sarebbero venute sicuramente da Prima Valle, e quindi rispetto assolutamente, chiedetevelo ogni tanto cosa sta succedendo a Prima Valle, perché ne succedono di tutti i colori. Questa qua si chiama Stilettos. Per chi non lo sapesse, Stilettos è sia un tipo di coltello che un tipo di unghie, che anche un tipo di scarpe con i tacchi, e ce lo facciamo dire da loro che cosa fanno con questi Stilettos.
1: Stiletto, pumps in the club, yeah.

Sì, queste qua erano sempre Princess e Diamond dei Crime Mob, era il 2004 e andavano in giro cantando ci vestiamo benissimo, ci mettiamo nel nostro stiletto, i nostri tacchi stiletto e ci vedono dentro al club e per strada e la gente pensa, oh guarda questo stiletto, queste ragazze stiletto, queste stiletto hoes, chi avrebbe mai detto che si sarebbero rovinate così tanto, perché ovviamente stanno ubriache lesse e già raga, perché noi ci ubriachiamo anche quando siamo estremamente carine, quindi mettetevelo bene in testa, non dobbiamo rispettare i vostri stereotipi mentali. Ora ci spostiamo direttamente in Brasile, questa è Xamã Aeromoça, che significa la l'hostess dell'aereo, con Flora Matos, un'altra regina.

0: Io non ho capito chi è che ha detto che certe canzoni vanno sentite solamente in determinati periodi dell'anno. Oh, io me la rivendico.
1: Já que o Natal tá em cima, vamos mandar essa daqui, ó. Chega o Natal, uma data bem contente. Eu vou te dar minha xereca de presente. Ai, jingle bell, jingle bell, jingle bell.

E allora, brutti ingrati, io quello che vi dico è adios, perché questa trasmissione finisce qua. In questo studio stanno succedendo molte cose che onestamente non mi voglio perdere. A volte bisogna ammettere che si devono fare le cose anche se se ne erano iniziate delle altre, e non mantenere una continuità, regà, porco due, dai, che cazzo è stata a fare? Oh, dice, oh no, devo andare a fare quella cosa, scusa, vorrei stare con te, però devo andare a fare quello. No, sì, rimani là e abbandoni il piano iniziale. A volte bisogna avere questo coraggio. Ora, non dovete seguire per forza quello che vi ho detto, fate un po' come cazzo vi pare. 106 e 9 è Radio Mambo, ci sentiamo forse la prossima settimana se torna l'altra voce. Brutti ingrati.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

questa è Radio Onda Rossa 87.9. Avete ascoltato Voli Pindarici di Mine Vaganti, la trasmissione che state per ascoltare è fondamentale.

E senti l'umidità in pieno acqua, la tela un po' una sine, meno moi, alle guai. Senti di me moi.

pièce originale Militant P. Italian reggae music Dada. E ci passiamo come preannuncia questa giornata.

Un po' di musica reggae, un po' di musica rap come in Fondamentale volume 1. Però bugia, ci passiamo pure altra musica. Perché sono comunista totalmente fuori moda. Che bello il twist.

E torniamo in voce sugli 87,9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa, Roma. Abbiamo passato una ciurna dei 99 post a Napoli e scendiamo a Taranto. De questa c'è Molfetta, Zio Pino, Fido Guido. Armi, fucili, cannoni e pistole fanno ricchi i militari, ma fanno piangere persone. Cadono solo le bombe sulle nazioni e sulle popolazioni.

Poi salta e ci ascoltiamo questa storiella, storytelling.

0: per fregarci con la repressione. Carcere, denunce, rappresaglie. Hanno stipendiato le canaglie. I fascisti facce da carogne. Li hanno ripescati dalle fogne.
1: Il 13 giugno marcia su Roma.
0: A Milano.
1: Unione nelle lotte.
0: Festazione per la Spagna. Passa un corteo partigiano.
1: Unione nelle lotte.

quindi ricordiamo ancora una volta corteo per la remigrazione il 13 giugno a Roma, Unione nelle lotte. E torniamo sulle note della reggae music, ci ascoltiamo una tune di un compagno che a breve ci racconterà un po' di cose di una canzone nuova che ha fatto. Lui viene da Matera, original Pupa Antez, prima della nuova tune direi di ascoltarci proprio Es Proprio Proletario.

0: Yes, I reject Bubantez. E questa è Matera, la città dei sassi, dei pisconi. E ci abbiamo Bubantez in collegamento, vediamo se ci sente. Man, ci senti?
1: Sento.
0: Yeah, man.
1: Buonasera.
0: Com'è?
1: Onda Rossa, ciao.
0: Com'è la ricezione in quel di Matera?
1: Ricezione alla grande, le frequenze, a parte che ti stavo ascoltando, una selezione fondamentale.
0: Sono in merito degli artisti che hanno fatto le canzoni, perché non sono DJ e cose, mettiamo la musica, gli artisti sono loro e voi nel caso specifico. Infatti adesso uno dei miei artisti tra virgolette preferiti di Giù ci racconterà qualcosina su una nuova tune che è uscita.
1: Yes.
0: Le ascoltatrici e gli ascoltatori più attenti di Radio Onda Rossa forse avranno riconosciuto la voce, perché ricordiamo hai fatto una trasmissione con i compagni di Militant Dub, giusto?
1: Certo, sì. Mi sembra qualche mese fa per Let Me Tell You Rhythm siamo stati insieme, abbiamo approfondito quello più altri pezzi. È sempre
0: mi ricordo per prima, può essere che avete fatto su Surf a Metaponto.
1: No, quella volta non era il collegamento, però fu passato il brano.
0: Ok, no, perché me lo ricordavo, infatti non si può fare Surf a Metaponto perché vanno facendo i porti turistici, si insabbiano le spiagge da una parte e dall'altra il mare mangia tutto quanto, e quindi l'acqua resta bassa per far fare le casettine a chi se ne può permettere, tanta gente non può più andare alle spiagge libere, quindi mare libero per tutte e tutti, come i compagni dei Bagnoli già a Napoli in questo momento ci stanno dicendo. Ma allora senti, io direi proprio di passare la giornata tua, perché io me la voglio riascoltare.
1: Assolutamente.
0: E poi magari ci facciamo una chiacchierata.
1: Come no?
0: Ci meneremo un botto di pull up. La vuoi presentare? Tu,
1: certo.
0: La mando.
1: Allora, introduco il pezzo, parlo sì, un po' del brano, butta sì. La cassa. È il pezzo che nasce seguendo il rhythm, no? In maniera molto. Io ho sentito questo rhythm di Ananas Kiss, che è come puoi riconoscere dal suono? È lo stesso produttore, a virgolette, quello che prodotto il rhythm di Rapina in Banca, quindi c'è già questo.
0: Ah, ok, questo non lo sapevo.
1: Vedi, Ananas Kiss è tedesco e l'ho conosciuto, sai.
0: Poi, diciamo, ricordo un attimo che Rapina in Banca in realtà è il titolo originale della traccia che ho passato prima di Bubantez, che però ho rinominato Esprime Proletario perché...
1: Ma una meraviglia, che tu ami quel pezzo, per me è una meraviglia, exclusive.
0: Beh, in realtà infatti c'è un doppietto, quindi...
1: Vabbè, tutto meritatissimo. E butta la cassa e nasce appunto come uno sguardo sulle circostanze che vivo, in questo caso perché io posso descrivere la mia prospettiva. Però ho cercato un po' di mettermi nei panni, capito, anche degli altri italiani, ovviamente, e di scrivere un po' quel sentimento di perenne, un po' frustrazione che si dice quando diciamo siamo italiani. Una cosa detta e ridetta, però anche le cose dette e ridette hanno un fondo di verità, anzi forse sono proprio vere, quindi quello è venuto fuori e io ho seguito, diciamo, l'ispirazione. E poi ispirandomi pesantemente, e questo è un segreto del mestiere che non dovrei dire, però lo dico, a un brano dei miei amici Roots & Stone, ma questa è un'altra storia.
0: Io Roots & Stone.
1: Op.
0: Radici e Pisconi, proprio per richiamare l'origine della città dei sassi di questo gruppo. E man, proprio come se stessi mettendo tu in play la traccia, mandala, original Bubantez.
1: Allora, questa è Butta la cassa, Bubantez presenta, Pesca Records presenta Butta la cassa, Remix Selecta.
2: Bubantez, sei fedele al tuo stato?
3: Sì, signor colonnello.
2: Lo

0: E torniamo in voce, siamo sugli 89 di Radio Onda Rossa, in collegamento da Matera, Pupa Antez. Abbiamo appena ascoltato una sua giunna e noi ci facciamo una chiacchierata su questa giunna, perché a parte il titolo, infatti io, cioè, leggendo il titolo che è Butta la casta, un po' di butta la pasta, pensavo di ascoltare una canzone nel solito stile, tra virgolette, ironico, di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Infatti invito tutte e tutti ad andarsi a ribeccare la puntata con Pupa Antez, www.ondarossa.info il sito. Ne abbiamo proprio parlato l'altra volta, del fatto che Pupa Antez c'ha questo stile ironico ma molto tagliente, appunto sfrutta l'ironia per poter infilare il coltello in profondità, sì, ma con il sorrisino. Quindi, cioè, se vanno a vedere poi i fotogrammi, non la faccia non corrisponde al gesto, quindi non lo beccheranno mai.
1: No.
0: Questa era un'osservazione che volevo farti. Invece, al di là appunto di questo stile solito di Pupa Antez, ho visto un testo molto più diretto, come a dire, diciamo, basta, ve le metto proprio. Ve le servo su un piatto d'argento, ve li servo i concetti su un piatto d'argento.
1: Sì, allora ti spiego, ho cercato un po' di evolvermi, nel senso, ci sono pezzi che chiamano, sai, delle metafore o comunque dei discorsi, come può essere Serpa a metà ponto o comunque Cialleda, sai, delle figure retoriche, per invece ho cercato di sfidarmi, perché ci tengo quando faccio musica a sfidare me stesso comunque, e a fare un testo che, se devo parlare di una cosa, di un party, di una cosa goliardica, allora per renderlo anche appetibile, anche interessante per chi mi ascolta, devo cercare delle metafore un po' astratte, cioè un po' Alice in Wonderland. Però qui, se devo parlare dell'Italia, se devo fare un pezzo russo italiano, deve essere diretto, e con la scrittura, guarda, l'ho proprio come sempre analizzata di questo brano insieme al Calafone, a Calafi, che ci tengo a salutare.
0: Abbiamo sentito qualche tune prodotta da lui appunto la scorsa volta.
1: Certo, e insomma, quindi a maggior ragione per il reggae italiano. E mi sono ho anche dei punti di riferimento solidi, perché il roots è il tipo di reggae che mi piace di più, e quindi, sai, ho un bel background. Per esempio, in questo caso, magari proprio appunto Calafi, Africa Unite, ecco, e quant'altro. Ma anche, ti dirò, ecco qui che volevo arrivare, Banda Bardot, Daniele Silvestri, parliamone, quel mondo là, ho cercato di prendere un po' di quello, perché mi ricordo ancora al liceo le manifestazioni, le feste dello studente, in cui io personalmente, più che essere parte attiva del movimento politico o delle proteste, volevo solamente integrarmi, capito? E quindi mi sono fatto un bagaglio di ascolti, sai, anche con gli amici che ti proponevano determinate cose, mandarine e quant'altro, e ho cercato di unire questi universi qua e nel modo che ho ritenuto più opportuno, su questa origine, comunque coi fiati, queste cose. Quindi c'è più Italia, c'è già tanta Italia, ma ce n'è ancora di più di quella che si evince.
0: Infatti,
1: mi è piaciuto parecchio.
0: Infatti, cioè, si vede che, come citavi prima, l'ispirazione viene un po' appunto dal panorama italiano, da quello che hai citato prima, proprio non strano direi, infatti hai citato i Roots & Stone, cioè hai detto che ti sei ispirato
1: tanto.
0: A loro?
1: Sì, a un brano loro, e niente, un brano che è stato scritto da Fumetto, che fa così: ma ora basta, mettiamocelo in testa, siamo tutti vittime di questa infame giostra. Quindi io mi suonava quello, ho ascoltato la base e ho detto ok, fammi prendere un brano, perché anche loro, i Roots, tra le varie mie ispirazioni di reggae italiano, loro ci sono a tutti gli effetti. E anzi, tu pensa che il mio primo brano reggae che ho ascoltato non è di Marley, non è di Peter Tosh, non è di Alborosi, ma è dei Roots & Stones, dalla gita di prima media.
0: Yeah, man.
1: Quindi,
0: che poi,
1: e come fai? come fai a staccarti? E poi comunque le ascolto tutto, siamo amici, alle serate ci divertiamo sempre tanto, quindi
0: Fumetto, Pisello e Pompelmo, bella, ti salutiamo, anzi cioè, sono sempre cerchi che si chiudono, e c'è Pompelmo, sì, mi diceva che Pompelmo, quando stava a Siena, gli arrivavano le cassettine registrate delle trasmissioni di Radio Onda Rossa, ancora ricorda a memoria il numero della, cioè della radio, che è lo stesso dal 77, ricordiamo che è appena compiuto 49 anni di autogestione Radio Onda Rossa. Grazie. E un'ultima cosa volevo chiederti, però prima di risentire la Cion, perché la voglio rimandare, ma cioè tu parli di questa casta nella canzone, cioè mi ricorda molto, penso che sia un qualcosa anche un po' di astratto, diciamo, che va a legarsi al sistema, al concetto un po' di sistema, appunto, questo Babylon che c'è sempre nella musica reggae.
1: Esatto, l'ho solo tradotto in questo caso. Per me, in quello caso, butta la casa alla fine, sì, posso immaginare che in quel caso la casa in sé, sai, quell'insieme di politici, no, potentati e quant'altro, ma per me quella cassa è Babylon, è quello che io ritengo sia Babylon, però, perché appunto la canzone, avendola scritta io, è solo il mio punto di vista.
0: Poi, se uno, che cosa ritieni tu che sia Babylon? Quello che appunto dici nella canzone, parafrasa, vabbè.
1: Ma guarda, tutti quegli atteggiamenti negativi, no, la parola bad mind, che può venire sia dal povero che dal ricco, che dal medio benestante, capito? Quell'atteggiamento nei confronti degli altri e della vita e del lavoro e del modo di stare al mondo, che io personalmente percepisco come tossico, dannoso e che rovina se stesso e gli altri. Per me già quello è Babylon, capito? Poi ti potrei dire, dai, tutti, non voglio addentrarmi in discorsi politici, però cioè io lo, a pelle lo percepisco quello che per me è Babylon, capito? La violenza verbale, mentale e fisica che si fa nella vita di tutti i giorni, quello, cioè, prima questo mi viene in mente, Babylon.
0: Ma secondo me, perché sei super empatico, sei un original Rastaman pure senza dread, no, come dice Papà Bucio, i dread di Babylon, quelli che la coca si vanno tirando poi, quindi bellissimo come concetto, infatti, cioè quello che speriamo è che ci sia sempre un'unione ripartendo dai valori comuni che hanno un po' tutte e tutti, un po' di fiducia in questa razza.
1: Speriamo che ci sia aggregazione, che non, magari non solo dalla musica, perché è facile, capito? Ho fatto il bravo, io potrei pure dire ho fatto il pezzo, quindi il mio l'ho fatto, uniamoci. Ma no, ma non basta la musica, o no?
0: Assolutamente.
1: Cioè, è nella vita di tutti i giorni e ci si può impegnare se si può farlo. Ovviamente, sai, le necessità di ognuno sono le più disparate. Quindi vai a vedere i singoli casi, è complesso. Però se siamo già qua io e te, se siamo sulla stessa lunghezza d'onda, sulle stesse frequenze, direi di Onda Rossa. È un buon punto di partenza.
0: È il caso di dire sulle stesse frequenze.
1: Le frequenze.
0: Bella Bubantez, allora io direi, prima di salutarci, di mandare di nuovo la canzone di Bubantez.
1: Ah, voglio. Ti volevo dare un aneddoto sul brano, però.
0: Subito, lo sai che io sono ghiotto di queste cose, quindi.
1: Allora, e che è successo? La faccio breve, così puoi rimandare il brano. Io ho scritto Butta la cassa, era i giorni dopo Natale, e dovevo andare al lavoro. Avevo in mente già, ok, sono finite le vacanze, quindi vado al lavoro, scopro che non si lavorava, e quindi carico di la stamina di tornare al lavoro e dico, sai che c'è, prendo la chitarra e mo me ne vado fino alla genesi della canzone, vado là, mi porto un cornetto salato e dico, e adesso suoniamo. E ho fatto una scoperta che è tutto interiore, che forse c'entra poco, Butta la cassa. Ma ho scoperto che per me, perché tu conosci Matera e quant'altro, suonavo lì nel silenzio, Matera per me è il Do maggiore, capito? Cioè che è un accordo molto solare. cioè, abbiamo fatto una scoperta.
0: Questo parallelismo è bellissimo con, cioè, materia in do maggiore.
1: Per me è materia in do maggiore, capito? Con una cosa in do maggiore sorridi, se con te la città ha il tuo accordo. Per me e per tutti.
0: Dai, allora direi mandiamo la giù e ti aspettiamo a Roma a questo punto per vedere. Io voglio sapere, dopo che ci facciamo qualche giorno qua a Roma, che passi dagli studi di Radio Onda Rossa,
1: Roma,
0: come
1: Roma
0: ti suona Roma, perché cioè se
1: Roma in tre è un sol minore, ma staremo a vedere. Senti, volevo prima che, ma ho spazio prima che
0: tutto
1: passi
0: lo spazio che vuoi
1: allora, come,
0: anzi colgo l'occasione per dire questo, cioè, l'ho detto a te prima, ma è stato scritto nei ringraziamenti appunto per il compleanno, e la radio è una radio di tutte e tutti. Noi ci occupiamo di accendere i microfoni, ma tenerli vivi è compito di tutte e tutti, per l'appunto. Quindi una radio pure tua, quando vuoi, quel tempo che vuoi, assolutamente.
1: Ti volevo dare un po' di novità sul, per il futuro, futuro imminente.
0: E io appunto sono curioso, quindi dille a me, ma le diciamo pure alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, ricordiamo di andarsi a cercare qualche tune di Pupa Antez. Perché adesso ne abbiamo passate un paio, ma è davvero vasta la sua produzione. Dicevi, Man?
1: Guarda, hai presente Armi e Fucili di Zio Pino?
0: Sì, che abbiamo passato.
1: Allora, che succede? C'è un brano mio che si chiama, te lo spoilerò, Ora d'aria, che uscirà su quel rhythm, su 30 Years Rhythm.
0: Prodotto da della South.
1: Sì, South Love Vibration per i 30 anni, appunto, 30 Years Rhythm. Sono stati invitati artisti, compagni di viaggio, chiamati da grande Zio Pino, che saluto. E presto uscirà un mio brano su quel rhythm. Quindi quella è la prossima uscita. Quindi ringrazio lo Zio Pino per avermi coinvolto.
0: E ti aspettiamo su queste frequenze allora per l'uscita del brano.
1: Presto, non salutare. Ok.
0: E allora,
1: ovviamente con Pesca Records non ci fermiamo mai, sia io che Calati, stiamo continuando a produrre con amore e siamo qua, siamo sempre qua.
0: E anche noi siamo sempre qua quando vuoi, è solo un piacere. Vediamo l'ora di abbracciarci anche di persona. Siamo qua a San Lorenzo quando volete e quindi
1: allora,
0: direi di menare la ciun dai, di nuovo come
1: piacere.
0: Prima presentalo tu perché mi hai fatto fomentare.
1: Ok, Spin Radio Onda Rossa, run tutta la cassa, Pupa Antez, tell you that.
0: Pop.
2: Pupa Antez, sei fedele al tuo stato?
3: Sì, signor colonnello.

Original Bubba Antez. E questa era Matera, e ci ascoltiamo un'ultima giornata che viene da Matera. Prima abbiamo citato i Roots Stone, Big Up a Pompei, registrate di Radio Onda Rossa quando stavo a Perugia. Vi invito ad ascoltare la canzone Villa Longa, Villa Villa Longa, a Villa Villa Longa, è da dove viene, dove se la bazzicava Pupante e San Matera. Un'altra zona di Matera è quella del ghetto. Original Matera Ghetto Sin Roots and Stone. Mi sei Roots and Stone.

succede qua. Si muore di lavoro, si muore per lavorare. Non nasconde da fam, perché non ci conta vita. E ho baciato, non succede spesso. Tutta la tipa, spiccene sotto a terra. Sua sei alla morte ferita, tipo come una guerra. È come una guerra. Se vai a lavorare a Taranto, all'Ilva. Mettina da guerra. Morire di lavoro, così muore il diritto. O se vai dove ci sono le estrazioni delle leni. Nessuna tutela, nessuna dignità per la Basilicata. Sucata per il petrolio. Questa è Cricca, reggae dalla terra di briganti della Lucania Sin.

per tutte le compagne e tutti i compagni che hanno portato avanti le lotte, che hanno fatto arrivare a 49 anni di autogestione questa radio. Enough respect, one love, guardia da tutti, Lipizzi.

0: piede, entra a sagittà.
1: Come è accaduto? Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò. Ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio.

0: Allora, sei in forma? Giocato a squash ultimamente?
1: Ah, non mi sarebbe piaciuto, ma non ne ho avuto il tempo. Ho lavorato moltissimo.
2: Sì,
0: beh, allora buon per te. Il lavoro non ha mai ucciso.

0: dischi giri. Ora sei in forma. Giocato a scoscio ultimamente.
1: Prima pisciava dentro Cessi Chimici alle feste.
2: Sì.
1: Adesso piscio dentro Cessi Chimici dentro i cantieri.
2: Sì.
0: Beh, allora buon per te. Il lavoro non ha mai ucciso.

0: e mo che t'ho fatto fuori, avanti un altro.
1: Papà.

dire a tutti che non conta quanto addestramento, siete pronto, nell'uno contro uno, sono un Raptor, Toronto, fai conto che prima che sali la sfida la vinco, solo con l'occhio e mentre si avvicina al gong, senti il doppio.

0: Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, biasci.
2: Stock I Mad Buddy. Distratto. Rock Beats.

è la prossima giorno per le compagne e compagni vittime della violenza, delle minacce fasciste di questi giorni. Ricordiamo il 13 giugno contro la marcia su Roma, 1000 gruppi avanzeranno.

0: E lo abbiamo visto a Bologna recentemente per la compagna che ha perso l'occhio. Lo abbiamo visto a Torino recentemente durante gli scontri che ha provocato la polizia per la Scatasuna. E abbiamo visto recentemente anche i video degli scontri che ci sono stati a Torino. Quindi personalmente non mi sembra difficile giungere a delle conclusioni. Sappiamo qual è la strategia. Com'era per Carlo, sei stato tu con il sasso, adesso per la bottiglia mettete i codici sulle divise.
1: Bastardo! Bastardo! L'hai ucciso, tu l'hai ucciso! Bastardo! Tu l'hai ucciso, ma cos'è?

e la canzone di prima diceva brucia la legge ingiusta. C'è un compagno che mi ha ricordato una cosa, una sentenza del tribunale contro i crimini di guerra di Norimberga del 50, che dice che gli individui hanno dei doveri sovranazionali che trascendono gli obblighi di obbedienza nazionali e conseguenzialmente hanno il dovere di violare le leggi domestiche per impedire il verificarsi di crimini contro la pace e contro l'umanità. We no one of fascism. Ti chiedono la vita, ma non è mai finita. Non devi... Hagen.

0: ladro che governa.
1: E con questa canzone salutiamo tutte e tutti quelli all'ascolto, soprattutto le persone private della propria libertà. A breve Blues Night su queste frequenze, nel suo orario originale di trasmissione. Questa è Radio Onda Rossa, un segnale che disturba.

Bruce Power, Blues Night, ritorniamo nel nostro orario, quello che a me piace di più, perché il serale è più caldo, è più pimpante. Well, she's walking.

0: Dove ce ne andiamo stasera, allora. Spider? Dove ci porti? Il giovane Spider, ovviamente, venerdì sera, ecco, ben sveglio, pronto anche all'after.
1: Ma no, oramai
0: mi trascina in questi orari notturni.
1: Beh, no, secondo me era doveroso dedicare la puntata a Sonny.
0: Ti fanno venire improvvisamente in mente qualcosa che forse avresti già potuto affrontare, ma che in fondo l'hai fatto poco, e questa sera mi sa che ce la dedichiamo tutta ai suoni di Sonny Rollins, targato 1930, quindi fate il conto, 96 anni,
1: e nello stesso giorno è morto, nello stesso giorno in cui Miles Davis avrebbe compiuto 100 anni.
0: Esatto, questi due anniversari a Radio Onda Rossa abbiamo ascoltato la trasmissione dedicata a Miles Davis e i suoi 100 anni dalla nascita, e questa sera ascoltiamo un po' di noti di Sonny Rollins.
1: Lui è un personaggio che un tenor sassofonista che arriva direttamente dall'art bop. L'art bop è quella parte di bebop, che
0: un'evoluzione
1: del bebop, nella più che altro a New York, insomma, mentre si contrapponeva al cool jazz che era più praticato nella costa.
0: Una delle tante rivoluzioni del jazz, no? Di quando cercava di andare oltre alla tradizionale e allo swing che si suonava ormai da tanti anni a quella parte. Furono in tanti a pensare che avrebbero dovuto uscire da questa gabbia per prendere altre strade, come Miles Davis e Charlie Parker, sì, appunto, che apre una via che seguiranno in tanti, e fra questa Sonny Rollins.
1: Sì, definirlo solo hard boppers è riduttivo, perché comunque ha fatto tanto, e di lui si comincia a parlare intorno al 1950. Lui è nato a New York nel 1950, delle Isole Vergini e delle Piccole Antille. Questo è importante perché poi la sua musica si legherà al calipso e
0: ai suoni caraibici, porterà sulla ribalta, appunto.
1: E comincia a suonare il piano, poi passa al sassofono contralto dopo aver ascoltato Louis Jordan, e poi al sassofono tenore. Comincia presto, perché già nel 1949, quindi a 19 anni, registra ha l'opportunità di suonare e di registrare con suonisti importanti, come per esempio questo J.J. Johnson, ma anche altri che andremo a citare più avanti.
0: Cosa abbiamo scelto come primo brano?
1: Inforca
0: gli occhiali.
1: Quello che pare sia la sua prima. La sua prima registrazione, questa con J.J. Johnson Jazz Quintet, Hobo on Down, spero che si pronunci così.
0: Vai.

Radio Onda Rossa, Blues Night, quindi era una registrazione del 1949. C'è un'altra registrazione sempre di quegli anni, anzi proprio del 1949, questa volta insieme a Bud Powell, Dance of the Infidels.

0: in quegli anni di Sonny Rollins. E si sa che comunque registra copiosamente dal 49, la registrazione al 54. E in particolare volevamo farvi sentire questa qui a fianco di Charlie Parker, eccezionalmente al sax tenore, in un gruppo pilotato da Miles Davis, uno dei tanti. Questo è un sestetto The Serpentoos. Non so in quale album compare poi di Miles Davis. E comunque questa è The Serpentool. L'ascoltiamo? Volevi dire qualcosa?
1: No, no.
0: Va bene. Sonny
1: The
0: Rollins.
1: Serpent Tool.

0: Come da quella sessione del 1953 potesse uscire questo capolavoro è una cosa che ancora molti si domandano, perché quella sessione fu particolarmente turbolenta. Era la prima sessione,
1: il band leader,
0: siamo appunto nel 1953, Davis era fortemente sotto eroina, stava passando uno dei suoi periodi peggiori. Charlie Parker aveva smesso dopo che era stato arrestato il suo trombettista Rod Rodney, che era stato arrestato appunto per possesso, e Parker aveva smesso, però aveva cominciato a bere e beveva proprio oltre come ogni cosa sulle lipidi che ha fatto Charlie Parker in vita sua. E durante quella sessione consumò un litro di vodka, dicono i testimoni, no? E dopodiché si era tutto un baldanzito e si cominciava a rivolgere in maniera così a Davis con aria di superiorità, figura di poi Davis era uno di quelli che faceva passare una mosca. E a un certo punto lo trattava come fosse un dipendente, un cameriere, un bambino, così, e poi di colpo Parker si addormenta sul divano. Nonostante questo, comunque, tutti ovviamente si infuriano, no? Il produttore, e Davis e tutti gli altri. Fatto sta che però poi cominciano e riescono a mettere in piedi questa cosa, e uscita solo poi per la Prestige nel 1956, il tutto a causa di un contratto, perché Davis lascia la Prestige, che però aveva ancora in contratto di dover fare un album, e allora preso la parte che si salvò da questa registrazione, e registrarono così, prendendo musicisti a caso negli studi, una cosa che abbiamo già raccontato, e fecero completarono questo album che porta il nome di Collector's Items. E insomma, a Parker, a Davis e a Sonny Rollins sono accompagnati da Walter Bishop al pianoforte, Percy Heath al basso e Philly Joe Jones alla batteria.
1: Ok, per chiudere questa prima parte della vita di Sonny Rollins, volevo farvi sentire questa registrazione assieme a Thelonious Monk, The Way You Look Tonight.

0: Radio Onda Rossa, Blues Night, stiamo parlando della vita di Sonny Rollins.
1: Perché dicevo gli album con Thelonious Monk,
0: perché dicevo che finisce la prima parte, perché dalla fine del 54, proprio mentre si cominciava a salutare in lui un nuovo astro del jazz, Rollins non fu più visto a New York per diversi mesi. Sto leggendo da una Bibbia del jazz, il libro di Enrico Polillo.
1: E sparisce Sonny Rollins.
0: Dove, si era trasferito a Chicago.
1: A fare cosa?
0: Ha suonato un po' in qualche locale, però si era impiegato come portiere in una fabbrica, adattandosi a svolgere mansioni più umili, e voleva svolgere un'attività fisica per potersi emendare da certi vizi che stavano per rovinare la sua salute e la sua carriera. A
1: lui
0: quell'epoca
1: è il fisicato del jazz, non è sempre stato un puro, i movimenti, sì. Charlie Parker
0: anche un matto,
1: gli servivano, no? Dice: mi raccomando, stai fuori dalla droga, perché la musica è la vita, no? Charlie Parker evidentemente predicava, esatto, bene, razzonava male, ma quello che ci rimane è la sua musica meravigliosa. E quindi
0: a quell'epoca, raccontò anni dopo al Nat Entoff in un'intervista, attraverso un periodo di confusione facevo certe cose perché molti dei miei idoli le facevano e io pensavo si dovesse imitarli, ma Bird non mi incoraggiò mai a fare qualcosa che mi sarebbe potuta riuscire dannoso. E durante quella seduta di incisione, quella di The Serpent Tooth che abbiamo sentito prima, mi disse come avrei dovuto comportarmi come uomo e come musicista
1: mentre si ubriacava
0: probabilmente. E musica, mi disse che la sua musica era l'unica cosa che contasse, e mi ammonì di stare lontano da ciò che avrebbe potuto interferire con quella. E insomma, dopo qualche altro scivolone, comunque il nostro Sonny Rollins mise davvero la musica in cima ai suoi pensieri. E questo avvenne nel fine 54.
1: E sì, quando incontra Clifford Brown.
0: Alla fine del 55.
1: Sì.
0: Lasciò Chicago perché incontrò Max Roach e Clifford Brown, che l'anno prima avevano costituito un quintetto, e se non da questo quintetto male andò via Harold Land e questo suo.
1: E lui li incontrò, se non sbaglio, proprio a Chicago, che suonavano
0: loro. Questo non lo trovo scritto, ma potrebbe
1: poi
0: essere.
1: Poi gli piacque tanto che stette forse 2 anni con questo.
0: Sì, dovevano essere gruppo. Poche settimane e rimase.
1: Sì, è una cosa rara per lui, che comunque un solitario, un perfezionista dello strumento, del suono. E tanto che è bellissimo il pensiero che fa: la musica è come la vita cambia di secondo in secondo. Io suono la

0: sulla paradonanza e sul suono dello strumento, e ne uscì fuori appunto qualcosa di bellissimo, così come i dischi che ancora
1: e
0: dobbiamo ascoltare.
1: Questi periodi in cui lui mancava dalla scena, perché ne passò più di uno, e servivano anche a questo, a migliorare il suo approccio allo strumento.
0: Era uno che studiava.
1: Che dici, ci andiamo a sentire?
0: A questo punto lo ascoltiamo insieme a Clifford Brown, poi morto giovanissimo in un incidente stradale. Per lui per Sonny Rollins rappresentò un musicista straordinario, tanto che lui in un'intervista lo nomina come il suo punto di riferimento, come il migliore con cui avesse suonato. Che cosa hai scelto, Spider?
1: Ci sentiamo Vals 8.
0: Dai.

0: veramente un bel duo è questo, fra la tromba di Clifford Brown e il sassofono di Sonny Rollins. Peccato, la registrazione era quella che era, registrata dal vivo. Max Roach se prende la scena, come spesso gli capitava. E siete ad ascolti Radio Onda Rossa, Blues Night del venerdì sera. Qui siamo un po' così, una volta il sabato, una volta il venerdì. Il grande privilegio di poter scegliere quando, quando andare in onda.
1: Fa caldo sabato pomeriggio, no?
0: Fa caldo, e intanto siamo entrati nel 50° di Radio Onda Rossa.
1: Beh, l'abbiamo detto anche prima.
0: La cosa vale da sola sottoscrivere un abbonamento. Insomma,
1: il 50° anno di Radio Onda Rossa, faremo grandi festeggiamenti.
0: Ma già li stiamo facendo. Intanto il radio abbonamento è facilissimo, contribuire affinché questa radio continui a mantenere i propri microfoni aperti. E andando sul sito ondarossa@ondarossa.info, che è la mail, scusate, il sito
1: www.ondarossa.info,
0: e 06 49 17 50, visto che ci siamo, è il nostro numero di telefono. Adesso andiamo, ci togliamo il dente subito. Siamo al capolavoro di Sonny Rollins e probabilmente uno dei più grandi dischi
1: di sempre
0: del jazz, se non sbaglio, vero? A questo punto ci andiamo a ascoltare il Sassophone Colossus, qualcosa tratto da quell'album.
1: Sì, esatto, proprio Sassophone Colossus. È il brano è Blue Seven. Dici perché Blue Seven?
0: Perché Blue Seven?
1: Io mo, se vuoi te lo dico, perché sì. Questo è un esempio da manuale di improvvisazione tematica. E le classiche improvvisazioni del jazz sono elaboratio ed invenzio, non so perché c'hanno nomi latini, ma sai. E da un lato l'elaboratio porta alla parafrasi della linea melodica originale,
0: okay,
1: che è modificata in misura più o meno notevole. Louis Armstrong, Arta Tum, Roy Eldridge sono esempi. L'invenzio invece porta alla creazione di frasi e periodi aventi in comune col tema base soltanto la struttura armonica, Coleman Hawkins per esempio. Vabbè, lui invece qui sviluppa la improvvisazione tematica, sostanzialmente diversa. Utilizza il tema come spunto per una successiva variazione in cui l'originalità e l'audacia dell'invenzione si sposano con una grande semplicità per l'economia dei mezzi usati. Non ci avete capito niente, vabbè,
0: ma forse qualcuno ci ha capito, forse quello che ha capito di meno sono io. Quello che so che questi anni, siamo nel 1957, a breve da lì, insomma, alla fine degli anni 50 avverrà un'altra rivoluzione nel jazz, e bene o male ognuno per suo conto si preparavano a questo. Appunto Rollins in questa maniera, Davis in un'altra, Coltrane in un'altra ancora. Fatto sta che questo disco di cui andiamo ad ascoltare il brano che chiude l'album, Blue Seven, è stato registrato in una volta sola, in una sola giornata, presso i leggendari studi di Van Gelder, e appunto venne fuori un capolavoro. Andiamoci ad ascoltare questo pezzo.

0: Radio Onda Rossa, Blues Night.
1: Facciamo solo un mese indietro, andiamo da giugno a maggio, ci ritroviamo sempre negli studi di Rudy Van Gelder, e dove stavano incidendo Davis con il Paul Chambers, Philly Joe Jones, la batteria, Red Garland e naturalmente John Coltrane, e in contemporanea materiale per i dischi Sonny Rollins. Succedeva che si incontrassero ovviamente i musicisti, non mancava che suonassero insieme, ed una session nata appunto improvvisate in quel momento, in quell'ambiente che univa un po' i due gruppi, fatto eccezione di Davis, che si andò poi a formare questo album Tenor Madness. È importante perché la prima e unica traccia dove almeno siamo a conoscenza che Coltrane suoni i registri insieme a Sonny Rollins. Si chiama Tenor Madness il brano, e vale la pena di ascoltarlo. Abbiamo ascoltato, diciamo, numerose volte attraverso queste frequenze di Radio Onda Rossa. È facile anche seguire i due sassofoni, perché da una parte c'è quello di Coltrane che è più squillante, mentre Sonny Rollins, lo ascolterete, suona in maniera più rilassata e melodica. Due sax tenori profondamente diversi, ma che si amalgamano perfettamente. Peccato che sia figlia unica, insomma, questa riunione fra i due sax tenoristi. Ce l'ascoltiamo.
0: Sentiamolo.
1: Dai.

0: Radio Onda Rossa alle 23:11.
1: Certo, esploriamo ben poco della musica di Sonny Rollins
0: in poco tempo.
1: Ma assolutamente riproporremo altri brani da altri album nelle prossime trasmissioni Blues Night.
0: Allora, io intanto volevo far sentire un accenno di questo The Freedom Suite.

perché merita una particolare attenzione questa Freedom Suite del febbraio del 58. E lì Sonny vuole esprimere la sua solidarietà con la causa dei suoi fratelli di colore e lotta per la conquista dei loro diritti sotto la guida di Martin Luther King e non solo sotto la sua guida. E l'America, scrisse nella presentazione del disco, ha radici profonde nella cultura nera. Le sue espressioni di gergo, il suo umorismo, la sua musica. Quale ironia che il nero, che più di ogni altro può rivendicare come propria la cultura dell'America, sia perseguitato e represso. Che il nero, nella sua stessa esistenza, ha dato tanti esempi d'umanità, sia ricambiato con un trattamento inumano. Questo fu uno dei primissimi pezzi di jazz con cui un musicista nero abbia voluto lasciare la testimonianza del suo coinvolgimento nelle lotte per i diritti del suo popolo.

0: questa presentazione poi venne tolta dalla presentazione del disco e poi venne rimessa. E che dire, giusto per chiudere un po' la storia di Sonny Rollins, lui nel 59, dopo una serie di concerti in Europa e qualche disco qua e là, e scompare per un paio di anni. Si trasferisce nell'East Side di Manhattan e anche questa è una delle sue ritiri spirituali, quasi, perché
1: possiamo chiamarli così.
0: Sì, studia anche filosofia,
1: si iscrive all'università fino a che ha i soldi per pagarla, poi, esatto. Poi deve abbandonare.
0: E poi più avanti negli anni andrò anche in India, in Giappone a seguire. E comunque si trasferisce nel Lower East Side e studia il sassofono con accanimento, come se dovesse ricominciare tutto da capo. Questo dà fastidio ovviamente ai vicini di casa e, costretto dalle proteste dei suoi vicini, si sceglie un posto isolato dove far pratica con lo strumento.
1: Chi poteva ascoltare gratis Rollins non gli andava bene, questo è il mondo.
0: E va a cercarsi il passaggio pedonale sul ponte di Williamsburg, quel ponte enorme, forse è proprio quello della gomma del ponte, non lo so.
1: Quello è Brooklyn.
0: Brooklyn,
1: sì.
0: Comunque esatto. Collega Manhattan con Brooklyn. E lì, dove poteva sentire solo le sirene dei battelli sugli streamer, si reinventa. E quando ritorna fa un disco che si chiama appunto The Bridge e tante altre cose. E nell'81 mi pare incontra,
1: per caso, sì, Mick Jagger.
0: Mick Jagger,
1: che lo chiama per fare alcune sovrincisioni all'album che stavano lavorando in quel momento i Rolling Stones, che è Tattoo You. E insomma lui si trova molto a suo agio. Che brano abbiamo scelto fra quelli presenti in quest'album, Spider? Per caso?
0: No, non facciamo in tempo.
1: Stay tuned su Radio Onda Rossa con Blues Night.
0: Perché
1: anche
0: due canzoni.
1: Ma anche tre, ma figure.
0: Beh. E poi fai altri album con anche un po' funky, come piace a me, eh? Vabbè, insomma, suona fino al 2014.
1: Sì, credo più o meno sì.
0: Fonda la casa di un'etichetta. Vabbè, dai, su, ne riparleremo.
1: Sì.
0: Io direi che
1: o ora meglio lo ascolteremo.
0: Esatto. È ora di Nina Simone. I wish I knew how it will feel to be free.

0: Ebbene, le 23:20, vi ricordo che il notturno elettronico comincerà subito dopo, non temete. E è ora di salutare.
1: È venerdì. Probabilmente riascolterete questa cosa di sabato, quindi sarà sabato.
0: Sarà sabato anche. Vabbè, è sempre l'ora di sottoscrivere a Radio Onda Rossa.
1: Esattamente.
0: Diciamo sempre.
1: Un saluto e abbraccio a chi se l'ascolta, anche a chi non ci ascolta, perché no? Ma soprattutto un pensiero a chi non gode della propria libertà, questa radio, tutte e tutti noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buonanotte.

0: Sei su Radio Onda Rossa 87.9 e stai ascoltando Notturno Elettronico.
1: Notturno Elettronico.
2: Notturno Elettronico.
3: Notturno Elettronico.
4: Notturno Elettronico.
5: Notturno Elettronico.
6: Notturno Elettronico.

Notturno elettronico. Notturno elettronico lo trovi anche su Instagram. Aggiungi Notturno elettronico su Instagram.

0: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
0: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
0: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
0: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
0: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
0: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
0: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
0: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
0: notturno
1: elettronico,
0: notturno elettronico.
2: Il giorno ha occhi, la notte ha orecchie. Ascolta, notturno elettronico.